Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, mentre nelle tenebre e nelle inquietudini regano in molti cuori, voi figlioli siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un luogo visibile nella vostra famiglia e leggetela affinché sia per voi stimolo alla conversione e a una vita nuova, poiché Satana è forte e seduce il cuore. Desidero, attraverso il mio cuore materno, donare i vostri cuori al cuore di mio figlio Gesù, affinché lui, il risorto, regni in voi e la gioia regni in voi e attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Sono Don Raffaele Aprile, svolgo il mio ministero nel santuario della Madonna delle Lacrime. E come ben sapete, nei social mi vengo definito appunto poeta del cielo. Perché poeta? Perché ho sempre, diciamo, dedicato il mio tempo libero proprio alla scrittura. E questa scrittura è ispirata appunto da Dio, dal cielo. E diciamo che scrivere, no, mi ha aiutato un po' a far sintesi dentro, a focalizzare l'essenza delle cose, mi ha aiutato ad orientare lo sguardo per evitare di perdersi in parole, mi ha aiutato a ricucire gli strappi, a camminare con le persone nella fatica di ogni giorno, mi ha aiutato a condividere qualcosa che forse, anzi sicuramente, sarebbe andato perso. Scrivere, sì, su di lui poi mi ha aiutato anche a stare in piedi nei momenti difficili, nelle difficoltà. Recentemente è uscito appunto il mio ultimo libro, la mia ultima opera, che è intitolata Vocazione all'amore, negli occhi di Maria, il mio incontro con il cielo. Prima di questo ne sono usciti altri tre libri, no? Il primo è Innamorato del cielo, il secondo Fratelli di cielo, il terzo L'obbedienza e l'ultimo, come ho appena detto, Vocazione all'amore. Vocazione, proprio ho voluto dedicare questo libro alla Madonna delle Lacrime, perché è da lì che è iniziato tutto il mio cammino vocazionale, la mia chiamata. Come sempre racconto sulla mia vocazione, no? Io dico sempre che la mia è una chiamata mariana, perché è venuta sotto lo sguardo materno di Maria e delle sue lacrime. Questo libro è un intreccio tra poesie e prosi. Questo intreccio di poesia e prosa è caratterizzata da parallelismi, ripetizioni, come consuetudine stilistica delle preghiere. E attraverso questo linguaggio poetico, che è poi teologia incarnata, cerco di arrivare un po' a tutti, usando appunto un linguaggio accessibile. Diciamo che i miei versi scrutano appunto la natura, parlo della sequela, della vocazione, appunto della natura. E la seconda parte invece del libro è dedicata alle testimonianze vocazionali di sacerdoti, suore e laici, storie quotidiane, storie semplici di persone che hanno dedicato la loro vita a seguire Cristo in modo diverso. Sì, storie di vita quotidiana, ma riscattate da una ricerca appunto di senso. E niente, questo libro allora vuole essere appunto un aiuto al discernimento, alla comprensione, perché tutti noi siamo chiamati all'amore, tutti noi siamo chiamati alla vocazione, vocazione all'amore. E sappiamo bene che il Signore ci ha lasciato il suo grande comandamento, che è quello di amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima, e amare il prossimo come noi stessi. Allora mi auguro che questo libro possa essere uno strumento utile per seguire Cristo nella nostra vita ordinaria. Dunque noi siamo collocati a dare testimonianza della luce del risorto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio,
abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi.

Noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nella

Principessa celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre. Fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo piccolo spazio che ho chiamato 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sono un sacerdote francescano e psicoterapeuta e desidero condividere con voi alcune semplici riflessioni che possono accompagnarci nella vita quotidiana. Là dove viviamo, le nostre gioie, le nostre fatiche e la nostra ricerca di Dio. Oggi vorrei partire da una parola che spesso ci mette a disagio, cioè fragilità. Nessuno di noi ama sentirsi fragile. Vorremmo essere sempre forti, sicuri, capaci di affrontare tutto. Eppure la vita, prima o poi, ci mette davanti ai nostri limiti. Ci incontriamo con una malattia, una delusione, una perdita, una preoccupazione per la famiglia o una solitudine che pesa nel nostro cuore. A volte ci avvergogniamo, ecco, delle nostre fragilità. Potrebbe essere a volte o sempre, possiamo dirlo, cerchiamo di nasconderle. Soprattutto ci fa paura, no, raccontare quello che si sta capitando in ognuno di noi. Pensiamo che essere fragili significhi essere deboli, ma la domanda è questo, è davvero così? Come psicoterapeuta incontro spesso persone che soffrono non tanto per le loro ferite, proprio quanto perché credono di doverle nascondere. Come sacerdote incontro persone che pensano di dover essere perfette per essere amate da Dio. E questo capita spesso. Eppure il Vangelo ci racconta qualcosa di molto diverso, perché ci incontriamo con un Gesù che non va alla ricerca delle persone perfette. Si avvicina a chi ha ferito, scoraggiato, stanco, incontra malati, gli esclusi, coloro che hanno perso la speranza. E a tutti offre la stessa cosa, la sua presenza. Dio non si spaventa delle nostre fragilità, mai, mai, mai si spaventa. Anzi, molto spesso è proprio lì che ci raggiunge. Una figura molto importante in questo anno è la figura di San Francesco d'Assisi. E con lui aveva compreso, soprattutto Francesco, profondamente questo mistero. Non si vantava della sua forza. Sapeva di essere uomo fragile e proprio per questo si affidava totalmente all'amore di Dio. Anche noi possiamo fare la stessa esperienza. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta vivendo un momento difficile. Forse c'è una preoccupazione che non riesce a condividere con nessuno. Forse c'è una ferita molto profonda che continua a fare male. Vorrei dirvi una cosa semplice, ma molto importante. Non dovete meditare l'amore di Dio. Non dovete diventare perfetti per essere amati. Siete già amati adesso. Così come siete con le tue fragilità. Perché è così come il Signore ci prende. Ecco così come il Signore ci ascolta. E così come il Signore ci accompagna. Per questo la fragilità non è un ostacolo all'incontro con il Signore,
Infatti, quando accettiamo con sincerità i nostri limiti, smettiamo di combattere contro noi stessi e permettiamo a Dio di entrare più profondamente nella nostra vita. Per questa settimana vi lascio un piccolo invito. Proprio trovate un momento di silenzio e domandatevi: qual è la fragilità che oggi porto nel cuore? Non giudicatela. Non avete paura di guardarla. Presentala semplicemente al Signore e ditegli: Signore, questa è la mia vita. Questa è la mia ferita. Ti affido tutto. Vedrete che, poco alla volta, il nostro cuore alleggerirà, diventerà più leggero. Concludiamo con una breve preghiera. Signore Gesù, Tu conosci le nostre ferite, le nostre paure, le nostre fragilità. Aiutaci a non vergognarci dei nostri limiti, ma a consegnarle con fiducia nelle Tue mani. Fa che sentiamo oggi e ogni giorno della nostra vita la Tua bellissima presenza che consola, che sostiene e rinnova la nostra speranza. Aiutaci, Signore. Abbracciami. Accompagnami. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarci. Alla prossima, pace e bene. Dio vi benedica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù, affinché vi doni la sua pace. Figlioli, senza la pace non avete né futuro né benedizione. Perciò, ritornate alla preghiera, perché il frutto della preghiera è gioia e fede, senza la quale non potete vivere. La benedizione odierna che vi diamo, portatela alle vostre famiglie e arricchite tutti coloro che incontrate, affinché sentano la grazia che voi ricevete. Grazie.

per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, voi siete e vi chiamate figli di Dio. Se i vostri cuori potessero soltanto sentire quell'amore immenso che Dio ha per voi, i vostri cuori lo adorerebbero e lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita. Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vostri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, per poter diventare veramente degni del nome dei figli di Dio, i quali con cuore puro ringraziano e venerano il proprio Padre Celeste. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

arcivescovo di Monreale, ho trovato in questa diocesi, ecco, tante figure di santità, figure antiche ma anche figure recenti. Fra le figure antiche c'è San Bernardo di Corleone e San Leo Luca, fra le figure recenti c'è la Beata Pina Suriana a Partinico e poi, ecco, l'ultima Beata, la Beata Madre Maria di Gesù Santo Canale, che è stata la prima che è stata beatificata nel Duomo di Monreale. Io ho conosciuto la figura di questa beata soprattutto attraverso le sue figlie, attraverso la congregazione delle Cappuccine, ecco, della Madonna di Lourdes, ecco, che sono a Cinisi. Lei, che è stata una madre amorevole verso i poveri, verso i sofferenti, verso tutti i bisognosi, verso gli anziani, ma è stata anche una perseverante catechista del Vangelo. Quindi ha coniugato nella sua vita sia l'evangelizzazione con la promozione umana. Perché, ecco, annunziare il Vangelo senza dei segni, delle opere di carità, ecco, rischiano di rendere il Vangelo così vuoto. Oppure, d'altra parte, fare delle opere di carità, di misericordia, che non siano accompagnate dall'annunzio del Vangelo e che non scaturiscono dal Vangelo, rischiano di essere queste opere di misericordia cieche, ecco, senza prospettiva. Invece lei ha coniugato assieme sia l'evangelizzazione come la promozione umana. Si è data da fare per l'istruzione religiosa, per l'opera di misericordia spirituale, che è quella di istruire gli ignoranti, di consigliare i dubbiosi, ma questo ha accompagnato, ecco, le opere di misericordia corporale, come quella di accogliere i bambini, gli orfani, gli anziani, tutte le persone bisognose di aiuto e di affetto. Ecco, il suo carisma è stato riconosciuto subito dalla gente la quale la chiamava la signora madre a Cinisi, e così lei, che veniva da una famiglia nobile, ecco, si è, imitando Cristo che dal ricco si è fatto povero, si è fatta povera con i poveri, povera fra i poveri, per aiutare tutte le persone. Ha avuto anche delle difficoltà nel corso della sua lunga vita, anche dei momenti bui, però questi momenti sono stati superati e la sua congregazione delle suore cappuccine dell'Immacolata di Lourdes oggi è una congregazione presente non solo in Italia ma anche in altri paesi. È il frutto più bello, ecco, di questa beata. Ecco, la sua beatificazione ha avuto un lungo processo che però, ecco, è stato, diciamo, poi facilitato dal miracolo che si è verificato, ecco, proprio nel luogo dove erano custodite le sue spoglie. Questo miracolo straordinario, ecco, c'era una ditta che stava facendo i lavori per sistemare il luogo dove, diciamo, attualmente riposano le reliquie di questa beata, e questo è caduto da un'altezza abbastanza notevole e, nonostante che è caduto, ecco, ha invocato l'intercessione del Santo Canale e non si è fatto nulla, soltanto, ecco, qualche piccola cosa al braccio. E allora la congregazione delle cause dei santi, con tutta la procedura necessaria, ha riconosciuto questo miracolo. E attualmente, ecco, tanta gente continua a venire in quella chiesa che adesso io ho eretto in santuario diocesano, viene per chiedere grazie, per cercare di imitarne le virtù, per vivere, ecco, la propria vocazione alla santità, perché, ecco, una persona che viene proclamata dalla Chiesa beata è una persona che è un esempio, è un modello, ma anche una che intercede per gli altri perché possano ottenere le grazie spirituali e materiali di cui hanno bisogno.

La fanciulla Carolina Santocanale veniva in questo palazzo all'età di 14-15 anni. L'accompagnava una istitutrice, il nonno con solennità l'andava a prendere alla stazione con la carrozza con i quattro cavalli e quando saliva il corso la gente si affacciava e diceva: «A signora Chiana, sta salendo la signora!» Ed erano felici perché sapevano che quando lei veniva a Cinisi il nonno la portava in giro ed era una ricchezza per tutti perché lei era molto generosa. Carolina per 5 anni viene dal nonno durante i tempi festivi. A 20 anni viene chiamata al capezzale del nonno che sta per morire. Lei cerca di far confessare il nonno e chiama il Don Mauro Venuti, arciprete di Cinisi. Morto il nonno, lei ha la vocazione. L'aveva sentita a 17 anni, quando aveva promesso a Gesù di essere tutta di lui. E racconta lei che un giorno, andando al giardino inglese, sulla carrozza, invocò la presenza del Signore e lui apparve. Lei si lamentava di essere incostante nell'amore verso di lui. Molte volte gli uomini la attiravano e disse a Gesù: «Liberami da questa tentazione». Racconta che il Signore le prese il cuore, lo mise accanto al suo, glielo restituì e da quel momento lei non sentì più nessuna attrazione verso il sesso maschile. Allora decise di essere sola di Gesù. Quando a 20 anni muore il nonno, lei chiede di farsi suora. Pensava di entrare in un istituto di Palermo, ma il padre aveva già preparato un matrimonio per lei. Quindi davanti al matrimonio lui si ribella e dice: «No, tu sposi l'uomo che io ho preparato per te. È ricco, può darti una vita felice». E lei rispose: «No, padre, né questo io sposerò, né altri, perché il mio cuore appartiene al Signore, l'ho già promesso». Il padre non le concede di farsi suora e per 13 anni rimane in casa.

La pia e colta Suor Maria di Gesù Santo Canale, con mirabili sacrifici alla sua diletta Cinisi, questa chiesa sacramentale dedicava. Riporto le parole dell'iscrizione che si trova appunto dentro questa chiesa, oggi santuario della Beata, perché proprio come oggi, l'11 novembre del 1904, Suor Maria di Gesù otteneva di poter trasformare quello che era il magazzino della casa che aveva ereditato dal nonno materno e quindi poi dai genitori in chiesa, affidando all'ingegnere Sbacchi, una personalità di un certo spessore di questa piccola comunità di Cinisi, e quindi aveva realizzato per lei un sogno, tant'è che scrive nelle sue memorie: quanto è bella la mia chiesa, quanto è bella, più la guardavo più dicevo quanto è bella. Qui la comunità delle suore, le sue figlie, le sue cappuccine, ma anche i poveri, i bisognosi, tutti quelli che frequentano questa realtà nuova che da pochi anni si era realizzata in questa, e avevo trovato qui dimora in questa casa, può pregare, può celebrare i misteri divini. Qui i bambini che vengono educati, che fanno parte dell'orfanotrofio, coloro che fanno parte dell'educantato, possono vivere e celebrare una vita spirituale sempre più intensa. Ecco che proprio quell'11 novembre, la festa di San Martino, veniva dall'arciprete Don Mauro Venuti, che appunto sappiamo che fu il primo padre spirituale della Beata, poterono celebrarsi, aprirsi le porte per tutto il popolo, tant'è che le suore pregavano dal coretto che è sopra l'altare e il popolo era qui tra i banchi. Questa chiesa ha tutta una storia, perché qui lei volle in maniera particolare porre tutti sotto la protezione della Madonna di Lourdes, quindi fece realizzare una grotta e arrivò proprio per intestamento dell'ingegnere Sbacchi sempre questa statua della Madonna con Santa Bernadette, andare a prendere alla stazione perché arrivava dal nord Italia. E poi qui l'immagine di San Francesco non poteva mancare, e man mano fu arricchita di ogni cosa perché le celebrazioni fossero sempre più belle, sempre più ricche e decorose. Negli anni, dicevo, questa chiesa è diventata poi santuario e in seguito proprio alla beatificazione. Abbiamo chiesto come clero tutti di Cinisi, quindi io insieme agli altri sacerdoti della comunità ecclesiale, che questo luogo, meta già di pellegrinaggio, soprattutto dopo la beatificazione, potesse essere appunto elevato a tale dignità. L'arcivescovo di Monreale, proprio nel giorno della messa di ringraziamento che si celebrò nella piazza di Cinisi con una partecipazione straordinaria di popolo mai vista, portò quel decreto nel quale si diceva che proprio questo luogo oggi, in data era il mese di giugno 2016, sarà santuario, perché l'incremento della vita liturgica, in particolare dei sacramenti, della riconciliazione, dell'Eucaristia, e ancora la possibilità di vivere attraverso la testimonianza e le opere di misericordia, potesse infiammare sempre più di impegno e di carità tutti i fedeli che qui si fossero recati. E allora, dopo il passaggio al santuario, come primo rettore, essendo già qui il cappellano delle suore, ho chiesto al cardinale arciprete Santa Maria Maggiore che questo santuario fosse associato alla basilica papale di Santa Maria Maggiore in Roma. Intanto un vincolo di affinità spirituale dovuto al fatto che questa è una chiesa dedicata alla Madonna di Lourdes. E quindi quella è il primo tempio, Santa Maria Maggiore è il primo tempio della cristianità dedicato alla Madonna. Poi, con questo vincolo di affinità, tutte le indulgenze che sono concesse alla Basilica vengono estese mediante il rescritto della penitenzeria apostolica, che è il tribunale del Papa che si occupa della materia,
abbiamo avuto la possibilità quindi di far ricevere questo dono dell'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che vengono in gruppo qui in pellegrinaggio, tutti i gruppi quindi che vengono in pellegrinaggio qui alle solite condizioni: la confessione, la comunione, la preghiera per il Santo Padre, la professione di fede. Ottengono il dono dell'indulgenza. E poi in tutte le solennità mariane, quindi l'Immacolata, l'Assunzione, la solennità della Madre di Dio, che è quella di Capodanno, e ancora in un giorno all'anno scelto liberamente da ciascun fedele. Per cui un canale veramente di tanta grazia che qui ci è stato donato di poter vivere, di poter anche permettere a tutti di ottenere. Ma la festa di San Martino non penso sia stata scelta a caso allora. Nella storia sappiamo, la sua biografia, colui che incontra un povero, dona il suo mantello, anzi lo divide e lo condivide con il povero, e poi in sogno vedrà il povero col volto di Cristo che gli restituisce il mantello. Sicuramente nel cuore di Suor Maria, di Gesù, questa immagine di San Martino sarà rimasta come un impegno, una pagina luminosa che è stata poi tutta la sua vita. Tant'è che negli scritti abbiamo proprio una catechesi di Suor Maria di Gesù che fa ai ragazzi proprio su San Martino. E quelle parole che lei usa è chiaro che per prima le ha vissute lei ed è stata tra le opere di misericordia, quelle che lei tutto ha incarnato, quella che qui in questa festa emerge in maniera particolare. Ero nudo e mi avete vestito.

0: Dopo 13 anni il Signore pensa di convincere l'uomo. Manda alla fondatrice nostra una malattia nervosa, di dolori alle gambe, poi in tutto il corpo. E per 16 mesi ella rimane a letto, con febbre, con dolori grandissimi, fortissimi. Dice nelle sue memorie, gridavo molto forte, ma dentro rimanevo serena perché sapevo che quella malattia era il preludio di un periodo felice. Dopo 16 mesi il padre capisce che il Signore se la sta prendendo e, d'accordo con la moglie, dice preghiamo che ce la lasci viva e la lasceremo libera di ciò che vuol fare. Carolina si rimette in piedi, lui la chiama e dice Carolina, vedo che stai in piedi, cosa pensi di fare della tua vita? E lei risponde, quando a 20 anni a Vossignoria chiesi di farmi suora, volevo entrare in un istituto di Palermo. Oggi che ho visto la povertà del popolo di Cinisi, voglio farmi suora in Cinisi e tutto ciò che Vossignoria deve darmi, in denaro, in case, in terre, come le date alle mie sorelle, voglio consumarlo per togliere la fame a questo popolo. E il padre rispose, figlia mia, quello che devi fare, fallo subito. Dall'8 marzo 1887 al 13 giugno lei prepara tutto ciò che è necessario per vestire l'abito religioso. Va dal parroco, poi va dal vescovo con la mamma per chiedere l'autorizzazione ad essere suora, poi ritorna a Palermo dove era direttrice delle figlie di Maria, si licenzia dalle figlie di Maria, saluta tutti, parenti, amici, anche al cimitero i morti e torna a Cinisi con l'abito già confezionato, un abito stile Francesco d'Assisi, di una stoffa molto rude, con il cordone, nel cordone una corona del rosario, al petto un crocifisso, il velo in testa. Così si presenta il 13 giugno, quando dall'abito bianco con cui si è presentata all'altare cambia e mette l'abito francescano. Lei voleva percorrere la povertà e la vita di Francesco d'Assisi. Subito dopo la vestizione lei va a vivere in una struttura che esisteva nella piazza, dove c'erano degli appartamenti che si affittavano. Non rimase in casa della nonna qui nel palazzo, ma andò a ritirarsi lì. E tre giovani della parrocchia, quando videro il passaggio da lei baronessa elegantissima a lei povera come Francesco, chiesero a se stessi se c'era un momento di grande ripensamento anche nella loro vita e decisero in tre a chiedere al parroco di poter seguire Carolina nel suo stile di vita. Il parroco concesse il permesso e quindi dopo 2 mesi erano in quattro. Lei istruì quelle fanciulle che erano molto ignoranti, le preparò e poi stabilì cosa dovevano fare. La prima cosa era chiedere l'elemosina, provare la vergogna di stendere la mano per ricevere un'offerta. E quando si misero d'accordo, in quattro, due da un lato di strada, due dall'altro lato di strada, percorsero le strade di Cinisi chiedendo l'elemosina. Avevano sulle spalle una bisaccia, ciò che ricevevano in natura lo mettevano dentro la bisaccia, ciò che ricevevano in denaro lo mettevano da parte per comprare altre cose per poi dar da mangiare ai poveri. Quando ritornavano dal loro questuare, in piazza trovavano i poveri seduti a terra. Ciò che raccoglievano nella bisaccia lo davano ai poveri. Mantenevano con loro il denaro per comprare altri generi alimentari e aiutare altri poveri. L'11 febbraio, dopo 3 anni, 1991, tutte e quattro vennero a prendere possesso della casa che la nonna aveva donato alla figlia e la figlia, cioè la mamma della fondatrice, aveva donato alla suora. E quindi questa casa passò da una struttura elegantissima ad un convento, perché naturalmente lei doveva servirsi di questo ambito, di questo luogo, per poter soddisfare il desiderio che aveva di dar da mangiare ai poveri. E nel piano terra, dove c'erano 2 magazzini con le botti del vino, tolte le botti, fece mettere una tavola da una punta all'altra e per 10 anni diede da mangiare a 100 poveri, 10 anni interi. Dove pregavano le suore? Le suore pregavano nella struttura superiore, dove c'era un armadio, detto armadio altare, e dove si celebrava la messa ogni giorno. Il sacerdote veniva a celebrare la messa, le suore pregavano là sopra. Quando dopo 10 anni la madre non poté più mantenere la mensa del povero, questi luoghi, questi 2 magazzini rimasero senza scopo. Un architetto, Pietro Sbacchi, le propose di trasformare questi 2 magazzini in una piccola chiesetta. Lei accettò, dicendo: non posso pagare un ingegnere. E Pietro Sbacchi rispose: io non pretendo nessun soldo, però se mi è possibile renderò questa chiesetta con degli archetti e vedrà che sarà una chiesa ammirata dalla gente. La prima cosa che la madre pensò di fare, di mettere in questa chiesetta, fu la Madonna di Lourdes. Doveva dare un nome alla chiesa e la dedicò alla grotta, alla Madonna di Lourdes, che in quei periodi era apparsa a Lourdes. E dal lato opposto lei mise San Giuseppe, la statua di San Giuseppe al centro. Diceva alle sue figlie: quando morirò dovete seppellirmi sotto la statua di San Giuseppe, perché lui durante la mia vita ha dato tanto aiuto per sfamare i poveri e per sfamare anche quelli che erano dentro, perché lei aveva intanto raccolto le orfanelle, le aveva messe dentro, aveva fatto l'orfanotrofio. Le famiglie per bene, vedendo come educava le orfane, capirono che le loro fanciulle erano poco educate e le affidarono alla madre pagando una retta, e aprì l'educandato. Dopo l'educandato aprì la scuola di lavoro, perché lei aveva una grande arte nelle mani, il ricamo. E quando si accorse che le fanciulle di Cirici, dopo aver assettato la loro casetta, si mettevano a discorrere davanti alla porta senza fare nulla, capì che erano ragazze senza uno scopo. E allora con la scuola di lavoro le attirò al ricamo. Oggi, se il popolo di Cirici è un paese del ricamo, lo devono alla nostra madre. Poi naturalmente, visitando le case, si accorse che c'erano tanti bambini handicappati e si interessò degli handicappati. Vide che c'erano anche molti infermi non curati, non assistiti, e si interessò degli infermi e naturalmente chiamava i medici, li pagava. E addirittura 2 ragazzine che nacquero quasi cieche, lei provvide di farle operare a Palermo da un amico di famiglia che era un oculista, e le ragazzine acquistarono la vista. Non c'era nessuno che rimaneva senza l'attenzione della nostra madre, perché quando c'era qualcuno anche grave, qualche vecchietto che stava per morire, la chiamavano. E lei, presso il vecchietto, ci passava anche la notte, sino a quando lo vedeva morire. Si racconta che un vecchietto era sul punto di morire e disse così: non posso morire perché la signora madre non è qua. La chiamarono la signora madre, arrivò, lui la guardò con un sorriso e disse: ora posso morire, e morì. Ma ci sono tanti di questi episodi. Per esempio, una donna che era scrofolosa, che aveva tutte le gambe, il corpo tutto pieno di aperture, marce, non so, sofferenza indicibile. Addirittura la gente l'aveva abbandonata a se stessa perché in quella casa il fedore era così forte che non si poteva entrare. Ma quando la madre lo seppe, lei non solo una volta, ma tre volte al giorno andava a curare quelle piaghe. Per dire, nessuna povertà, nessuna sofferenza, nessuna famiglia che litigava tra loro era senza l'assistenza della madre, perché anche quando c'erano due famiglie che bisticciavano, la gente andava a chiamare la madre. Addirittura una ragazza, le imponevano di sposare un americano che era venuto per sposarsi. La ragazza non voleva sposarlo. La madre della ragazza diceva: se tu non lo sposi io mi ammazzo, perché noi non abbiamo un uomo in casa e non voglio morire e lasciarti sola. E la ragazza non sapeva come fare. Questo arrivò all'orecchio della madre. La mamma della ragazza, con il giovane che la voleva sposare, andò dalla signora madre e raccontò che questo giovane era benestante, poteva dare alla sua figlia un'assistenza meravigliosa. La madre riascoltò, poi si messe in piedi e disse: la ragazza che cosa pensa di questo matrimonio? Ah, non lo vuole sposare. Bene, rispettate la volontà della ragazza. Lui può andare a cercare un'altra donna per sposarsi. E la ragazza era felice perché prima non poteva uscire di casa, temeva che quell'uomo la rubasse, e quei tempi molte volte le ragazze venivano rubate. Poi invece continuò lei felice, non fu più da nessuno molestata e seppe che era stata la signora madre a dare l'ordine alla mamma sua di lasciare in pace la figlia.
1: Che ho conosciuto la mia famiglia religiosa fu in una missione popolare a Canicattì, nel mio paese di origine. Lì vennero i frati e vennero anche diverse suore, oltre alle mie consorelle. E in quel periodo della mia vita avevo, diciamo, pianificato quasi tutto. Ero fidanzata, lavoravo, e diciamo che avevo raggiunto una certa indipendenza. Una sera mia sorella mi invitò in un incontro che era rivolto a soli giovani. Quindi questi frati e queste suore, oltre a essere presenti in varie parrocchie, dedicavano le serate ai giovani. E ascoltai questa catechesi che parlava dei comandamenti. Ci fu un momento in cui sentii proprio che quelle parole erano rivolte a me. C'era una chiesa gremita, però in quel momento ho avuto la sensazione di essere da sola, come se quel sacerdote stesse parlando direttamente a me, non ce n'erano altri. Difatti pensai e dico: ma com'è possibile che lui conosce la mia storia? Com'è possibile che conosce la mia vita? Quando mi sono alzata da lì e lui aveva finito di parlare, ho avvertito due cose. La prima, un senso di sollievo profondo, quasi come se per la prima volta respirassi pienamente. Cioè, avevo sentito che la libertà a cui tanto aspiravo e di cui ero e sono tanto innamorata non era quella che pensavo, cioè quella di essere totalmente indipendente, quindi quella di poter fare tutto quello che volevo nella vita, ma c'era una libertà diversa, che è quella di poter essere io, Mariella, fino in fondo. E amata per ciò che ero. Quindi ho avuto la necessità di parlare con qualcuno che era lì presente, dei frati e delle suore, per poter comunicare quello che mi stava accadendo. In quel momento abbiamo capito che c'era necessità di fare un discernimento. Così decisi di intraprendere questo percorso per poter capire meglio cosa stava accadendo nella mia vita, perché stavo mettendo tutto in discussione. Cominciai a fare dei ritiri mensili insieme ai frati e alle mie consorelle. E una cosa che mi colpì, e per il perché fra tutte le congregazioni poi ho deciso di scegliere questa, era l'accoglienza e l'aspetto materno che avevano queste sorelle. Mi sentivo accolta, voluta bene, una di famiglia, non c'era distinzione tra quello che potevano essere loro e io. Poi, più avanti, scoprii che proprio il tratto particolare che avevo colto in loro era quello che distingueva moltissimo la nostra madre fondatrice. Difatti veniva chiamata proprio signora madre. Così, quando poi pian piano più le frequentavo, più loro comunque mi presentavano anche la figura della beata nostra madre fondatrice, e più coglievo questo aspetto e mi colpiva il fatto che loro da figlie avevano rilevato questo aspetto, forse l'avevano proprio percepito e adesso lo tramandavano. Così forte questo tratto della maternità di queste suore che mi colpì a tal punto da decidere di fare veramente un passo oltre. E quindi dopo diversi anni di discernimento comunque decisi di entrare. Quando Dio chiama non sceglie solo la persona, ma comunque è una vocazione che coinvolge tutti quelli che ti stanno accanto, non è solo per te. E quindi lì ancora più a fondo ho potuto conoscere la nostra madre fondatrice. Ripeto, dopo la,

0: dopo la professione, la casa dove mi hanno inviata come prima esperienza da suora è stata la casa dove vivo attualmente, che ospita i minori stranieri non accompagnati. Quindi la prima esperienza, cioè io lì sono educatrice, ma preferisco definirmi mamma, perché veramente ho sperimentato quello che ho vissuto io. Ho avuto la grazia, posso dire così, di poterlo trasmettere poi a questi figli che oggi ho, adesso ne ho 17 attualmente, quindi la possibilità di avere e di maturare, sviluppare una maternità che sento forte dentro di me, perché per me loro sono una parte fondamentale della mia vita. E giornalmente ringrazio il Signore perché mi ha dato questa possibilità e giornalmente prego la nostra madre fondatrice perché mi dia la possibilità di sperimentare e poi mettere a frutto quello che è questo aspetto che la caratterizza. Le chiedo sempre un consiglio su alcune situazioni che possono essere più grandi di me, un po' più complicate di quanto magari mi aspettassi e dove alcune volte faccio fatica ad andare oltre. Oggi posso definirmi una suora cappuccina dell'Immacolata di Lourdes, molto felice di esserlo. E chiedo sempre la grazia al Signore che mi possa accompagnare ancora tutt'oggi e di poter essere veramente madre per questi figli che hanno lasciato tutto in cerca di una situazione migliore.
1: Il processo è iniziato quasi 30 anni fa. Io sono stata nominata vice postulatrice di questa causa 29 anni fa, quindi già era iniziato, c'era chi ci pensava. E a tratti sono stata in questa casa, prima come insegnante per 9 anni e mi interessai di fare qualcosa per la fondatrice. Cominciando a fare degli album per raccogliere tutte le fotografie che esistevano delle antiche suore e che nessuno aveva valorizzato. Poi ritornai come superiora e allora si iniziò a pensare alla sua beatificazione, ma naturalmente era molto difficile. Dunque, mentre io mi trovavo superiore a Roma, e pensavo sempre, scrivevo ogni 3 mesi un articolo sulla nostra congregazione, ma avendo sempre un tratto della vita della madre che si ripeteva in continuazione, va bene, in tutti i numeri, e raccontavo la sua vita in quel foglietto come prima pagina o seconda pagina. E allora, mentre che mi trovavo lì, si ottenne la venerabilità, cioè fu dichiarata venerabile. Il fatto che io mi trovavo a Roma mi dava la possibilità di avvicinare la Sacra Congregazione per le cause dei Santi, quindi potei realizzare questo. Fatta venerabile fu nel 2000, partecipai alla funzione della venerabilità, alla dichiarazione che era stata fatta venerabile e poi fui trasferita a Cinisi. Venendoci a Cinisi io pensai che il passo tra la venerabilità e la beatificazione poteva essere anche breve, perché c'erano stati fatti in cui lei aveva operato il miracolo, per me erano miracoli, ma che non furono approvati dalla Sacra Congregazione quando questi miracoli furono presentati. Ma trovandomi a Cinisi dissi che la cosa più importante era creare una tomba dignitosa. La madre era messa nella chiesa in basso, proprio quasi a terra. C'era un marmo che ne indicava la presenza. Questo marmo aveva 2 anelli e si poteva togliere e mostrare il suo corpo, però non mi bastava. Non poteva rimanere questa chiesetta così piccola per la beatificazione. E allora chiesi alle superiore di comprare l'edificio accanto, che faceva parte del palazzo, ma era stato venduto ad una famiglia. Lo comprai, lo gettai a terra e un architetto chiamato da me, l'architetto Roberto Cavataio, mi aiutò e abbiamo cooperato insieme per studiare il progetto e mettere in comunicazione il luogo dove si trovava la Beata, cioè il piano terra, con il secondo

piano dove c'era la stanza della fondatrice, unire questi due luoghi. Quindi il progetto doveva comprendere una serie di scale che portava al secondo piano. Ma l'architetto volle che ci fossero tre piani, perché al di là del terzo piano lui voleva creare una cupola trasparente. E mi diceva: le preghiere che i fedeli fanno davanti alla tomba devono salire in cielo e trovare lo spazio per passare. E dall'alto le grazie scendono dal cielo, quindi deve essere un tetto trasparente. Lasciai passare la sua parola e abbiamo collegato così il piano terra mediante delle scale al secondo piano. E fu un ideale per me che avevo raggiunto, perché così la gente che veniva a pregare alla tomba poteva accedere alla stanza che, ai tempi della fondatrice, quella stanza era detta la stanza santa. E io riabilitai nell'ultimo tempo questa stanza. Dalla tomba la gente, salendo le scale, arrivava alla sua dimora, alla stanza dove la madre aveva passato 35 anni. E col tempo scoprì che, mettendo sul letto qualche ammalato, questo guariva. Diversi ammalati tornavano poi guariti. E quando qualche coppia veniva per chiedere un figlio, io pensai che farli sedere sul letto poteva dare loro la possibilità di generare. E così ho fatto. Ormai è da 6 anni circa che tutte le coppie che vengono a chiedere un figlio, dalla preghiera alla tomba o davanti al corpo, passano al secondo piano, si seggono sul letto, li faccio pregare. Dico che devono pregare per 30 giorni consecutivi, do una piccola reliquia della madre, che loro poi prenderanno, e poi dopo 2 o 3 mesi ritornano dicendo che la signora è in uno stato di gravidanza. E moltissimi bambini sono nati, molti, io neppure so che c'è la mamma che già aspetta, ma poi vengono, portano il bambino, perché la prima cosa che fanno è portare il bambino alla beata e farlo mettere sul letto. Questa è una realtà ormai consolidata, sono centinaia di bambini nati in questo modo, da gente che non poteva generare, che aveva fatto tutte le esperienze. Abbiamo avuto un caso dopo 17 anni di matrimonio. Una signora ha concepito il bambino dopo aver fatto tutte le esperienze che si possono fare per anche le maternità assistite, eccetera.

Completata la struttura e messa ancora mentre tutto era in costruzione, il 19 settembre 2003 di sera c'erano tre operai. Nel terzo piano c'erano due finestre, una di fronte all'altra. L'operaio che era nella finestra di destra chiama l'operaio che c'era di fronte e dice: Andrea, gira e mi dai una mano d'aiuto perché il macigno che devo spostare da solo non posso spostarlo. Il ragazzo Andrea guarda la situazione e ritiene inopportuno fare il giro del terzo piano perché ci sono due tavole che incrociano le due finestre. Passa sulle tavole, la tavola si spezza e lui cade dall'altezza di 13 metri e 10 centimetri basso nel terreno dove c'erano pietre, soltanto pietre perché era tutta in costruzione ancora. Gli altri operai gridano: è morto, e lui invece si alza e dice: no, non mi sono fatto neppure un graffio, sono vivo. Subito i ragazzi, gli altri due operai, lo vogliono portare a Partinico per fare le radiografie in tutto il corpo. Lui si oppone: io sto benissimo e non mi sono fatto niente. L'indomani l'architetto lo costringe a fare tutte le radiografie, ma lui non aveva niente. Il fatto dell'altezza, la forza di gravità che lo portò a terra era stata frenata, diceva lui, raccontava, come se sotto di lui ci fosse una mano che lentamente lo accompagnava sul pavimento. Quindi lui ha ritenuto che la mano era quella della fondatrice, il corpo della fondatrice era nella stanza sua in quel periodo. E questo è il miracolo che ha portato la madre alla beatificazione. Questo giovane, dopo 10 anni, sposa e immediatamente dalla chiesa madre passa alla tomba dicendo alla sposa: vedi, se lei, questa santa donna, non mi avesse salvato la vita, oggi noi non potremmo essere felici. Questa coppia dopo 1 anno e mezzo si ripresenta. Quando li vidi mi meravigliai, non li avevo visti più in 1 anno e mezzo. E chiesi perché erano venuti e lui rispose: Sua Maria Salvina, io non posso generare, ma so che in quel letto, sedendosi su quel letto, gli uomini acquistano il potere di generare. Mi faccio sedere con mia moglie sul letto della madre. Io voglio portare per la beatificazione il bimbo alla madre. Li accompagnai nella stanza, si sedettero, abbiamo pregato insieme. Dopo 2 mesi la moglie era incinta. Per la beatificazione portarono il bimbo già battezzato. E lui diceva: ho avuto 2 miracoli alla madre, la vita e il bimbo che non potevo avere. Verso il 2012, io superiore in questa casa, venne Monsignor Bartolucci e pregava davanti alla tomba della madre. Io raccontai il miracolo che era successo della caduta del giovane e lui mi disse: ma perché non l'ha presentata alla Sacra Congregazione? Questo è un miracolo che vale. L'abbiamo presentato mediante lui alla Sacra Congregazione, prima al Vescovo di Monreale e dal Vescovo di Monreale con la Sacra Congregazione, e dopo 2 anni è stato approvato. Approvato, il Papa stabilì la data della beatificazione e stabilì che era, la beatificazione poteva avvenire il giorno 12 giugno. E la beatificazione sarebbe avvenuta a Monreale, nella grande Basilica di Monreale. La gente intanto era stata molto sensibilizzata mediante degli scritti, mediante dei dépliant, mediante degli incontri, e quindi a Monreale circa 3.000 persone furono presenti per la beatificazione. Non potevano entrare dentro la cattedrale, misero dei maxi schermo fuori la cattedrale perché tutto il popolo che era arrivato più in ritardo potesse assistere. Dopo 7 giorni la funzione avvenne a Cinisi.
Il corpo della madre fu portato nella piazza dove avevano preparato su un piedistallo la possibilità di celebrare la messa e la madre fu messa dinanzi all'altare. Moltissimi sacerdoti, ma molta gente da tutte le parti venne per partecipare a questa grande festa e la madre per la prima volta fu portata in processione per le vie di Cinisi dai giovani e dalle suore giovani che erano venute da tante parti del mondo, perché noi abbiamo molte realtà fuori Italia. Abbiamo 3 casi in Madagascar, 5 casi in Brasile, 2 casi in Albania e 1 in Messico. Le suore erano venute da ogni parte. Dopo 2 giorni l'abbiamo sistemata nel centro della struttura che avevamo già creato.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: stasera abbiamo un percorso che si avvicina di più, cioè abbiamo
1: un calvario che poi arriva ad una resurrezione. Quindi io inviterei Sua Eccellenza il Vescovo, che ringrazio, l'Arcivescovo, che ringrazio per la presenza, perché ci ha seguito veramente con costanza in questi incontri, e quindi con lui si farà un...
2: Scusate, un po' disordinato.
1: Non c'è problema, siamo tra amici, quindi... L'ottavo appuntamento, quindi di quest'oggi, 8 appuntamenti, quindi a corso da questa mattina, è stato sempre di corsa. Quindi ringraziamo, dicevo, Sua Eccellenza, che ci segue con costanza veramente encomiabile, e di questo noi gliene siamo grati, perché veramente avere l'appoggio e il sostegno di Sua Eccellenza a noi, oltre che far piacere, diciamo, ci proprio accompagna bene verso questo nostro appuntamento, che, dicevo, venerdì sera affronteremo nella maniera più meditativa possibile, come abbiamo sempre fatto. Grazie Eccellenza.
3: Un saluto cordiale a tutti voi e un grazie per questo invito, un saluto in modo particolare a Beatrice, ecco, e un grazie in anticipo per quello che ci dirà. Mi permettete solo di fare un accenno al titolo, Un cuore nuovo, ed è quello che mi ha colpito proprio di primo acchito quando ho letto il manifesto Un cuore, e ho pensato al senso del cuore che noi troviamo nella Bibbia. Cuore vuol dire il centro dei nostri sentimenti.

0: Va, metti un po' di cuore. Vedrai che ti costa meno fatica. Ed era vero. E lì ho imparato che cosa vuol dire mettere cuore nelle cose, mettere passione. E il cuore è il centro della nostra persona, della nostra personalità. E io penso di non scandalizzare nessuno. Tutti qua siamo stati innamorati, anche noi preti, perché non siamo nati con la veste e neanche le suore con la tonaca. Quindi tutti sappiamo l'esperienza di che cosa vuol dire quando una persona ti entra nel cuore. Cambia tutto. Tutto resta come prima, ma tutto è diverso. Perché si sprigionano energie nuove, sentimenti nuovi, entusiasmi nuovi, progetti nuovi. Insomma, cambia tutto quando una persona entra nel tuo cuore. Se questo vale per quanto riguarda l'amore umano, che è sempre una particella, un segno del grande amore divino, sempre, beh, se noi mettiamo Cristo nel nostro cuore, tutto può rimanere come prima, anche con le difficoltà, i problemi, le sfide, però c'è un'energia nuova, c'è un modo nuovo di vedere le cose, c'è un modo nuovo di affrontare le sfide, ci scopriamo di aver dentro una energia che non c'è altra forza se non dalla forza di Dio, ecco, che può venire. Ecco, io auguro che questa testimonianza che ci viene regalata questa sera sia un per tutti noi, proprio un prepararci a entrare nella settimana santa di domani e di uscire a fine settimana con un cuore nuovo. Mettere Cristo dentro nel cuore, se lo mettiamo dentro saremo tutti un po' più buoni e forse ci preoccuperemo meno di star bene e ci preoccuperemo di più a far bene, e così staremo tutti un po' meglio. Grazie.
1: Grazie Eccellenza. Grazie soprattutto per la riflessione, che effettivamente ci entra nel cuore anche questa riflessione, quindi grazie di cuore. Ora presentiamo questa giovane, questa signora attrice, voi sapete ha partecipato a diverse fiction e anche in teatro, se non erro, però questa sera più che parlare di questo vorrei dire che è una ragazza come tante, come anche ragazze che abbiamo noi qui a Villa Musone, che a un certo punto magari presa così per voler avere successo, voler arrivare, tra virgolette, e prende da casa e va a Roma e lì magari incontra una sorta di calvario, come dicevo prima, perché non tutto gli riesce bene subito, magari la famiglia non era proprio propensa a farla andare, quindi già con questa preoccupazione magari qualcosa si è detto in famiglia. Faccio riferimento al libro che ha scritto, che è appunto Un cuore nuovo, e che poi troverete anche, faccio un inciso, troverete giù in fondo, chi vuole potrà acquistarlo, è straordinario. Io per esempio da genitore la lettera iniziale l'ho trovata come... cioè mi ha fatto pensare, io l'ho letto da genitore, ma quel libro può essere letto da giovani che iniziano la vita, e può essere letto da tutti, giovani, meno giovani, ognuno può avere una riflessione sua particolare. Dicevo, questa ragazza arriva a Roma e quindi ha una sorta di calvario, poi lei entrerà chiaramente per bene nel discorso, però se si incontra qualcosa, se si incontra qualcuno, alla fine questo calvario può diventare una resurrezione, e lei sicuramente ha trovato una resurrezione. Io mi fermo qua perché sarà lei che effettivamente vi condurrà questa sera proprio lungo questo percorso, da un calvario ad una resurrezione. Abbiamo con noi Beatrice Fazzi, la ringraziamo e quindi lascio subito a lei la parola. Anche lei, ultima cosa, anche lei viene da altri incontri e oggi è in

0: incontrato, pensate, 1000 giovani assorti, mi diceva, che ad ascoltarla, quindi questa sera siamo un po' meno di me. Però ecco, è stata sicuramente efficace, come sarà efficace questa sera. Grazie Beatrice.
1: Speriamo nello Spirito Santo. grazie, buonasera, grazie per avermi invitata, grazie al nostro Vescovo per aver fatto questa introduzione così efficace, perché ha proprio detto in due parole quello che è vero, quello che mi è successo. È entrato Cristo nel mio cuore e ha sconvolto la mia vita, ha cambiato tutto e finalmente ho cominciato a vivere per bene e non per male. Infatti il sottotitolo del mio libro è proprio "Dal male di vivere alla gioia della fede", quella gioia che io ho cercato dappertutto, continuamente, costantemente, ma nei posti sbagliati e che non ero riuscita a trovare. Allora, sul Calvario io ci sono andata da sola, mi ci sono proprio ostinatamente cacciata in una serie di guai che sembravano senza soluzione, sembrava davvero che io avessi rinunciato a tutte le cose belle, le cose che vengono donate a ciascuno di noi quando Dio ci pensa e ci fa nascere. Avevo proprio deciso di estromettere Dio dalla mia vita e di farmi Dio della mia stessa vita, reiterando quello che è il peccato originale: conoscere, sapere, possedere le cose, possedere il mio corpo, possedere i miei sentimenti, possedere le persone, possedere le relazioni. E tutto questo naturalmente mi ha condotta verso un deserto esistenziale, verso una situazione nella quale era impossibile essere felici. Tutto questo è iniziato molto tempo fa, perché io giovane, ho 46 anni, li faccio a luglio, mi metto i pantaloni col cavallo basso, faccio un po' la giovane così, ma sono una signora, sono una vecchia, no vabbè, non si dice, comunque sono matura, si spera anche di testa. Sono nata nel 1972 a Salerno da una famiglia cattolica che mi ha fatto battezzare, ho ricevuto i sacramenti, la prima comunione, non la prima e l'ultima ma quasi, perché infatti poi non ho neanche fatto la cresima, pensate. Ho due fratelli, uno maggiore e uno minore, e sin da subito questa mia condizione di donna di mezzo mi è stata stretta, perché a casa mia io, molto per il senso della giustizia, bisognava aiutare la mamma che stava male, doveva farlo pure mio fratello. Ma ho scoperto che mentre io baccagliavo non è giusto, perché lui non voleva mai farlo, mia madre sotto banco, per farmi stare zitta, gli allungava 20.000 lire, che al tempo erano un sacco di soldi. Quando ho scoperto questa cosa, per me è iniziato proprio l'odio, questa ingiustizia, perché tu sei il cocco di mamma, quindi fuori mia madre, fuori mio fratello. Dopo un po' è accaduto anche qualcosa di ben più grave, che è proprio stata una ferita molto profonda, ed è il qualcosa dal quale io faccio iniziare, come dico sempre, il mio lento e inesorabile rotolare verso il basso. Allora, quando ero quasi adolescente, i miei genitori, che pure erano cattolici, frequentavano la parrocchia, io ero in oratorio, facevo il catechismo, mio padre era oblato dell'abbadia di Cava, non hanno retto a quella che ho imparato a chiamare la catechesi del mondo, e hanno deciso di divorziare. Non andavano d'accordo, problemi economici, ma non di soldi che non c'erano. Paradossalmente è entrata dentro casa un'eredità, sono arrivati soldi che prima non avevamo, e l'equilibrio sono finiti subito, anche per quello probabilmente mia madre si è arrabbiata, e l'equilibrio diciamo che si è distrutto in poco tempo, e questo ha segnato la mia vita, perché io sapevo di essere nata dall'incontro dell'amore dei miei genitori. E che cosa è accaduto nel momento in cui quell'amore è crollato? Dico sempre, è crollato il presupposto della mia stessa esistenza, perché ho perso la mia ragione per esserci e ho iniziato a cercarla disperatamente. Ho iniziato a cercare disperatamente quello sguardo amorevole che mi veniva tolto, e si è acceso dentro di me ancora più fortemente il bisogno di essere amata, accolta, apprezzata. E come ho fatto? Ho dato sfogo a quella che era la mia più grande passione, perché dovete sapere che io innanzitutto ho avuto una grande vocazione, per me è stata una vocazione, una chiamata, perché ho cercato in tutti i modi di strapparmela di dosso, questa roba, questa passione, ed era la passione per la recitazione. La passione in sé non è qualcosa di negativo, è neutra. un'altra. Volta al bene, la passione diventa virtù, diventa appassionarsi di Cristo e ciò che di più bello ti possa capitare nella tua vita. Appassionarsi invece ad un idolo, a qualcosa che diventa ciò che tu ritieni possa essere la fonte della tua gioia, ma che non lo è, perché nulla può darci la vita se non chi è la vita stessa, e cioè Cristo, che dice: io sono la via, la verità e la vita. Ma se tu cerchi la vita altrove e costruisci degli obiettivi, delle mete che in qualche modo sì ti danno la forza di andare avanti, ma che non sono Dio, prima o poi quella vita la perdi. E questa passione per me è diventata divorante. Pensate che io avevo 3 anni quando ho capito che avrei voluto fare l'attrice. Andava in onda su Rai 1 uno sceneggiato, L'amaro caso della baronessa di Carini. L'ha mai visto lei? Jeanette Agren, bionda, eterea, francese, filiforme, meravigliosa. Già il primo idolo è costruito. Volevo essere come lei. Guardatemi, possibile. Volevo assomigliarle. Allora c'era questa scena madre. Lei, irrompendo il padre nella stanza, Adolfo Celi, crudele, acerrimo, proprio cattivo, chiedeva: signori patri, che benisti affari, in siciliano, che dicevo, quello è francese, parla siciliano. Già queste prime, questi inganni della televisione si svelavano ad una piccola bambina di 3 anni, perché veniva doppiata, e lui: signora Feggia, de venni ad ammazzare. Ve la ricordate la colonna sonora struggente? Il nostro vescovo è troppo giovane, forse non l'ha vista la baronessa di Carini, però qualcuno di voi lì in fondo l'ha vista sicuramente. Ecco, io avevo 3 anni e rimasi folgorata da questa scena madre, dove, vedendo questa figlia uccisa dal padre agonizzante che moriva così, tra una parete e l'altra della stanza, io rifacevo lo stesso, l'agonia, mugugnando, perché se stai a morire non è che puoi cantare a squarciagola. Morivo, lasciavo questa scia insanguinata sulla parete, perché se andate a Carini, tra leggenda e storia, c'è ancora questa manata della baronessa che è morta. La signora è stata a Carini, sta facendo sì con la testa, non dico bugie. Ecco, allora io rifacevo questa scena e pretendevo che tutti si commuovessero e piangessero. Là ho capito che avrei fatto l'attrice comica, perché ridevano tutti, ma anche perché io volevo sembrare lei, ma ero alta così, chiatta chiatta, piena dei capelli, con gli occhi a mandorla, rimbalzavo morendo tra una parete all'altra, sembrava un Pokémon impazzito. Nessuno avrebbe creduto alla drammaticità, però alla fine mi davano i soldi, mi pagavano perché smettessi, non ne potevano più, perché ogni domenica io facevo sta scenetta. Ma io ho creduto in un incoraggiamento e là ho deciso che avrei fatto l'attrice. E quando a 14 anni si è presentata l'occasione di dover reagire a quella ferita che sentivo nel cuore, a quel rifiuto che sentivo da parte della vita, a quella menzogna del maligno che mi faceva credere di essere nata per errore, io ho cercato la mia ragione per esserci, desiderando di diventare qualcuno, facendo teatro. Ho cominciato a fare teatro, ho rotto le scatole a mia madre perché mi portasse in questa piccola compagnia, ho cominciato a fare teatro, a fare gli spettacoli il sabato e la domenica, ad esibirmi sui palcoscenici gratis, comunque, ma in ogni caso imparando un'arte. Io mi ritengo un'artigiana di questo mestiere, anche se ho fatto la televisione prediligo fare teatro. Però è diventato l'unico obiettivo della mia vita. Mi ha un po' salvata dal perdermi completamente, dal corrompermi completamente, perché parallelamente al rifiuto dell'autorità dei miei genitori, vivevo anche una grande delusione da parte degli adulti, no? Io credo che molti degli adulti che io ho incontrato abbiano fallito la loro missione educativa nei miei confronti e anche nei confronti dei miei fratelli. Io andavo in un liceo dove il professore si sedeva e diceva: Fazzi, filosofia, leggi a pagina 32. Questo è l'accento, madre? Ovvero, no? Sto parlando la lingua nostra. Faceva pure il professore, parlava la lingua nostra, faceva: Fazzi, leggi a pagina 32. Il problema è che dopo non spiegava né in italiano né in napoletano né nessuna lingua possibile. Io leggevo pagina 32 e dovevo capire da sola che cosa diceva Ficht, che ne so, Feuerbach, adesso manco mi ricordo più come si pronuncia. Una zappa, ignorante una capra, ma mica era colpa mia. Io ero lì per prendere qualcosa, perché io avevo creduto a quella promessa che la vita fosse qualcosa di bello, di unico, di irripetibile, che valesse la pena di viverla, e mi aspettavo una risposta. Mi piaceva l'arte, la musica, la letteratura, il teatro. Io volevo, avevo dentro un'ansia di infinito, una promessa di bene, di bello, di vero, che cercava che qualcuno la mantenesse, ma niente. Il massimo che facevano per trasmettermi dei valori, poverini, loro malgrado, i miei genitori, era dirmi, per esempio, questa cosa non si fa, se no la gente che dice. Non lo so se pure voi siete cresciuti con questa cosa della gente, che tu esci e c'è la gente che dice. E non è il modo giusto per insegnare a degli adolescenti curiosi, vogliosi di mordere la vita. O gli metti una meta alta, o gli dici che è vero che c'è la resurrezione, che la vita ogni giorno è morire e resuscitare, che la vita è fatta di limiti che sono importanti, ma che ti spingono ad avere un obiettivo alto, nobile, e gli fai vedere che tu per primo vivi questa cosa, oppure li perdi, e a me m'hanno persa. Adesso non perché io voglia crearmi un alibi, io me lo dico perché, guardate, queste testimonianze non servono a voi, servono a me, perché io devo fare memoria di ciò che il Signore mi ha insegnato in tutto questo percorso che mi ha donato di fare, questa seconda possibilità, perché ho rischiato veramente di perderla, la mia vita, e ne ho avuta una nuova di zecca. E me lo devo ricordare, che ho figli adolescenti, che ai figli glielo devi dire che possono diventare santi, glielo devi dire che c'è qualcosa per cui vale la pena di vivere e di morire, vale la pena di morire a te stesso per l'altro, vale la pena di amare l'altro e di dare la tua vita per lui, se la vita la stai prendendo sempre da quella fonte, perché se pensi di dargli la tua vita, la prima volta che sei morto, non ce n'hai più, e dopo ti stanchi pure, e quello che stai cercando di amare lo odi. Vabbè, ma via dalla teoria, andiamo alla pratica della mia vita. Mi salvo dal corrompermi facendo teatro, e diventa sempre una passione più divorante. Ma nel frattempo, cos'era questo corrompermi? Cos'è questa vita deludente in questo posto piccolo? Allora facciamo tutto, allora trasgrediamo, allora sesso, droga e rock and roll, incontri ravvicinati di ogni tipo con i ragazzi, portavo a casa di tutto, dai punk ai rockabilly, i mods, cioè ho avuto l'armadio che cambiava stagione a seconda del fidanzato che c'avevo, uno con la cresta che assomigliava a John Taylor di Duran Duran, si chiamava Aniello Scannapiego, cioè una roba proprio che non si può sentire, ma è vero, è proprio così, tutto ceruleo, vestito, ce l'aveva il cerone così, manco io mi trucco oggi in questo modo, però mi affascinava perché era diverso, perché era altro, perché non era quella roba mediocre che mi veniva propinata da ciò che potevo fare. E allora Spinelli, allora fare tardi, e allora, e poi un po' il teatro, un po' di disciplina, e poi arrivano i 18 anni, questo liceo fatto un po' così, questo sogno di vivere a Roma e diventare un'attrice, e finalmente la libertà, sperimentare la libertà di fare quello che vuoi, senza che ci sia nessuno che controlli a che ora torni, che cosa mangi, chi stai frequentando, e anche parallelamente mantenersi da sola. Ho cominciato a fare la cameriera, i lavori più umili e più umilianti, andavo a ballare tipo in un gruppo di gente mascherata in discoteca, facevo tutte il mostro, facevo delle cose che mai mascherata le facevo, infatti, perché mi vergognavo, mai avrei pensato di poter fare, pur di raccattare 2 lire e sbattere in faccia la mia superiorità ai miei genitori dicendogli: ah, io mi mantengo da sola, non ho bisogno di voi, voi avete fallito, voi siete mediocri, io sarò migliore di voi. E ho vissuto tanto tempo governata dalla paura di essere meno, di fallire come loro, dal bisogno di esistere, di affermarmi, e ho fatto di tutto, qualunque tipo di compromesso. Certo, grazie a Dio non mi è capitato di perdermi completamente, ma non è stato merito mio, perché io non avevo più, avevo proprio perso l'orientamento. Pensavo che la Chiesa fosse un'istituzione vuota, piena di obblighi, di regole, senza senso, che i preti non conoscessero affatto. La strada per avere la vera felicità, che la felicità fosse appunto collezionare esperienze, sapere, conoscere, contare qualcosa, essere qualcuno. E ho fatto di tutto per fare questo. Ho fondato un locale di musica dal vivo, dove si sono esibiti tutti quelli che avete visto a Sanremo quest'anno. Sono usciti anche degli articoli sui giornali, erano tutti frequentatori del mio locale, ero io con altri soci, eravamo un gruppetto di gente, e io mi stupivo del fatto che io da Salerno, dalla provincia, mi trovassi al centro, nell'ombelico del mondo, con quelli che contano il giro dei romani. Veniva James Taylor, veniva Tricky, veniva Carmen Consoli, veniva Giovanotti, veniva Cecchetto, veniva... Tutti venivano nel mio locale, io facevo teatro nel mio locale con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Edoardo Leo, Edoardo Falcone, Massimiliano Bruno, tutta sta gente che fa il cinema, no? Ero fidanzata con un cantante famoso, il mio nome era sulle copertine dei dischi della Scuola dei Cantautori Romani, c'erano i ringraziamenti, io esistevo, io non sono una sfigata che ha incontrato il Signore perché non c'aveva niente di meglio da fare. Non sono una poveraccia, io quello che devo fare l'ho fatto, io il mio successo personale l'ho avuto, e come? Mi sono comprata una casa con i miei soldi, io che sono partita quasi con la valigia di cartone da Salerno, cioè il Monte dei Paschi di Siena mi ha dato un mutuo a 18 anni, lo davano a tutti, infatti si vede la fine che hanno fatto, però insomma anch'io l'ho avuto, io non sono una poverella. Cioè, ero piena di me, ma molto piena di me, e tutto era merito mio, ero proprio gonfia e passavo, oscillavo dall'esaltazione alla depressione più profonda, quando comunque questo lavoro artistico è proprio emblematico di come si possa oscillare, quando per esempio su 10 provini te ne va bene uno, ma gli altri 9 le faremo sapere noi e poi non ti chiama nessuno. E non ero felice perché comunque ero una persona che aveva relazioni con gli altri sempre mosse da un certo scopo, da un certo calcolo. Io calcolavo, discriminavo, utilizzavo, selezionavo, e ad un certo punto sono andata giù, mi sono ripiegata su me stessa pensando che è stata quella la mia salvezza, riflettendo sul fatto che se io per prima mi comportavo così, ma perché avrei dovuto aspettarmi che gli altri facessero diversamente con me? Se nemmeno su me potevo contare, perché il mio cuore era un cuore di pietra. Nulla di ciò che viene fuori dall'uomo contamina, condanna l'uomo, ma è quello che ha nel cuore. Se io da sola condannavo me stessa a quella misera vita arida, ma perché dovevo aspettare che qualcuno mi amasse? D'altronde avevo rinunciato all'unico amore gratuito che mi si fosse offerto, quello del Signore, perché Dio per me non esisteva. Da mo' che avevo smesso di andare in chiesa a confessarmi, riguardando indietro la mia vita, quanti luoghi ho attraversato in Roma, fuori Roma, nei dintorni di Roma, nel mondo, nei quali il Signore mi aspettava. Quante persone erano incarnazione dell'amore di Dio per me e io le ho snobbate, rifiutate, eliminate dalla mia vita. Una brutta persona che su quel calvario c'è salita da sola. Come? Facendo una delle cose peggiori che una donna possa fare nella sua vita. La peggiore delle cose che si possano fare. E se il Signore ha posato il suo sguardo misericordioso su di me, potrà veramente farlo su chiunque ascolti almeno una volta nella sua vita la mia storia. Ed è per questo che vado in giro a, uso un termine brutto, vabbè non lo voglio usare, a mettere in piazza la mia debolezza, perché non è Beatrice Fazzi l'attrice, Melina di Un Medico in Famiglia che io celebro stasera. Lungi da me, io celebro la misericordia e l'amore di Dio per ciascuno di voi qui, ciascuno, nessuno di noi vuole essere un numero. Ecco, sappiate che per Dio nessuno di voi è un numero. Siete pensati, amati, voluti, desiderati ed eravate attesi qui questa sera. Allora, io frequentavo l'università, scienze della comunicazione, ero entrata, numero chiuso, che figa, troppo brava, no? Piena di me ancora. L'università tipo college, andavo alle, mi truccavo come una pazza perché comunque sempre dovevo farmi vedere. C'erano, mi ricordo, delle lezioni di diritto pubblico alle 8 di mattina dentro il teatro della chiesa di Santa Teresa d'Avila a Corso Italia, che io non conoscevo affatto per il fatto che fosse una chiesa, ma solo perché sotto ci facevo diritto pubblico. E io

Là in prima fila tutte le mattine quando c'era lezione, facevo economia politica, facevo storia contemporanea con la professoressa Colarizzi, tutta la storia dei partiti politici, diventavo sempre più di sinistra pur di essere contro mio padre che era di destra, mi definivo per opposizione, piena di me, delle cose che facevo, di come ero capace, di quanto ero brillante, nascondendo invece ciò che di me mi faceva star male, le mie debolezze, le mie fragilità, la mia difficoltà a stare nel mio corpo, perché questo lavoro poi così superficiale ti impone sempre di essere in forma, all'altezza della situazione, è bella. Io poi volevo essere come Jeanetta Green e mi scontravo con chi? Con me, con Beatrice, che per tanti anni hanno pure pensato che fossi stata adottata. Cioè i miei fratelli me lo dicevano proprio, guarda che a te ti hanno preso, sei filippina, sei cinese, non si sa di che sei. Poi i miei occhi a mandorla invece anche lì, perché dobbiamo benedire la nostra storia, perché Dio ci ha benedetti, sono stati la chiave che mi ha finalmente aperto l'accesso in questo maledetto mondo dello spettacolo, perché chi la poteva fare filippina finta, medico in famiglia? Solo io con sta faccia, no? Ecco, quindi grazie Gesù per tutto, anche per la mia faccia. Comunque una mattina ero all'università, avevo cominciato a frequentare l'università tutta infervorata di questa mentalità dominante, di questo femminismo agguerrito, di queste donne che erano tutt'altro da me. Io combattevo contro le mie radici, dovevo essere altro da ciò che ero, una donna meridionale per di più vestata dentro la famiglia, perché io facevi i piatti a mio fratello, no, perché tutta, no, quella roba che mi portavo dietro. Quindi evviva le donne che marciavano a favore della legge 194, perché bisogna affermare il diritto della donna di autodeterminarsi, donne libere sessualmente, donne che non si lasciano usare ma che usano per poi finire abusate. Ho capito dopo. E allora io avevo eletto a mio modello queste erinni arrabbiatissime con gli uomini che appunto calpestavano il genere maschile in nome di una superiorità mai riconosciuta, e diventavo come loro e andavo felice a lezione. Un giorno a lezione comincio a stare male. Comincio a sentire uno strano malessere, una nausea, mi veniva da vomitare, non capivo, girava un virus influenzale, dico vado a casa, lascio tutto, vado a casa, mi sdraio, misuro la temperatura ma non ho la febbre, continuo a sentirmi poco bene. La ragazza che stava a casa con me, una mia collega, amica, mi fa, ma la butta lì, ma proprio paradossalmente, una battuta quasi, mi fa, hai fatto il test di gravidanza? Aggiunge pure, e io, ma lei no, figurati, nel mio delirio d'onnipotenza, nel mio sperimentare ferocemente questa libertà che finalmente mi ero conquistata, chi ci pensava che potevo rimanere incinta? No! Le sfighe devono capitare sempre agli altri, e rimanere incinta a 20 anni fuori sede, senza né arte né parte, mentre ti sbatti a fare la cameriera per pagare l'affitto, le bollette, rimane incinta, è una sfiga, quindi deve capitare a un altro. Ma la canzone dice gli altri siamo noi. Faccio il test di gravidanza e neanche a dirlo il test è positivo. E io non posso negare davanti a voi, davanti a chiunque io dica questa cosa, che il primo sentimento di fronte a quelle due lineette che si colorano è stato di gioia, di stupore, di meraviglia, perché per quanto noi vogliamo essere sordi a quella voce, la verità urla dentro di noi, siamo a immagine e somiglianza di Dio e la verità non mente, è dentro il nostro cuore l'amore per la vita, il dovere di custodirla, quest'anelito di eterno, questo desiderio di infinito esiste, vive e non lo possiamo soffocare. E di fronte alla vita che inizia dal concepimento, una persona non rimane indifferente. La prima cosa è a me, io, e poi pensi io mamma, e
ti proietti già tante cose, una fantasia di futuro comincia a farsi strada dentro di te, prende forma, sembianza, certezza, concretezza.

perché quella vita esiste a prescindere da te, che tu faccia e dica. Ma ho dovuto ingoiare immediatamente quel sentimento di gioia, di stupore e di meraviglia. Perché? Perché i fatti mi dicevano che ero una sprovveduta, superficiale, stupida, ventenne, fuori sede, sola, che si era accompagnata per un certo periodo e la notte di Capodanno con un uomo che aveva circa il doppio della sua età, perché cercava stupidamente, banalmente, senza fare psicologia spicciola, quel padre da cui era stata tradita. Perché quando un marito tradisce una moglie, innanzitutto tradisce i figli e il progetto di vita che avevano insieme. E io così mi sono sentita sola, mollata dall'uomo che doveva proteggermi. Avevo cercato protezione tra le braccia di un padre che, per tutta risposta, anziché offrirmi quella protezione, aveva passato la notte di Capodanno con me, si era trastullato, si era divertito, approfittando del fatto che, benché io mostrassi di essere sicura di me, ero una ragazzina che tante cose nemmeno le sapeva, che non capiva proprio che esiste un calendario con i giorni fertili, l'ovulazione, eccetera, eccetera. Ero proprio stupida. E pensavo che lui sapesse cosa stesse accadendo tra di noi, ma quando sono riuscita a parlare al telefono con lui, finalmente a parlare al telefono con lui, perché già da giorni ormai non si faceva sentire, aveva capito che questa ragazzina non se la sarebbe tolta facilmente dalle scatole. Gli avevo già detto ti amo, pensate che stupida. Quando gli ho detto io aspetto un figlio nostro, un figlio tuo, mi sono sentita rispondere: oh cazzo, e mo che fai? Che fai? Mi fa ancora male ripetere questa frase, che evidentemente non contemplava affatto la possibilità di un noi. Ero sola con il mio problema da eliminare. E che cosa ho fatto? Sono stata superba, orgogliosa, spaventata e mi sono rivolta alle mie cattive maestre, a quelle donne con le quali avevo marciato a favore della legge 194, che mi hanno detto: dai, è un grumo di cellule, me lo dovete spiegare, perché quando le lineette di un test di gravidanza si colorano e tu aspetti, desideri un bambino, corri in giro per tutto il paese a dire aspetto un figlio, e quando invece quel bambino non lo vuoi, le stesse lineette nella stessa settimana sono un grumo di cellule. Ecco, loro hanno interpretato quel test di gravidanza come un grumo di cellule e mi hanno detto: ma non c'è problema, c'è la legge 194, cioè andiamo là e facciamo subito, no? Cioè, qual è il problema? Parlavano tutte così al collettivo politico di sociologia, riconoscete un po'? E io così come loro parlavo: oh sì, è vero, non c'è problema, andiamo, me la facevo sotto dalla paura. Io sapevo dentro di me che stavo facendo una cavolata, ma mi sono raccontata un sacco di bugie. Questa è la seconda menzogna alla quale ho creduto, è la seconda volta che la paura ha fregato la mia vita. E le mie testimonianze non sono tanto delle testimonianze da prendere e sbandierare contro la legge 194, perché il Signore mi ha lasciato libera di non credere in Lui per tantissimo tempo, per tantissimi anni. Io ho bestemmiato Dio con la mia stessa vita, perché ho vissuto contro ogni regola, contro ogni comandamento, contro la Sua parola. Quindi io non obbligo nessuno a credere che la vita inizi dal concepimento, sebbene per me questa sia la verità oggi, ma l'ho vissuto sulla mia carne. Però quella legge 194 che esiste e che viene così difesa non viene applicata, questo va detto. Prevede quella legge un colloquio dissuasivo che va ben oltre il mero informare la persona che è lì per abortire del tipo di intervento medico al quale sta andando incontro. Dovrebbe quel colloquio mettere in evidenza le conseguenze che l'aborto ha sulla psiche e sul corpo di una donna, che esistono, per quanto si sia voluta negare la sindrome post-aborto per tanti anni, ci sono dati.

fatti e dati che possono essere consultati, ma a me non me ne importa, io vi parlo di me. Io ho subito altre 4 interruzioni di gravidanza involontarie successivamente. E vi assicuro che le conseguenze ci sono, e come. L'ultima è occorsa quest'estate, a luglio, 24. La penultima è il 24 agosto dell'estate precedente. In 11 mesi ho perso 2 figli e non erano un grumo di cellule, perché quello che ho perso quest'estate era già al 3° mese di gestazione, era completamente formato ed ero ancora nei tempi per poter praticare un aborto, ed è accaduto senza che io lo volessi. E lo so io quante volte ancora mi capita di piangere per questo. Quel giorno quella psicologa mi disse, fumando, distrattamente, chiacchierando con la sua collega, perché allora nel 93 ancora si poteva fumare negli esercizi pubblici, negli uffici, mi disse: vuoi abortire? E sei sicura? 2 domande. Secondo voi bastano a capire se la persona che ha di fronte abbia ponderato bene la scelta che sta facendo? Non mi sembra. Pensavo di essere libera quel giorno. Ero schiava di una mentalità, di quello che mi avevano detto gli altri. Io non sono stata libera quel giorno e ho deciso, non scelto consapevolmente, perché non mi è stata offerta nessun'altra alternativa, ma ho deciso, e questo perché mi assumo comunque la responsabilità di quello che ho fatto, perché finché io non ho fatto questo, io non ho iniziato a guarire. Bisogna assumersi la responsabilità anche delle decisioni sbagliate, degli errori, dei peccati che si commettono nella propria vita, perché peccare non è quella brutta parola che ci dà fastidio anche soltanto sentir pronunciare. Peccare significa fallire il bersaglio, fare altro da ciò che si è chiamati a fare in un determinato momento, fallire nella propria vita. Amartia, mi pare che sia. E io quel giorno ho deciso di diventare l'assassina di mio figlio. Ho esercitato il mio diritto, certo, il diritto delle donne, ma il diritto del più debole che ci pensa. Chi ci pensa al diritto di quel bambino? Un bambino che nasce, che magari subisce una violenza, può difendersi, può urlare, può alzare le mani, può interrogarti, può costringerti a desistere dal fargli del male, ma un bambino nella pancia della mamma, chi lo aiuta se non la madre stessa? Certo che è incompatibile alla vita un bambino in quelle settimane, è per quello che è nel tuo grembo, perché tu lo custodisca. E io non l'ho fatto, e ho riportato le conseguenze di questo per molti anni. Da lì in poi ho cominciato a salire su un calvario, ed è stata dura. È stata molto dura. Anche la mia maternità successiva, io oggi ho 4 figli, pensate quanto è stato buono il Signore. Mi ha ritenuto degna di diventare madre altre 4 volte, non una, 4. Ho dei figli meravigliosi, belli, liberi, simpatici, intelligenti. Vero? Loro li hanno conosciuti, erano a cena qui con noi stasera. Non me li merito quei figli. Sono straordinari. Sono stupendi, ma hanno pagato le conseguenze anche loro di quell'aborto, perché per tanto tempo io sono stata una madre dura, a volte anaffettiva, violenta, perché dovevo mascherare il mio errore, perché la verità che avevo dentro mi diceva che comunque io avevo sbagliato, perché quella ferita che mi ero autoinferta scegliendo la morte anziché la vita aveva ucciso prima di tutto me stessa, e quel dolore che io avevo ricacciato giù nel buio della mia coscienza è diventato un mostro che mi ha tiranneggiato per anni e anni nel buio della coscienza, dai contorni indefiniti, era inaffrontabile, non potevo farci i conti, e non sono guarita finché non ho guardato in faccia quel mostro, illuminandolo alla luce della parola di Dio, alla luce dell'amore di Dio, consegnando quel peccato al Signore risorto perché lo inchiodasse sulla croce insieme a Lui. Solo allora io ho potuto risorgere, perché mi ha devastato quel dolore che mi sono portata dentro. Ho sofferto di anoressia, bulimia, paura di

Di morire, paura di stare nella vita, paura, ansia da prestazione continuamente, paura di entrare nelle relazioni, di poter conoscere le persone. Non ero più libera, ero una persona schiava. Schiava di qualcosa che non riusciva a controllare, a comprendere. Schiava di una grande menzogna. Ma sono guarita. Il Signore ha avuto misericordia. Non mi ha schiacciato. Ed è successo tutto quasi per caso? No. Per una felice coincidenza. Ma ho dovuto passare nel deserto. Ho dovuto essere finalmente stanca di me. Ho dovuto guardare a chi ero veramente, smetterla di essere infantile, dare la colpa agli altri della mia condizione di sofferenza, comprendere che era necessario che mi assumessi le mie responsabilità. E tutto questo è accaduto grazie al fatto che, appunto, per un lungo periodo, pur avendo ottenuto tutto il successo, pur essendo la persona di cui vi raccontavo prima, io non ero felice, ero vuota, ero devastata, avevo dentro questo morso continuo, questo faraone che mi teneva prigioniera. Ed è accaduto che ad un certo punto ho deciso di smettere di fare l'attrice, perché basta, era troppo faticoso continuare a mettersi maschere, soprattutto quando non stavo recitando. Cioè, io paradossalmente ero più vera sul palcoscenico e molto falsa nella vita di tutti i giorni. Ero una persona triste, infelice, ripiegata su se stessa, sempre in combattimento, sempre in ansia. Allora è successo che una sera, mentre abitavo con una ragazza che mi offriva ospitalità, perché la casa dove, che avevo comprato, l'avevo affittata ad un amico che veniva dalla Danimarca, vabbè, insomma, senza fare, non potevo tornare a casa perché lei aveva ospiti, esco, comincio a vagabondare, cogitabonda per Roma, errando alle prese con i miei pensieri di morte, di negatività, rimescolando sempre nel torbido delle mie sensazioni di fastidio, il male di vivere, ma questa inettitudine alla vita. Quanto mi piaceva Eugenio Montale, quanto hai, poeti maledetti, anche quella roba che sì, che un po' ti crogioli pure, no, in quella condizione, perché poi alla fine ti definisce, ti piace. È difficile uscire dal compiacimento di se stessi, il compiacersi dello stare male. Attenzione, è un'altra trappola. Io stavo là così, entro a un certo punto, mi volevo riposare, volevo sedermi, e ero a Via del Corso, camminavo da Piazzale Flaminio, non è tanto distante, no, dal quartiere Flaminio, arrivavo lì, volevo sedermi e c'era soltanto una chiesa aperta. Io non entravo in chiesa da tantissimo tempo, per carità, i preti, mi riempivo la bocca con quel luogo comune che tutti usano, abusano, attraversano continuamente, i preti, no, per carità. Ero buddista perché era di moda, era figo. Cercavo di rispondere a quei miei sintomi di infelicità cercando, no, consolazione nelle discipline orientali, il Reiki. Avevo letto tutto il trattato di Grodek, libro dell'Es, sulla psicosomatica, no? Perché il tuo corpo ti lancia dei segnali, perché la tua psiche soffre, perché questo vuol dire questo. E poi con i Ching, il libro dei Ching, l'oracolo, lanciavo le monetine, facevo le domande all'esistenza, l'introduzione di questo libro, il trattato sulla sincronicità di Jung. Quando tiri le monetine, solo e soltanto quella combinazione ti dice esattamente nell'universo, tu sei parte del... Mi riempivo la bocca con tutte queste cose, che per carità, ci sono anche degli studi, saranno pure vere, ma la verità è una. Io cercavo sta verità, ma la cercavo altrove. Quella sera entro in chiesa non pensando di poter trovare la verità lì, ma pensando semplicemente che me volevo sedere. Entro, mi metto in fondo perché c'era la porta, perché se mai arrivava pure un prete là, iniziasse una funzione. Mi sono messa lì seduta, pronta a scapparmene. A un certo punto mi rendo conto che c'erano delle persone, una chiesa aperta a quest'ora, con delle persone dentro una chiesa che stavano facendo adorazione. Ma io sapevo, ho fatto il catechismo, che dentro l'ostia consacrata c'è il Gesù vivo. Sì, vabbè, che me ne fregava a me in quel momento. Ero proprio da un'altra parte con la testa. Guardavo le nicchie con i santi, le volte affrescate, la nuca della signora seduta davanti a me, le scarpe

quelle, il cappotto di quell'altro, tutto, fuorché il vero protagonista, che era esposto in un ostensorio al centro dell'altare, illuminato da un fascio di luce, con la nuvoletta di incenso anche che... E lo guardavo senza vederlo, ma ad un certo punto però i miei occhi si sono fissati su quella bianca cialda ed è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Un moto del cuore spontaneo ha provocato un'inondazione di lacrime come da tanto tempo non riuscivo a versare e ho cominciato a piangere singhiozzando disperatamente in un modo così liberatorio, così consolatorio. Piangevo come un vitellino, piangevo che la gente cominciava a girarsi chiedendosi ma chi è sta pazza qua dietro che sa piange, fermatela. Non riuscivo a trattenere questi singhiozzi, queste lacrime, mi sentivo amata, accolta, attesa, voluta, cercata, desiderata, avvolta in un abbraccio meraviglioso. Ed era come se quella sacra presenza mi dicesse finalmente, finalmente sei entrata, finalmente ti sei accorta che sono qua, ti amo, quanto sei bella, figlia mia, resta con me, non preoccuparti. Tutto quello che avrei voluto sentirmi dire, tutto quell'amore che avevo mendicato, elemosinato ovunque, da chiunque, accontentandomi non delle briciole, degli scarti, degli scarti. Era tutto lì preparato da tempo per me ed ero come una bambina, non riuscivo a fermarmi, come sai quando cade una bimba, la prendi in braccio ma continua a piangere perché vuole che tu non la metta giù. Volevo che non si sciogliesse quell'abbraccio. Eppure, terminate tutte le mie lacrime, io sono scappata letteralmente da quella chiesa. Perché? Perché non mi sentivo degna di tutto quell'amore. Perché noi crediamo che l'amore vada sempre meritato, guadagnato, sudato. Perché crediamo che Dio sia un giudice esattore, che tiene bene i conti. E io sapevo molto bene di essere debitrice per tutto quello che avevo trasgredito, delle regole che comunque mi erano state, se non altro, comunicate dalla mia famiglia, dal catechismo, dalla chiesa. Una chiesa che sempre più spesso era piena di persone che però mi avevano dato scandalo, che magari lanciavano strali, mettevano macigni di moralismo sulla cattiva condotta dei fratelli più deboli. E allora sono uscita e Dio, che è misericordioso, lento all'ira e grande nell'amore, non ha tardato nuovamente a tentare un'altra strada per venirmi incontro, per attrarmi a sé. Ed è accaduto che di lì a poco, qualche tempo dopo, io incontrassi in un bistrò dove ero tornata a lavorare perché avevo deciso appunto di smettere di fare l'attrice, facevo un po' di teatro così, un uomo bello, com'è? Bello, c'ha meno capelli, molti meno capelli del nostro vescovo, però è un bell'uomo, ecco, tipo lei, un po' così, con questa voglia di ginocchio, anche lei, vedo che belli, a me piacciono gli uomini calvi, scusate, ce ne sono diversi questa sera, dopo facciamo un casting. E mio marito, quest'uomo è entrato giacca e cravatta, no, tu sei rasato, non vale, giacca e cravatta, affascinante, molto diverso da tutti quelli che prima avevo frequentato, ve l'ho detto, quelli qua a cresta, quelli strani, e questo era uno tutto preciso, però aveva uno sguardo profondo, oddio, per me era molto bello, ma anch'io per lui, miracolo, perché poi quando succede questo è fatta. Lui quel giorno è andato da sua madre e ha detto: mamma, oggi ho conosciuto la donna più bella che abbia mai incontrato in vita mia. Ero io, figuratevi le altre. La tragedia. Quando ci vedono vicini dicono: ah, tra voi è scattato il colpo di fulmine, siete miopi, tutti e due. Una cosa tremenda. Però insomma ci siamo innamorati, ci siamo subito frequentati, abbiamo cominciato ad uscire.

siamo andati in vacanza insieme. Mi ha portato a fare un viaggio sulla moto. Lui che centauro meraviglioso era stato in giro in tutto il mondo con la sua moto, le sue diverse moto, e non era mai successo niente, sempre bei viaggi, belle cose. Mi propone, io gli propongo di andare insieme in moto a Ortisei. Cioè, una roba, vabbè, 10 ore e fin qui comunque distante in moto, 10 ore ininterrotte di pioggia da Roma, da quando siamo partiti fino a che siamo arrivati là, dopo è finita con una doccia calda perché eravamo zuppi fradici. Io mai ho provato un'esperienza del genere, mai più dopo quella volta. Va bene, facciamo questa vacanza, va tutto bene, torniamo a Roma finalmente agosto. Vivremo una Roma meravigliosa, scorrazzeremo per il centro con la moto, una Roma dove finalmente non c'è traffico, le zone interdette per lo ZTL, adesso che è agosto possiamo andare, Roma invasa dai Papa Boys. Era agosto del 2000 e c'erano i giovani di tutto il mondo che erano venuti a incontrare Giovanni Paolo II sulla spianata di Tor Vergata. Alzino la mano i Papa Boys che stanno qua stasera. Ecco, uno, due, tre, vedi come sono finiti loro due, uno prete, un'altra suora, la tragedia quell'annata, e stavano là tutti con questi cappellini gialli in sole, sti fazzoletti, sti rosari nelle mani, Emanuele, Emanuele, solo quella sapevate, solo quella, ovunque te giravi per Roma ci stavano ai crocicchi delle strade gruppazzuoli di questi gruppazzuoli. A un certo punto ad un semaforo fermi, verde, rosso, verde, tre, quattro volte era scattato, perché aspettavamo che sta transumanza sciamasse da un marciapiede all'altro, e mentre eravamo lì, a un certo punto i miei occhi incrociano lo sguardo di uno di questi benedetti ragazzi. Io per me proprio li avrei eliminati tutti con un bazooka, perché per me poi quelli che andavano in chiesa erano proprio antipatici, erano dei soggettoni. Io che ancora no, mi fregiavo di essere quella donna libera da certi condizionamenti, poraccia, proprio li denigravo, li snobbavo, li giudicavo. E invece incrocio gli occhi di uno di questi, mi passa via un colpo. Ma un colpo vero, dici, un cortocircuito, una roba, avete presente come ho raccontato poc'anzi successe in quella chiesa? Tac, uguale, comincio a piangere che non mi potevo fermare, una roba che poi però cercavo di non far sì che Pierpaolo se ne accorgesse, cercavo di farlo sommessamente, piangevo, ma come una cretina, dici, ma che te piangi, che stai a guardare quello, perché quegli occhi brillavano, bruciavano, ardevano di gioia, gioia piena alla sua presenza, dolcezza senza fine alla sua destra. Quelli erano gli occhi di chi vive alla presenza del Signore, contempla l'infinito, sa di essere nato per non morire mai più. Sono gli occhi di uno che quella ragione per esserci, che io cercavo dalla tenera età nella quale mi ero accorta di essermi allontanata da quell'amoroso sguardo, quella ragione per esserci, l'avevano trovata, e come, ed erano lì per rinnovare il loro amen, il loro sì al Signore. Quelli andavano davanti al Padre, che era San Giovanni Paolo II, a dire sì, io sono nel corpo mistico della Chiesa, io ci sono, io mi riconosco figlio di Dio, io ho una dignità che nessuno mi può togliere, io so che sono infinito. Ed era sconvolgente la sensazione che ho provato, una santa invidia mi ha punto l'anima, mi ha trafitto il cuore. Io non sono più stata la stessa dopo quello sguardo. Guardate, in pochi secondi si determina la vita di un uomo. Abbiate quello sguardo, guardate le persone con quegli occhi, così porterete il Signore agli altri. Così convertiremo i cuori, accendendo di desiderio gli altri per la nostra stessa vita, che magari è una vita sulla croce, è una vita dove nulla è cambiato, ma è la vita di una persona il cui cuore arde di un amore che va oltre noi, un amore super erogatorio, un amore che entra nel flusso di quell'amore trinitario dove Padre, Figlio e Spirito Santo ti coinvolgono, ci coinvolgono, dove facciamo parte davvero di un uno e siamo in comunione con Lui, uniti allo Spirito Santo. Questo è essere cristiani. E quelli erano gli occhi di un cristiano, e là mi si è acceso un desiderio, perché sì, io ero là abbastanza felice, tutto sommato stavo sulla moto con questo, mi si era accattata, andava tutto bene, dai, su, avevo

voltato, eppure io sentivo che quello non bastava alla mia vita, perché cerchiamo nell'altro sempre una risposta alle nostre domande. Quanti matrimoni vanno avanti per tanti anni, ma sempre tappando a vicenda un po' l'uno il buco dell'altro, ma l'altro non è mai una risposta alle nostre domande, è quasi sempre un'altra domanda. Nella fattispecie mio marito, e l'avete conosciuto, è un problema a più equazioni, a volte irrisolvibili. Quelle rare volte in cui riesco a intuire, a comprendere quello che è il desiderio di mio marito, lo vedete che lui è felice. Rare volte, perché quello è insanto, no? Vabbè, comunque, è un macello, io sapevo. Cioè, mi sono resa conto in quel momento che non sarei andata tanto lontano con quell'uomo. Quella relazione umana recava il tanfo di morte delle relazioni basate sul nostro egoismo. Ci saremmo uccisi a vicenda. Annullati, annientati. Ma dove trovarla quella gioia? Dove? Oh, questi andavano in chiesa. Cioè no, io in chiesa non ci potevo andare. Ma Dio è buono, misericordioso, lento all'ira e grande nell'amore. E di lì a poco mi ha fatto incontrare per strada nel mio quartiere, un annetto dopo, una mia compagna di università. Quasi 2 anni dopo, Laura, che all'università era brava, ma mai felice veramente, sempre un po' complicata, contorta, problemi in famiglia, le cose, comunque pigliava 28 e voleva 29, pigliava 29 e voleva 30, pigliava 30 e voleva 30 e lode, alà, non ti accontenti mai! E io, così, eravamo amiche, sento a riconoscerla, la vedo per strada trasfigurata, gioiosa, felice, in altra. La prima cosa che gli chiedo, Laura, ma di che droga te fai? Perché, cioè, abituati a ragionare così, no? Una che vedi tutta quanta felice, pensi, te sei bevuta una bottiglia di vino, ecco, ho bevuto così di birra stasera, io sono così sempre, da quando anch'io mi faccio di questa droga di cui si faceva Laura, vado ogni domenica sempre, poi se posso anche gli altri giorni mi metto, c'è uno al centro dell'altare che te dà ste cose gratis. A volte dice in latino il nome di questa, dice Corpus Christi, tu dici Amen e fa effetto per tutta la settimana, è una roba spaziale. Allora, pochi sono abilitati, di solito sono vestiti di nero, ma in quell'occasione hanno anche del... Vabbè, basta, finiamo lo show. Vedo questa Laura così e lei mi fa, Bea, ma davvero abiti qua? No, te prego, io vengo qua tutte le domeniche sera, piglio il treno da Maccarese perché c'è sta un prete che fa delle catechesi fighissime. Dico, dove? Qua nella chiesa vicino a casa tua, perché vicino a casa mia ci sta una chiesa, io manco me ne ero accorta, le chiese proprio non le contemplavo come edifici praticabili da parte mia. E lei mi fa, sì, guarda, no, devi venire con me, io con te, in chiesa, a domenica senti un prete, al massimo vado allo stadio a vedere il capitano, un capitano, c'è solo, io sono rimasta così, tottiana per tutta la vita, laziali, juventini, interisti, milanisti, vabbè, chi è della Roma, alzi la mano, vado via. Vabbè, insomma, la Roma era l'unica cosa che mi univa a questo nuovo fidanzato. La prima domanda che mi ha fatto l'uomo che avete conosciuto questa sera è stata, tifi Roma o Lazio? Perché se avessi detto Lazio non sarei qua a parlare di noi, me e lui, ma di un altro sicuramente. Invece io risposi Roma perché a 14 anni c'avevo una zia, poi se vi comprate il libro leggete tutto là dentro. Comunque, lei mi chiede di... Se non altro, visto che non volevo andare con lei, ospitarla. Io le do le chiavi di casa, dico, Laura, vieni, non ti preoccupare, non c'è problema. Quella tutte le domeniche sera si andava a sentire le catechesi, veniva a dormire a casa mia. Il problema è che la mattina dopo si svegliava a casa mia, faceva colazione con me e mi rifaceva la catechesi in contumacia. Io ste catechesi dei 10 comandamenti le ho fatte 2 volte, una volta con Laura e una volta col prete. Allora... Parlava davanti al caffè, sto caffè che diventava freddo, e parlava del Signore, questo Dio che lei aveva riscoperto, la bellezza nella sua vita, la gioia, questa... Io mi sentivo soffocare, mi sentivo male, piuttosto che accendersi in me il santo timore del Signore, mi si accendeva un fuoco di terrore, io ero terrorizzata perché quel Dio per me era comunque il Dio che si ricordava che io a 20 anni avevo abortito, e io in quel momento ero di nuovo incinta, perché con sto fidanzato comunque le cose, vi dico, sono una brutta persona, una calcolatrice, non sono più così,
Ma ero così. Avevo 28 anni e qualcosa. L'orologio biologico, no, 29, cominciava a ticchettare. Io sentivo quest'ansia. Io non volevo rimanere zitella. Io volevo comunque diventare madre. Volevo sistemarmi. E questo, vabbè, sì, non era proprio il massimo. Cioè,

molto più seria. Comunque, io così tristemente come ero, decisi di fare sul serio. Sul serio non era sul serio, perché sul serio è uno che si sposa, che prende un impegno. Vabbè. Noi ero incinta, aspettavo questa prima figlia e la mia paura era che questo Dio potesse finalmente vendicarsi. Allora a un certo punto, col sudore freddo, dico: Laura, senti, ma sto prete che dici che è tanto bravo, posso andarci a parlare? Ma mica perché mi volevo confessare, io volevo andare a rabbonire questo diolare, volevo tributare un sacrificio a questo Dio, a questa entità superiore, perché lui si calmasse, guardasse a me con un po' di benevolenza e possibilmente poi soddisfacesse i miei desideri, che lui portasse a termine i miei progetti, che è un po' quello che comunque spesso facciamo col Signore, e andiamo a dare il contentino per avere quello che noi, cioè noi ci fidiamo di onnipotente, però magari gli suggeriamo, no? Come potrebbe fare meglio per noi, cioè, perché poi magari tu, Signore, non lo so che tu magari pensi, però se tu mi dai quell'altro io sono più contento, no? Sei contento. Ecco, così io volevo mercanteggiare e lei mi trova subito un appuntamento con questo sacerdote che aveva file di gente che si mettevano in lista d'attesa e io vado ad incontrarlo. Era Quaresima. La Quaresima è un tempo forte. Quando sono entrata nella stanza nella quale lui mi ha accolto, erano gli uffici parrocchiali, una stanza dove i bambini fanno catechismo, c'era un manifesto fatto dai bambini, un cartellone, la ricerca, c'era scritto: cercate Dio mentre si fa trovare. E Dio in Quaresima non solo si fa trovare, ti cerca, si viene a cercare a te, là dove sei, nel tuo lettuccio, nella tua condizione. E così è stato. Incontro questo prete e quella che doveva essere per me un'amabile conversazione si trasforma nella più bella e importante confessione della mia vita. Perché guardate, sentirete parlare tanta gente di conversione, di amore, di fede, di cose. Non esiste una conversione, un cammino di fede serio, autentico, che prescinda dai sacramenti. Non esiste. Solo il sacerdote può rimettere i nostri peccati. Non pensate di poter dialogare col Signore senza questo momento così importante, senza questo sacramento della riconciliazione. Lasciatevi riconciliare con Dio. Questa è la settimana più propizia, ma de corsa andate a confessare, pure se l'avete fatto già 2 settimane fa, la settimana scorsa, pure se è un anno, pure se è una vita che non vi confessate, approfittate. Quel giorno io ho aperto gli occhi sulla mia vera condizione, ho pianto tanto, ho provato vera contrizione perché ho capito che sì, il mio peccato era stato l'aborto e tutto il resto dei peccati, ma tutto ciò discendeva dall'unico vero peccato che tutti commettiamo e che poi ci porta a morire commettendo gli altri peccati, perché la scrittura lo dice, il salario del peccato è la morte. Siamo liberi di peccato in fin dei conti. Noi pensiamo che il peccato sia solo qualcosa di molto appagante ma proibito, ma vi sentite veramente appagati dopo che avete peccato? Ecco, ho provato pena per il fatto di aver commesso l'unico vero grande peccato che è separarci dall'amore di Dio. Separarci dall'amore di Dio, decidere che Dio non è nostro Padre, rifiutare che lui ci dica cosa è bene e cosa è male per noi. Guardate, quando la Chiesa ci prescrive qualcosa, lo fa sempre per porci una meta alta, un obiettivo, una meta raggiungibile. Se noi ci disponiamo solo a desiderare che sia possibile per noi, lo fa il Signore, mi ci ha portato per mano a fare tutto ciò che di straordinario mi è capitato di fare nella mia vita e non c'erano i presupposti. Il Signore fa le cose senza che ci siano i presupposti per farle, non ragiona e non agisce con la nostra logica. Le sue strade non sono le nostre strade, i suoi pensieri non sono i nostri pensieri. Non cerchiamo di comprendere, di giudicare Dio. Lasciamoci meravigliosamente trascinare nella bellezza che Lui ha pensato per noi sin da prima che nascessimo. Aderiamo a quel progetto. E in quel momento, mentre io piangevo, ero quasi stata assolta. Mi sono ricordata di dire al sacerdote che convivevo ed ero incinta con quest'uomo che
colpo di teatro, non ve l'aspettavate.

era già sposato in chiesa da ateo. Ho visto il prete salire sulla sedia, mi stava per assolvere, gli è preso un ictus, una paresi, è rimasto con la mano così. Un altro poco si metteva a piangere lui, però con dolore mi ha detto: figlia mia, sottotitoli, disgraziato, che cavolo hai combinato, mannaggia morto, guarda come ti ritrovo, come non posso, io non posso assolverti. C'è stato un sinodo che non ha detto niente di diverso da ciò che il catechismo della Chiesa Cattolica ha sempre detto: ci vuole discernimento, ci vuole accompagnamento. La mia storia è questa storia, non prendiamola come paradigmatica della storia di ciascuno di noi, perché tante coppie vivono in una situazione come quella in cui vivevo io, ma tanti ho sentito ribellarsi al no detto in confessione, al no ad una soluzione non data. Tanti dicono: ah, chi sei tu? Ah, questa è la misericordia da chiesa? Ah, certo, io vengo qua, mi umilio, ti dico le cose mie e tu non mi assolvi. Sì, non ti assolvo, ma me l'ha detto: non ti posso assolvere, con dolore e con una carità, la verità detta con carità, dicendomi contestualmente: non avere paura, perché la Chiesa non ti sbatte le porte in faccia. Tu, proprio tu, in questa condizione che non puoi prendere la comunione oggi, tu puoi diventare santa. Il Signore ha un progetto su di te, e se tu dici il tuo amen, Lui lo realizzerà, sarà inequivocabile. Io mi sono aggrappata a questa promessa perché mi ha narrato in pochi istanti la bellezza di essere una sposa cristiana. Se mi avesse dato la soluzione quel giorno, io sarei rimasta la persona superficiale che non sapeva niente. Quanti si sposano senza sapere che cavolo di meraviglia è il matrimonio cristiano? Si vive insieme tanti anni senza mai veramente far vivere quel sacramento, che è qualcosa di ineguagliabile, è un superpotere, è un fuoco che arde e che non può rimanere in una famiglia, è un fuoco che si accende per tutti quelli che il Signore ti dona. Siamo chiamati a essere madri e padri, anche non generando la vita biologica, perché non a tutti è data questa grazia, ma generando la vita eterna negli altri, prendendosi cura di quelli che il Signore ti affida, essendo Chiesa, essendo emblema di Cristo che sposa la sua Chiesa una volta per sempre, un per sempre che, come una linea retta, è fatto di tanti oggi, di tanti qui e ora, di tanti amen detti ogni giorno, dove l'altro è la tua strada, è qualcuno che ti sia simile, come dicono le scritture, in realtà contrario, è il tuo sparring partner, e ti sorprenderai a vedere che quella è proprio la persona che mai avresti creduto di voler sposare. Mio marito è quanto di più diverso io abbia immaginato, figurandomi un domani sposata con qualcuno, proprio perché lui è la mia strada e io ancora più evidentemente la sua. Infatti lui dice: io capivo la strada per la santità, ma il martirio fino a questo punto no. Infatti chiunque legga il mio libro dice: quello è santo, sì, mio marito è santo, mi è bastato solo un piccolo miracolo, già processo di canonizzazione da vivo, cioè ve lo giuro, lui è veramente una persona che io ho visto trasformato, trasfigurato dalla grazia di Dio in questi anni. Ma allora non era così. Uscita da quella confessione, ricordatevi, lui era ateo, uscita da quella confessione, finisco tra poco, vi vedo, siete già quasi crollati, ma è proprio bello, siete stati attenti fino ad ora, ma capisco che siete un po' stanchi, vero? Vi ho in pugno, perché il Signore, no, adesso sto giocando un po' per tirarvi su, però ho quasi finito. Lui era ateo, e io, uscita da quella confessione, ho detto: sì, va bene, io lo voglio, cosa devo fare? E questo prete mi disse: guarda, tu vieni la domenica a messa, poi se vuoi un invito di nuovo, io faccio un altro ciclo dei 10 comandamenti, se vuoi. Io ho seguito quei comandamenti come se fosse il corso di laurea più importante della mia vita, cioè io sono andata, pensate che io nel frattempo ho partorito, sono uscita dall'ospedale un giorno prima, tra l'altro mio marito era a Milano, non eravamo sposati, la bambina doveva essere riconosciuta da entrambi, ecco, lui non poteva tornare quel giorno, ma io sono uscita perché la sera avevo la catechesi, la bambina portata 6 mesi, il mio cognome solamente, perché io, sì vabbè, poi

andiamo all'anagrafe, ma non mi sarei persa per niente al mondo la catechesi di quella sera. Pensate con quanta serietà mi sono aggrappata a quella nuova possibilità, a quella promessa di una vita nuova. Oh, quello mi aveva detto la cosa più scandalosa che mi avesse detto un uomo in vita mia: tu puoi essere santa. E io non potevo prendere la comunione. Cioè, ce la possiamo fare tutti, tutti, se ce l'ho fatta io. Non che sono diventata santa, però a capire che quella è una cosa importante, a mettere quella come meta nella mia vita, tutti lo possiamo fare. Allora comincio ad andare a messa tutte le domeniche e io mi comincio proprio a innamorare. Il Signore Gesù diventa per me il numero uno, l'uomo più desiderabile, più amabile, meraviglioso. Davvero, e mio marito lo sa, lui è il numero due. Io sono innamorata di Cristo, ma mi sono presa una scuffia, non mi passa. Cioè io proprio mi emoziono, io lo amo proprio tanto, altrimenti non sarei qua a fare la cretina anche questa sera davanti a voi. Però mi scontravo con la realtà dei fatti. Io non potevo fare la comunione e non avrei potuto farla mai, perché tornavo a casa e c'è stava quello ateo, nicciano, nichilista, colto, che argomentava il suo ateismo con tesi inattaccabili, che mi diceva: ma dove vai? Ma che è sta setta? Ma chi è sto prete? Lascia perdere, ma t'ho conosciuto che eri un'attrice buddista, parlavi con le piante, che pure San Francesco parlava con le piante. Ma tu no, tu eri proprio, eri una sciroccata, tu sei venuta in moto con me, 10 ore di pioggia, adesso che fai, vai in chiesa la domenica? Ma lasciami perdere, io non chiederò mai riconoscimento di nullità, perché non riconosco alla chiesa alcuna autorità sulla mia vita. Piangevo, piangevo, piangevo, mi coricavo la sera, pregavo e piangevo, pregavo e piangevo. A un certo punto ho deciso di lasciarlo, dico basta, avrò il coraggio di fare la ragazza madre come non ho mai fatto, non ho avuto il coraggio di fare a 20 anni. Lo voglio lasciare, ma siccome ero sottomessa alla volontà di Dio, un giorno c'era la preghiera con le scritture, vado in chiesa, mi metto là davanti alla Bibbia e dico: Signore, illuminami, io voglio obbedire a te, non me fa fa stupidaggini. Uè, aveva detto il prete che il Signore sarebbe stato inequivocabile. È uscito paro paro un versetto di San Paolo che diceva: la donna credente, se questi acconsente e non la ripudia, resti accanto al marito non credente. Che sai tu, donna, se salverai tuo marito? Ma che ne sai? Sai dove ti ha messo il Signore? E io ho creduto che quella fosse una promessa, che quello fosse il verbo che voleva incarnarsi nella mia vita, che Dio potesse fare nuove tutte le cose. E guardate, Dio è fedele, io no, lui sì. Natale di quell'anno, comincio a cedere pure il microfono, ne ho fatto fuori un altro. Natale di quell'anno mio marito è venuto a messa a mezzogiorno dicendo: vabbè, è una messa di Natale, non si nega a nessuno. È rimasto inchiodato dal Vangelo, dall'omelia. La domenica successiva io mi riparo per andare, gli lascio il biberon per la bambina, dico: io vado a messa. Lui: no, aspetta, veniamo anche noi. Dico: guaron, zitta, sperando che non cambiasse idea. La messa dopo, la domenica dopo, ha cominciato a venire a messa tutte le domeniche, non se n'è mai più persa una. Ha voluto fare le catechesi dei 10 comandamenti, pure lui a un certo punto ha detto: questo è uscito pazzo. Ha visto, non lo so che cosa è successo ragazzi, ma Dio è stato fedele, gli ha cambiato il cuore. Addirittura ha chiesto il riconoscimento di nullità e gliel'hanno dato. Ci siamo sposati in chiesa il 7 luglio del 2008, il giorno in cui si proclamava l'emorroista, un Vangelo a me carissimo, perché io quando ricominciavo ad andare in chiesa sentivo che nel Vangelo veniva proclamata la verità sulla mia vita, che quelle erano persone che guarivano all'incontro con Cristo. L'emorroista ero io, che avevo sciupato tutto ciò che avevo alla ricerca di una guarigione del mio cuore, che avevo perso, vulnerata nella zona più intima, l'affettività, la sessualità, avevo fatto un macello e il Signore stava guarendo, mi aveva chiesto: vuoi guarire? E io avevo detto sì. E come gliel'ho dimostrato? Pensate, prima di poter celebrare il matrimonio in chiesa ci è stata data l'occasione di andare a invitare i giovani a Colonia, i giovani ad Amsterdam, per andare a Colonia alle AGMG, accompagnavamo i giovani della nostra parrocchia, perché dopo mio marito è entrato pure con me in un cammino di fede che facevano nella mia parrocchia. E a questo incontro con i giovani venne proclamato il kerygma, l'annuncio che il Signore era risorto, e vennero invitati i giovani ad alzarsi se avevano sentito un richiamo nella loro vita. Io mi volevo alzare, ma c'avevo accanto mio marito sdraiato dentro allo stadio. Dico: ma dove vado? C'ho sta zavorra. C'avevamo già 2 figli a casa. Dico: come mi alzo?

0: Non dove vado? Mica mi posso consacrare, ormai sono scaduta. Ciao, il Signore si piglia le primizie, mica ormai quello che... E invece ho detto, come posso, cosa do al Signore di così importante e imprescindibile nella mia vita? Io avevo vissuto tutta la vita a cercare questa liberazione sessuale, questa autodeterminazione. Ho detto, io voglio mettere nelle mani del Signore la nostra sessualità. Voglio vivere un fidanzamento casto. Una cosa da pazzi. Ma il Signore le pazzie gli piacciono. Quello si è commosso, papà, io lo chiamo papà, si è commosso, ha detto, cavolo, questa fa sul serio, questa mi ha preso seriamente. Ho trascinato mio marito in questa intenzione, povero, povero uomo, però lui mi è venuto dietro, abbiamo vissuto un fidanzamento casto, cioè se ce l'ho fatta io, a me non mi incantano i giovani che dicono, ma non si può, vabbè, ma dai, ma siamo moderni, siamo nel 2018, la castità è fuori moda, è demodé, dico, non è demodé per niente, io sono demodé, eppure ce l'ho fatta. Ed è stato bellissimo, Dio ha fatto nuove tutte le cose, ha restaurato il tempio dello Spirito Santo che io avevo profanato, che è il mio corpo, il suo corpo, ha ricostituito un'integrità che era stata buttata ai porci e abbiamo vissuto un tempo in cui abbiamo imparato a guardarci, a tenderci, amarci, ascoltarci, ci siamo preparati ad essere la carne sola che oggi portiamo in giro per il mondo servendo la Chiesa nella nostra famiglia, nel nostro santo matrimonio. E poi ci ha dato la grazia di fare questi figli meravigliosi e mi ha dato la grazia questa sera di essere qua con la mia logorrea. Quant'è che ho parlato? Un'ora e mezzo. E ho finito. Grazie.
1: Beh, veramente una catechesi rock questa sera, eh? Quindi invitiamo Sua Eccellenza che concludiamo con una benedizione.
2: Concludiamo con una benedizione, ecco. Ciascuno benedica gli altri, ecco, così invochiamo per tutti la benedizione, ringraziando di cuore questa stupenda testimonianza. Grazie. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E buona settimana santa. Grazie.
1: Però rimanete ancora un po', perché non è proprio finita. Diciamo che noi abbiamo come associazione qualcosa da donare sia a Sua Eccellenza che a Beatrice. Questa opera, fatta da un nostro concittadino, Edgardo Muñoz, che dovrebbe essere anche in sala, fra l'altro, questa sera. Dov'è Edgardo? Eccolo qua. Il nostro maestro, esatto.
3: Molto lieta. Piacere, grazie.
1: Lui ha realizzato per noi, per la Passione Vivente, questo che è Gesù sotto la croce con delle mani che vanno ad aiutarlo, e sotto c'è scritto, lo legge lei perché lo legge molto bene.
0: Anch'io, Cireneo, trovandomi a passare di lì, ho aiutato Gesù a portare la croce.
1: Ecco, e questa sera effettivamente uno... Questa era la sorpresa che dovevamo fare fra un po'. Ci ha bruciato tutti.
3: Ma sono io! Mi somiglia!
4: Come
3: mi
4: ha colpito la foto?
3: Di qualche anno fa.
4: Mi ha colpito.
5: E allora pensavo, devo portare un ricordo di Villa Musone, no? Guardi.
3: Ma che bello!
1: Allora, questa è una sorpresa che Edgardo ha fatto anche a noi, non ci ha detto niente, me l'ha detto prima di venire qua, un fuori programma.
3: No, è bellissimo.
1: Sapendo che consegnavamo questa cosa, lui dice, io preparo questa, e l'ha portata questa sera. È una sorpresa per tutti. Edgardo, ora consegni questa a Sua Eccellenza, perché se abbiamo donato il simbolo del Cireneo, diciamo, che ha fatto Mugno, ha realizzato Mugnoz per noi, a Beatrice, che questa sera è stata Cireneo per Gesù con tutti noi. Questa invece è la promessa che Sua Eccellenza venerdì sarà Cireneo.

0: Ateneo realmente con noi alla passione vivente e aiuterà Gesù a portare la croce e quindi doniamo anche a lui questa realizzazione di Edgardo che ha fatto per noi.
1: Complimenti.
0: Grazie a te che questa sera ci ha donato una serata veramente bella. Allo stesso tempo però Gino doveva venire sul palco quando noi stavamo parlando perché ha un mazzo di fiori da consegnarti. Invece Gino è rimasto là, fermo da una parte. Questi sono i fiori di rito perché giustamente... Ok, grazie a tutti, grazie per la serata, grazie a Beatrice per averci accompagnato così bene, grazie a voi che avete partecipato, grazie a Sua Eccellenza che, ripeto, è con noi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, mentre nelle tenebre e nell'inquietudine regano in molti cuori, voi figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un luogo visibile nella vostra famiglia e leggetela affinché sia per voi stimolo alla conversione e a una vita nuova, poiché Satana è forte e seduce il cuore. Desidero, attraverso il mio cuore materno, donare i vostri cuori al cuore di mio figlio Gesù, affinché lui, il risorto, regni in voi e la gioia regni in voi e attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace, d'altronde Maria Vision sta facendo questa marcia della carovana della pace. Perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista, quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose: va a casa. Da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo. Sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia, non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto, e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. In questo luogo di grazia, dove San Michele Arcangelo ci accompagna a un'esperienza nuova, più profonda, più vera, proprio per sua intercessione del Signore, riconosciamo il bisogno della misericordia di Dio, perché Lui è la fonte di bene, di speranza, di forza per la nostra vita. Senza di Lui nulla è vero, autentico, realizzato pienamente. Riconoscendo questa pienezza di vita in Lui, riconosciamo che tante volte non l'abbiamo cercato, ascoltato, seguito e ci siamo persi, siamo caduti nel peccato. Confessiamo la nostra fragilità perché possiamo sperimentare la sua salvezza. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore che siedi alla destra del Padre, intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Geremia. Il Signore ha detto: i miei occhi grondano lacrime notte e giorno, senza cessare, perché da grande calamità è stata colpita la Vergine, figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Se esco in aperta campagna, ecco le vittime della spada. Se entro nella città, ecco chi muore di fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per la regione senza comprendere. Hai forse rigettato completamente Giuda, oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpiti senza più rimedio per noi? Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. Il tempo della guarigione, ed ecco il terrore. Riconosciamo, Signore, la nostra infedeltà, la colpa dei nostri padri. Abbiamo peccato contro di te. Ma per il tuo nome non respingerci, non disonorare il trono della tua gloria. Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi. Fra gli idoli vani delle nazioni c'è qualcuno che può far piovere? Forse che i cieli da sé mandano rovesci? Non sei piuttosto tu, Signore, nostro Dio? In te noi speriamo, perché tu hai fatto tutto questo. Parola di Dio. Ripetiamo: salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Salvaci, Signore. Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome. Salvaci, Signore, per la gloria. Giunga fino a te il gemito dei prigionieri. Con la grandezza del tuo braccio salva i condannati a morte. Salvaci, Signore. E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre. Di generazione in generazione narreremo la tua lode. Salvaci, Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cancelli i nostri peccati. Cari fratelli e sorelle, oggi abbiamo ascoltato in questo Vangelo la conclusione della parabola della zizzania e del buon grano seminati nel campo. A volte abbiamo la tentazione di fare questa distinzione tra le persone, tra i buoni e i cattivi, e spesso commettiamo questo giudizio: noi siamo di qui, quelli sono di lì. Ma il mistero del male non è innanzitutto un problema esteriore di divisione tra le persone. Se guardiamo dentro il nostro cuore, quante volte al giorno ci sorgono dei pensieri, dei sentimenti che non sono belli. È vero anche che abbiamo dei sentimenti belli. Ecco, questo dimostra che il grano buono e la zizzania non è un problema esteriore, è un qualcosa di dentro di noi. Per questo saggiamente Salomone domenica scorsa, a prima lettura abbiamo sentito, quando Dio le ha chiesto: ti posso dare quello che vuoi, chiedi quello che vuoi. Ha chiesto: dammi un cuore docile, capace di distinguere il bene dal male. Noi possiamo dare a queste categorie quest'altro nome: grano e zizzania. Aiutami, Signore, ad accorgermi del grano che c'è dentro di me, della zizzania che c'è dentro di me. Ecco, riconoscere questa bene e male dentro di noi ci mette anche nella condizione di smettere di giudicare gli altri come se fossero quelli zizzania perché sono buon grano. Io sono bravo e tu sei cattivo. Pensate quante volte questa distinzione ci complica la vita, perché normalmente accade che chi attacca qualcosa negli altri, quando scava un po' più attentamente se stesso, si accorge che combatte negli altri quello che non riconosce in se stesso o non sopporta perfino. E siamo bravi a risolvere i problemi a partire da tutte le pagliuzze da togliere dagli occhi dei nostri fratelli, come diceva Gesù, e rimaniamo con le nostre travi dentro. Allora oggi Gesù ci dice: attenzione. Però c'è questo grande orizzonte del Vangelo di oggi, perché non è solo il problema nostro personale, quotidiano. Ecco, la storia, il mondo. Quante volte noi siamo scandalizzati, arrabbiati perché c'è il male, perché Dio permette il male, perché non faccia distinzione, separi nettamente, finalmente, e finisce questa storia di queste fatiche con questo male che... Ecco, Dio ha pazienza perché è la pazienza di una mamma che ha un figlio che deve crescere. Può pretendere da un bambino che corra: se non corri ti do sculacciate. Ma un bambino che è appena nato come fa a correre? Ecco, noi abbiamo a volte una pretesa
di una perfezione, di una giustizia su noi o sugli altri, non accettando il processo lento che man mano che si cresce. Ci ricordiamo il Vangelo di ieri, Gesù diceva: il regno dei cieli è simile al lievito, lievito pian piano cambia questa pasta che la fa lievitare, non è pum fatto. Ecco, l'attesa magica, l'attesa automatica che la realtà cambi così immediatamente è irrealistica e quindi cattiva, ingiusta. Abbiamo bisogno di camminare e crescere con Dio. Allora anche questo processo è dentro di noi. Però ci sarà un tempo in cui le cose verranno chiarite, distinte, riconosciute per quella libertà che si è scelto di percorrere nella vita. Forse oggi è bene che ci rendiamo conto che il nostro modo di agire, di scegliere, di parlare, di comportarci, passo passo è una decisione se io voglio essere grano o zizzania, e sto diventando il grano, buon grano o zizzania. Quante volte le nostre parole possono dar coraggio, sostenere, accompagnare gli altri, offerirli, umiliarli, bloccarli, scoraggiarli. Ecco, queste nostre parole hanno una grande potenzialità di grano e di zizzania. Così le nostre azioni, così le nostre relazioni, come le viviamo. Chiediamoci al Signore che ci rendiamo conto che c'è il dramma del male e del bene dentro di noi. Chiediamo come Salomone: Signore, aiutaci a distinguerli l'uno dall'altro, aiutaci a aver coraggio di scegliere il bene anche quando costa. Ecco, Gesù, se non diceva la verità, se nascondeva il suo essere figlio di Dio, non l'avrebbero ucciso, non l'avrebbero crocifisso. Ma lui non poteva permettersi di essere falso o di essere parzialmente espressivo di se stesso. Doveva dire la verità a un certo punto. Possiamo nascondere chi siamo noi? Chiediamo al Signore che ci aiuti a comprenderlo sempre meglio, la nostra grande

grande dignità di essere figli amati dal Padre e che sappiamo dirlo, ecco, seguendo Gesù con coraggio, con delicatezza, senza violenza. Senz'altro il Signore non ci chiama a imporre qualcosa, ma a proporre con decisione e con fermezza. Ci alziamo in piedi. I discepoli avevano bisogno di comprendere e hanno chiesto una spiegazione al Maestro. Noi abbiamo bisogno di tutto e imploriamo dal Signore l'abbondanza della Sua grazia. Diciamo, Tu che sei paziente e buono, ascoltaci, o Signore. Come i giorni di Geremia si moltiplicano attorno a noi motivi di preoccupazione e di sofferenza, perché sappiamo scorgervi e benedire la Tua mano che ci purifica e ci guida a conversione. Preghiamo, Tu che sei paziente e buono, ascoltaci, o Signore. Il profeta non cerca attenuanti alle colpe del suo popolo, solo si appella alla misericordia di Dio, perché poniamo unicamente nell'Altissimo ogni speranza di aiuto e di salvezza. Preghiamo, Tu che sei paziente e buono, ascoltaci, o Signore. Il seminatore affida con generosità alla terra il suo seme, perché nei singoli e nelle comunità crescano la stima, il desiderio e l'accostamento quotidiano alla parola di Dio. Preghiamo, Tu che sei paziente e buono, ascoltaci, o Signore. Solo alla fine del mondo sarà possibile separare definitivamente il buon grano dalla zizzania, perché nell'attesa di Cristo giudice sappiamo essere pazienti e prudenti. Preghiamo, Tu che sei paziente e buono, ascoltaci, Signore. Il Signore mandi i Suoi angeli a raccogliere Camilla, Matteo, Giuseppe e tutti i nostri fratelli defunti nei granai eterni del cielo. Preghiamo, Tu che sei paziente e buono, ascoltaci, o Signore. O Dio che chiami i Tuoi fedeli a essere figli del Regno, rendici partecipi della Tua santità, donaci purezza di intenzioni, nobiltà di ideali e magnanimità di sentimenti. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle mie mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine, per Cristo nostro Signore.

Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro, uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

veramente santo, sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei defunti Camilla, Matteo, Giuseppe, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: il Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la Sua croce, scambiamoci il dono della pace. La pace sia con voi.

Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Chiediamo a San Michelangelo il suo aiuto, la sua intercessione per tutti noi. San Michelangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

Cari figli, ritornate alla preghiera, perché chi prega non ha paura del futuro. Chi prega è aperto alla vita e rispetta la vita degli altri. Chi prega, figlioli, sente la libertà dei figli di Dio e con cuore gioioso serve per il bene dell'uomo fratello. Perché Dio è amore e perciò, figlioli, quando vogliono mettervi delle mani e usarvi, questo non viene da Dio. Perciò è amore e dona la sua pace a ogni creatura. Perciò mi ha mandato per aiutarvi a crescere sulla via della santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Preziosissimo sangue di Gesù, oggi ti preghiamo per tutti i nonni. Il loro esser guida ed appoggio per i loro figli e nipoti non venga mai meno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Carissimi, in questo mese di luglio volgiamo i nostri occhi a Cristo, perché con il suo sangue lavi tutte le nostre colpe. Preghiamo. Signore Gesù, che ci ami e ci hai liberati dai nostri peccati con il tuo sangue, noi ti adoriamo, ti benediciamo e ci consacriamo a te con viva fede. Con l'aiuto del tuo Santo Spirito ci impegniamo a dare di tutta la nostra esistenza, animata dalla memoria del tuo sangue, un servizio fedele alla volontà di Dio per l'avvento del tuo regno. Per il tuo sangue versato in remissione dei peccati, purificaci da ogni colpa e rinnovaci nel cuore perché risplenda sempre più in noi l'immagine dell'uomo e della donna nuova, creati secondo la tua giustizia e santità. Per il tuo sangue, segno di riconciliazione con Dio tra gli uomini, rendici docili strumenti di comunione fraterna. Per la potenza del tuo sangue, prova suprema della tua carità, dacci il coraggio di amare te e i nostri fratelli e sorelle, fino al dono della vita. O Gesù Redentore, aiutaci a portare quotidianamente la croce, perché la nostra goccia di sangue unita al tuo giovi alla redenzione del mondo. O sangue divino, che vivifichi con la tua grazia il corpo mistico, rendici pietra viva della Chiesa. Dacci la passione dell'unità tra i cristiani. Infondici nel cuore grande zelo per la salvezza del nostro prossimo. Suscita nella Chiesa numerose vocazioni missionarie, perché a tutti i popoli sia dato di conoscere, amare e di servire il vero Dio. O sangue preziosissimo, segno di liberazione e di vita nuova, concedici di preservare nella fede, nella speranza e nella carità, perché da te segnati possiamo uscire da questo esilio ed entrare nella terra promessa del paradiso. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria.

Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare.

Carissimi fratelli e sorelle, il Signore ci accoglie nella sua casa come radunava i discepoli e le folle che lo seguivano. Continua a parlarci per comunicarci il segreto e la gioia di poter essere con Lui, per farci partecipi del Regno dei Cieli, iniziato con Lui con la presenza di Dio in Gesù, che significa per l'umanità poter essere parte di una famiglia universale, di sorelle e di fratelli, in contrasto con i regni e i poteri del mondo. Siamo qui riuniti come cercatori, perché la preghiera è il primo passo per cercare il Signore, per cercare soprattutto il Suo amore, che Egli ci dona ogni volta che Lo invochiamo. Sì, Egli ci dona con gratuità la Sua presenza, il Suo amore, questo inizio di un regno nuovo. Poveri, ricchi, giovani, anziani, tutti possono farne parte, ma ognuno di noi ha la responsabilità di cercare Dio.

di non accontentarsi solo di ciò che possiede, ma di arricchire la propria anima, la propria fede. E noi ci affidiamo qui, oggi, davanti a Lui con fiducia, mentre preghiamo con la forza della preghiera. E siamo qui, Signore Gesù, per Te, per ricordarci sempre di questo Tuo amore infinito, quello di non lasciarci mai da soli. Ti ricordiamo e Ti affidiamo, Signore, soprattutto chi è ammalato. Ti preghiamo per i paesi in guerra e Ti preghiamo per tutti i sofferenti. Chiediamo al Signore tutti insieme che la saggezza della Sua parola illumini i potenti e si giunga presto alla pace. Lo invochiamo con forza e con perseveranza e diciamo: io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

Oggi, Signore Gesù, ti chiediamo la grazia di riconoscerti e di custodire il tuo amore nei nostri cuori. Insegnaci ad accogliere la vita senza condizioni, a sostenere con tenerezza la fragilità ed accompagnare ogni fase della nostra vita con rispetto, con coraggio, soprattutto per chi non ha voce. Perdonaci, Signore, quando cadiamo nell'indifferenza, quando smettiamo di vedere nell'altro un essere degno di amore. Donaci un cuore nuovo, capace di scegliere sempre la vita e mani generose che la proteggono con gesti concreti. Rendi sempre la tua Chiesa una vera testimonianza del Vangelo, una casa aperta dove ognuno possa trovare ristoro e dove la dignità venga sempre rispettata e custodita. Signore Gesù, fa che amiamo la vita come tu la ami, con tenerezza, fedeltà e dono di sé, che sappiamo proclamare con parole e gesti che ogni vita umana merita il dono totale di noi stessi. Amen.

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. Comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: questo canale, il 255 di Maria Vision, e noi ringraziamo Gesù per questa opportunità che dà a tutti coloro che non possono recarsi in chiesa per problemi, diciamo, di salute e per quelle famiglie che assistono i loro malati. E noi preghiamo per tutti voi. Se volete pregare insieme, in diretta, in questo momento, potete chiamarci allo 075 81 36 35 e offriamo la vostra lode di preghiera, il vostro ringraziamento al Signore in questo momento di adorazione eucaristica. Come sempre arrivano numerose intenzioni di preghiera che poniamo qui ai piedi del Signore e preghiamo per Chiara da Bologna, che affida tutta la sua grande famiglia, in particolare i suoi 5 figli. Chiede preghiere per tutti gli amici che hanno bisogno di Gesù per guarigione fisiche e psichiche. Preghiere per Cordian, un ragazzo dipendente da diverse sostanze, possa la mano di Gesù guarirlo e allontanarlo. Preghiamo per Marco, un piccolo neonato che ha bisogno ancora di preghiere per la sua totale guarigione. Preghiere per Martina, per nonna Teresa, per Massimo, per Giulia, Serena, per Stella e per Diana, per la loro salute e guarigione. Gesù, pensaci tu. Preghiamo per Andrea ad Albano Laziale, per la sua famiglia e soprattutto per Sandra, che Maria Santissima la illumini nella fede. Rosa da Padova chiede preghiere per la sua famiglia e per le sue sorelle. Torina dall'Abruzzo chiede preghiere per Giulia e Marco. Lorena dalla Germania prega per Katiuscia, che ha fatto un esame medico, che il Signore l'aiuti a guarire fisicamente e spiritualmente. È una preghiera per noi di Maria Vision. Grazie e che Dio ti benedica, Lorena. Preghiamo per Patrizia da Modena, che affida Dana di Massa, che domani deve essere operata. Chiediamo allo Spirito Santo di guidare le mani dei chirurghi. Matilde da Pozzuoli chiede preghiere per un ragazzo, Antonio, affinché si possa risvegliare dal coma. E accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Maria da Palermo.
0: Benvenuta.
1: Volevo pregare per me, che mi chiamo Maria, per la mia salute, per ora sto male. E poi volevo pregare per Francesca, per la salute, pure guarigione fisica e spirituale. Poi volevo pregare per tutta la mia famiglia, per l'unione e la liberazione dalle incomprensioni, dalle divisioni. Ecco.
0: Invochiamo la nostra Mamma Celeste, che metta pace in tutti i cuori e serenità per tutti voi. Facciamo insieme un Ave Maria.
1: Sì.
0: Ave Maria.
1: Ave Maria.
0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie della tua preghiera.
1: Grazie a voi.
0: Che Dio ti benedica, sorella.
1: Per quello che fate, è grande. Quello che fate è grande.
0: Grazie, è merito di Dio, grazie. Preghiamo per

0: una mamma che chiede preghiere per la pace nel cuore di sua figlia. E preghiamo per questa intenzione di Franca dalla provincia di Reggio Calabria. Che ci sia pace, Signore Gesù. Preghiamo per tutte le famiglie che sono nella stessa difficoltà. Preghiamo per Angela, che chiede una preghiera per la sua famiglia, che sta attraversando un periodo con gravi problemi. Si rivolge alla nostra Mamma Celeste e dice: Madonna nostra, non ci abbandonare, non farci mancare le tue amorevoli carezze. E il Signore ci ascolterà sicuramente. Preghiamo per Silvia da Latina, per la sua famiglia. Si rivolge a Gesù e ci chiede: Gesù, libera e guarisci questa famiglia. Accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
1: Io posso dare a loro, vorrei che loro non si perdessero come adesso, che fanno quello che vogliono, anche i nipotini sono sempre in giro, il più grande fuma, beve, e quindi la mamma non gli dice niente. E vedo che questa famiglia si sta sgretolando. Io voglio un po' d'amore, che sono una persona anziana, diciamo, sono una mamma anziana, e quindi loro non ho un marito, e quindi sono...
0: Certo.
1: Vorrei che... una preghiera perché questa mia famiglia si riunisca, ritrovi l'amore, un po' di amore per me, un po' di amore per Dio.
0: Certamente.
1: Poi dico un'Ave Maria.
0: Sì.
1: Ave Maria,
0: piena di grazie.
1: Piena di grazie, il Signore è con te.
0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Grazie per quello che fate, per la compagnia che mi tenete. Buona giornata.
0: Santa giornata e che Dio benedica la tua famiglia. Preghiamo ancora per Angelica da Empoli, per la sua salute e guarigione, per il suo lavoro e per suo marito. Cinzia dalla Spezia chiede preghiere per la sua famiglia, soprattutto per il marito. Si affida a Gesù e Maria per una grazia speciale. Daniele da Corleone chiede preghiere per la sua mamma che è molto sofferente e per la sua conversione. Benedetta dalla provincia di Bari chiede preghiere per il giovane figlio Giuseppe che ha un tumore al cervello e soffre molto. Preghiere per Sofia, la nipote, che deve anche scegliere gli studi universitari. Che il Signore possa donare tanta guarigione a tutti questi figli. Preghiamo per Teresina da Bergamo, per il marito, per il figlio che è disabile, per le loro sofferenze. Signore Gesù, aiuta il figlio Giovanni. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
2: Antonio.
0: Antonio, pace e bene.
2: Allora, nella mia situazione di disperazione sono e per tutta la mia vita
0: affidiamo questa tua intenzione e questa richiesta di liberazione e guarigione al nostro Signore Gesù e facciamo un Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Che il Signore Gesù possa donarti tanta pace e serenità. Grazie Antonio per la tua preghiera. Continuiamo ad affidare ancora le vostre intenzioni ricordando il numero al quale potete chiamare

0: chiamare che è lo 0758136 35 per pregare insieme. A volte nelle situazioni più difficili non ci viene molto da pregare, ma invece in quell'occasione ancora di più che ci dobbiamo affidare a Gesù. E questa è l'occasione giusta, pregare insieme. Chiamateci allo 0758 81 36 35. Affidiamo Lina da Bologna per le sue intenzioni, per la pace nel mondo e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Lina per questa tua preghiera quotidiana e che Dio benedica la tua famiglia. Preghiamo per Alessandra da Cagliari, che chiede preghiere per il marito. E chiede l'intercessione di San Michele Arcangelo affinché il male lo abbandoni. Chiede anche al Signore che venga aiutata. Signore Gesù, tu puoi tutto, confido e spero in te. Miriam da Terni chiede preghiere per la guarigione di Alessandro e di Simone, per le loro famiglie, che sono tanto provate dalle sofferenze. Signore Gesù, misericordia. Luisa d'Agrigento oggi affida suo figlio al cuore di Gesù per la sua salute e gli studi. Preghiamo per Marinella da Roma che affida Fabiana e Lavinia. Francesca da Napoli chiede preghiere per la sua famiglia. Angela da Recanati chiede preghiere per la sua salute e per la sua famiglia. Mario da Osimo chiede preghiere per suo figlio Vittorio, per la sua totale guarigione, per suo figlio Lorenzo, per i suoi studi e per la sua salute. Gina dalla Spezia chiede preghiere per sua figlia Rossella, per i suoi nipoti. Gesù, tu puoi tutto. E ti prego per Cesare e per l'anima di mio marito Carmelo che riposi in pace. Preghiamo per Nunzia da Torre del Greco, per la sua salute e quella di suo marito Luca, per tutti i figli e i nipoti. Giovanna da Benevento chiede preghiere per la sua salute, per suo marito Franco, per i suoi figli, i nipoti e per l'anima della sua mamma Anna. Tiziana da Roma chiede preghiere per Mattia, suo figlio, per la sua liberazione e guarigione, che ci sia serenità e pace. E per queste intenzioni accompagniamole con un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo per Concetta da Napoli, per la sua salute e guarigione, per Pina dalla provincia di Enna, per la sua guarigione e liberazione. Margherita dalla provincia di Siena chiede preghiere per la sua famiglia. Stanno vivendo situazioni molto delicate, che il Signore possa mettere la sua mano soprattutto per suo marito Fabio. Preghiere per suo figlio Giovanni. Signore Gesù, confido in te. Accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Pace e bene.
1: Faccio bene, grazie, buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Per cortesia io vorrei affidare a Gesù quello che è successo a Medjugorje, che hanno profanato la statua della Madonna su la Croce Blu. E poi la mia famiglia, specialmente mio marito Fabrizio, e le anime sante del Purgatorio e anche me che mi aiuti. Grazie.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe.
1: Conte,
0: Preservaci dal
1: servaci
0: fuoco
1: dal fuoco
0: dell'inferno
1: dell'inferno,
0: e porta in
1: ora in
0: cielo
1: cielo
0: tutte
1: tutte
0: le
1: le anime,
0: anime, specialmente le
1: specialmente
0: più
1: le più
0: bisognose
1: bisognose
0: della tua
1: della

0: Misericordia.
1: È stato un brutto atto quello che è stato a Medjugorje, e perciò ho deciso, ecco, di fare questa preghiera insieme per tutti coloro che hanno fatto questo vandalismo, insomma, che il Signore ci possa perdonare di questo.
0: Certo.
1: Grazie.
0: Il sangue di Gesù scenda su tutti noi.
1: Amen.
0: Amen.
1: Che
0: grazie.
1: Dio ti benedica, santa
0: grazie
1: giornata.
0: Grazie a voi, grazie di tutto, buona giornata.
1: Preghiamo ancora per Giuliana da Roma, per il suo intervento agli occhi molto delicato. Affidiamo alla misericordia di nostro Signore Gesù affinché vada tutto bene. Preghiere per Evita Maria in provincia di Salerno, per Giuseppe e per la sorella Alessia. Giovanna dalla Sicilia affida ogni giorno Sebastiano per la sua salute fisica e mentale. Signore Gesù, allontanalo dal male, guariscilo, ti prego. Preghiere per la sua mamma Giuseppina, per Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata e Nicolò. Grazie Gesù. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
2: È pronto, siamo da Firenze.
1: Benvenuta.
2: Senti, io chiedo preghiere per mio marito che deve fare dei controlli, ha avuto un tumore, deve fare i controlli del sangue, e per mia figlia che deve fare una risonanza per problemi, dolori alla testa, alla bocca, insomma alle ossa, quindi deve fare i controlli, quindi mai pace un pochino.
1: Sì.
2: Un po' di, insomma, per il Signore.
1: Che il Signore possa avere misericordia in questo momento per la tua famiglia e donarti tanta forza in questo momento. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Che il Signore ti sostenga. Un abbraccio in Cristo. Grazie, santa giornata. Vi ricordiamo che a breve finiremo la nostra adorazione eucaristica, quindi per le ultime telefonate ricordo il numero 075 81 36 35. Affidiamo questa bellissima preghiera di Daniela da Milano al Signore. Buon Dio, Padre buono, grazie per questo nuovo giorno, grazie per il respiro, per la vita, per avermi custodita in questa notte. Buongiorno Gesù, grazie per camminare con me. Oggi metto nelle tue mani il mio cuore, il mio lavoro, la mia famiglia, le mie gioie, le mie fatiche. Sii tu la mia luce quando non vedo la strada. Spirito Santo, soffia su di me, dammi forza dove sono debole, pace dove sono inquieta, fede dove ho paura. Maria, Madre mia, avvolgimi nel tuo manto, angelo custode, guidami. Oggi, Signore, voglio vivere per te, amare come tu ami, perdonare come tu perdoni. Tutto è tuo, io sono tua. E chiudiamo questa nostra adorazione con questa bellissima preghiera. Ringrazio tutti voi che avete partecipato a questa ora di adorazione eucaristica, che ci avete seguito. Benediciamo adesso il Signore. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua santa immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision. E vi ricordo che alle 16:30 continuiamo a pregare per tutte le altre intenzioni di preghiera. Che Dio ci benedica tutti. Pace e bene.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo piccolo spazio che ho chiamato 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sono un sacerdote francescano e psicoterapeuta e desidero condividere con voi alcune semplici riflessioni che possono accompagnarci nella vita quotidiana. Là dove viviamo, le nostre gioie, le nostre fatiche e la nostra ricerca di Dio. Oggi vorrei partire da una parola che spesso ci mette a disagio, cioè fragilità. Nessuno di noi ama sentirsi fragile. Vorremmo essere sempre forti, sicuri, capaci di affrontare tutto. Eppure la vita, prima o poi, ci mette davanti ai nostri limiti. Ci incontriamo con una malattia, una delusione, una perdita, una preoccupazione per la famiglia o una solitudine che pesa nel nostro cuore. A volte ci avvergogniamo, ecco, delle nostre fragilità. Potrebbe essere a volte o sempre, possiamo dirlo, cerchiamo di nasconderle. Soprattutto ci fa paura, no, raccontare quello che si sta capitando in ognuno di noi. Pensiamo che essere fragili significhi essere deboli, ma la domanda è questo, è davvero così? Come psicoterapeuta incontro spesso persone che soffrono non tanto per le loro ferite, proprio quanto perché credono di doverle nascondere. Come sacerdote incontro persone che pensano di dover essere perfette per essere amate da Dio. E questo capita spesso. Eppure il Vangelo ci racconta qualcosa di molto diverso, perché ci incontriamo con un Gesù che non va alla ricerca delle persone perfette. Si avvicina a chi ha ferito, scoraggiato, stanco, incontra malati, gli esclusi, coloro che hanno perso la speranza, e a tutti offre la stessa cosa, la sua presenza. Dio non si spaventa delle nostre fragilità, mai, mai, mai si spaventa. Anzi, molto spesso è proprio lì che ci raggiunge. Una figura molto importante in questo anno è la figura di San Francesco d'Assisi. E con lui aveva compreso, soprattutto Francesco, profondamente questo mistero. Non si vantava della sua forza. Sapeva di essere uomo fragile e proprio per questo si affidava totalmente all'amore di Dio. Anche noi possiamo fare la stessa esperienza. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta vivendo un momento difficile. Forse c'è una preoccupazione che non riesce a condividere con nessuno. Forse c'è una ferita molto profonda che continua a fare male. Vorrei dirvi una cosa.

cosa semplice, ma molto importante. Non dovete meritare l'amore di Dio. Non dovete diventare perfetti per essere amati. Siete già amati adesso. Così come siete con le tue fragilità. Perché è così come il Signore ci prende. Ecco così come il Signore ci ascolta. E così come il Signore ci accompagna. Per questo la fragilità non è un ostacolo all'incontro con il Signore. Infatti, quando accettiamo con sincerità i nostri limiti, smettiamo di combattere contro noi stessi e permettiamo a Dio di entrare più profondamente nella nostra vita. Per questa settimana vi lascio un piccolo invito. Proprio trovate un momento di silenzio e domandatevi: qual è la fragilità che oggi porto nel cuore? Non giudicatela. Non avete paura di guardarla. Presentala semplicemente al Signore e ditegli: Signore, questa è la mia vita. Questa è la mia ferita. Ti affido tutto. Vedrete che, poco alla volta, il nostro cuore alleggerirà, diventerà più leggero. Concludiamo con una breve preghiera. Signore Gesù, Tu conosci le nostre ferite, le nostre paure, le nostre fragilità. Aiutaci a non vergognarci dei nostri limiti, ma a consegnarle con fiducia nelle Tue mani. Fa che sentiamo oggi e ogni giorno della nostra vita la Tua bellissima presenza che consola, che sostiene e rinnova la nostra speranza. Aiutaci, Signore. Abbracciami. Accompagnami. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarci. Alla prossima, pace e bene. Dio vi benedica.

0: Benvenuti, benvenuti fratelli di Maria Vision. Guardate oggi qui nello studio quanti bei bambini.
1: Mamma mia, che festa, che festa, tutti colorati con i grembiulini. Sì. Ma che succede oggi,
0: Sabina,
1: Fabio?
0: Questi sono i bambini che hanno partecipato al concorso che si intitola Come ascolti Dio nella tua vita. E questi bambini, sai da dove provengono, da quale scuola?
1: No, non lo so.
0: Vengono dalla scuola primaria Marconi dell'istituto comprensivo qui di Loreto e sono la classe prima B. Lo facciamo un saluto a tutti quelli che ci guardano da casa. Fate sentire la vostra gioia, la vostra allegria.
1: Oh, che bello. Ma c'è anche con noi Giovanna Orvietani. Giovanna Orvietani è una ragazza, una donna di 41 anni, non vedente dalla nascita, che ha sempre sentito vicino nel suo cuore Nostro Signore. E quando ho scritto alla Lega del Filo d'Oro chiedendo se anche questa scuola volesse partecipare con un intervento, una modalità di esprimere su questo tema, come ascolti Dio nella tua vita, di esprimere una sua sotto forma di poesia, di canto, di disegno. Sono tante le forme con le quali abbiamo chiesto a voi tutti bambini e anche ai più adulti di partecipare al concorso. Ebbene, Giovanna della Lega del Filo d'Oro ha deciso di scrivere una poesia breve ma commovente. Quando l'ha presentata lo scorso mese, qualche mese fa, ufficialmente alla trasmissione che abbiamo fatto presso il Palacongressi di Loreto, credo che sia stato uno dei momenti più commoventi della serata, perché nella semplicità di quella parola era espressa tutta la vera e grande fede di Giovanna. E io adesso quindi ve la presento. Giovanna, ciao.
2: Ciao.
1: Ecco Giovanna, dici come ti è venuta in mente, da dove ti è venuta quella poesia?
2: Allora, mi è venuta in mente così, pensando a quando, che ne so, mi recavo in messa, a messa la domenica con mio nonno, che adesso non ce l'ho più, in quanto sono morti i nonni, sia anche i nonni come il papà, insomma, così. Però vivo con la mamma e un fratello più grande e da lì mi sono sentita sempre molto vicino a Dio.
1: Dio è espresso in questa poesia in maniera, dicevamo, molto semplice, ma allo stesso tempo trainante. Hai trasmesso con brevi frasi un grande amore, una grande fede.
2: Sì,
1: che
2: l'ho
1: trova
2: paragonato a una fonte. È per me una fonte di calore, qualcosa che insomma riscalda, e per questo lo sento vicino anche nelle preghiere serali che faccio magari con la mamma, no? Prima di addormentarmi, così. E poi nei momenti tipo la domenica della giornata, così anche, cioè io non è che vada molto a messa così, però mi capita qualche volta di ascoltarla attraverso il mezzo televisivo, sì, della televisione, no? Tipo la messa del Papa, no? Così, insomma. E mi sento vicino a lui anche così, in questo modo.
1: Ti faccio una domanda particolare, Giovanna, perché abbiamo detto che sei non vedente e quindi come lo immagini tu Gesù?
2: Ma io lo immagino come tipo a me era venuto in mente di paragonarlo come un angelo che anche insomma in qualsiasi momento della giornata, anche di notte, soprattutto di notte, anzi lo sento, insomma la sento come una presenza continua, lo sento molto vicino.
1: E hai anche un'immagine fisica di Gesù?
2: Fisica no.
1: Lo senti più come uno spirito?
2: Sì, sì.
1: Bene, adesso ascoltiamo la poesia che Giovanna Orvietani della Lega del Filo d'Oro ha scritto in occasione di questo concorso, prima edizione indetta da Maria Vision, sul tema come ascolti Dio nella tua vita. La poesia si chiama Piccole cose.
2: Come una fonte di calore che assomiglia ad un sole che tra i vetri di una finestra fa capolino, tu entri in me silenziosamente, ma improvvisamente le tue mani mi accarezzano dolcemente. Allora apro gli occhi e mi accorgo che sono sola, ma mentre riprendo a dormire, questo momento si ripete ancora una volta. Allora capisco che tutto ciò era solo la preghiera che a poco era scivolata nel mio cuore colmandolo di semplicità ed amore.
1: Che bello, un applauso bimbi, un applauso fortissimo! Un urra per Giovanna, 1, 2, 3, urra, vai! Urra! Giovanna, Fabio, vuoi dire qualcosa tu?
0: Ci colpisce la testimonianza di Giovanna nella sua semplicità. Prima domandavi come si potesse immaginare Gesù, Giovanna, nella sua vita. E questo magari lo possiamo capire forse un po' più noi grandi, la difficoltà di immaginare fisicamente una persona nella difficoltà in cui Giovanna ha persistito e continua a persistere sin dalla nascita. Ecco, però è stata bella anche la risposta di Giovanna. Lei lo sente come uno spirito, lo sente come una presenza, un calore, un abbraccio, lo immagina come fosse un angelo. Ecco, riscopriamo anche attraverso la testimonianza di Giovanna l'importanza alle volte di guardare anche senza occhi, perché oggigiorno forse i nostri occhi sono pieni di filtri, pieni di incrostazioni, possiamo anche chiamarle così, e quindi è bello tramite e grazie alla testimonianza di Giovanna che ci insegna come si può guardare anche con il cuore. E soprattutto penso, questa è una mia opinione, alle volte il vedere con il cuore riesce a vedere meglio, riusciamo a scorgere meglio

0: che non usando la nostra vista fisica, i nostri occhi. Ecco, quindi ringraziamo ancora Giovanna per la sua poesia, ancora sì, un applauso
1: ancora
0: a Giovanna.
1: Un applauso da parte di tutti noi, grazie Giovanna, grazie per essere stata con noi, grazie per aver accolto l'invito e grazie per proprio per quello che diceva Fabio, per la tua testimonianza che nella sua brevità è una poesia, dura meno di un minuto, eppure è tanto tanto forte. E quindi grazie per questo. Un applauso ancora.
0: Allora, mentre accompagniamo Giovanna, io vorrei parlare con Tobia e Sara. Chi sono Tobia e Sara? Dove sono Tobia e Sara? Eccoli qua, Tobia e Sara. Io so che voi, tutti voi bambini, avete preparato anche un altro lavoro che state portando avanti ogni giorno con la maestra e con la scuola. Avete preparato un bellissimo disegno, vero? Che cosa rappresenta questo disegno che adesso prendiamo? E qui un attimo di pazienza, lo prendo subito. Allora, io lo faccio vedere alla telecamera, va bene? E voi magari aiutate tutti gli altri a capire di cosa si tratta, va bene? Allora, io lo tengo così, ok? Allora, Tobia, vuoi spiegare un po' il significato di questo? Riesci a vederlo?
2: Sì, grazie.
0: Sì? Grazie. Un po' più avanti.
2: Anche
0: spieghiamo un po', innanzitutto, chi è questo bambino qui sotto?
3: È Giovanni.
0: Giovanni chi?
3: Giovanni Don Bosco.
0: Don Bosco, ok. E che cosa succede in questo disegno? Spiegaci un po'.
3: Pensa che vuole aprire una casa dove tutti quelli che non hanno la casa vengono a casa sua.
2: Sì, sì, sì, ho finito.
3: Lì.
0: Allora, e adesso chiediamo a Sara.
2: Alle 10.30 e alle 20.30.
0: Sara, tutti questi nomi qui sopra, no? Quanti sono? Sono tanti, vero?
3: Sì.
0: Allora, che nomi ci sono qui? Che nomi ci sono scritti?
3: Da Davide.
0: Sì, Davide.
3: Matteo, Giulia, Tobia, Mattia, Ambra, Leonardo, Tommaso, Leonardo, Luca, Sara, Emma, Alex, Eleonora, Aurora, Lorenzo, Luca, Giovanni.
0: E chi sono tutti questi bambini?
3: Noi.
0: Siete voi bambini? Sono i vostri nomi?
3: Sì.
0: E perché sono proprio qui, diciamo, dentro la casa che aveva sognato Don Bosco? Perché state proprio tutti qui dentro la stessa casa?
3: Perché... così.
0: Perché volevate condividere con lui questo sogno. Lui voleva una casa piena di tanti amici, piena di tanti bambini, tanti, tanti amici che volevano stare con lui. E voi avete deciso, mettendo i vostri nomi su ogni mattoncino di questa casa, di entrare in questo suo sogno, sì? In questo suo sogno. È vero, Tobia? Dov'è Tobia? È vero, Tobia?
3: Sì.
0: E vediamo un po', che colori avete usato per disegnare? Colori allegri o colori tristi?
3: Allegri.
0: Allegri, perché quando si sta insieme, si gioca insieme, si vive insieme, come si è? Allegri o tristi?
3: Allegri.
0: Si gioca meglio in compagnia o da soli?
3: Allora,
0: ah, ecco. Hai visto Sabina che bello? Qui dice vorrei una casa piena di amici.
1: Ma poi ho visto che tutti questi amici, Fabio, se vedo bene, stanno intorno ad una nuvola a forma di cuore. Quindi vuol dire che sono uniti da un grande affetto, perché voi vi volete bene?
3: Sì.
1: Fra di voi vi volete bene?
3: Sì.
1: Siete sempre belli, buoni e bravi?
3: Sì.
1: Ma che meraviglia, come dovrebbe essere nel mondo? Perché i bambini ci riescono e noi no? Che cosa avete di più voi bambini che noi adulti non abbiamo?
0: Tante cose, diciamolo, tante cose, è vero? Tante cose. Chi è che dice che se non ritorniamo bambini non entreremo nel regno dei cieli? Se non guardiamo con gli occhi di un bambino, lo dice Gesù, vero? È vero? Bene. Allora, questo è un bellissimo disegno, adesso io lo metto qui da parte, sì? Mentre Sabina fa un'altra domanda a voi bambini, va bene?
1: Io volevo sapere da loro soprattutto questo, se loro hanno lavorato già nel passato su Don Bosco, che è un santo, giusto? Cioè una persona importante, che ha insegnato a tutti i bambini come amare Gesù, lo ha fatto soprattutto, lo sapete come? Chiedendo a tutti questi bambini di fare dello

0: sport, di mettere in pratica tutta la propria attività intellettuale ma anche fisica. Allora io vi chiedo, è questo il motivo per cui avete partecipato a questo concorso?
1: Sì.
0: Sì? Cioè perché hai partecipato al concorso? Tu sei Sara, giusto?
1: Sì.
0: Guarda la televisione, guarda. Perché?
1: Perché la maestra ha trovato questa cosa e ha pensato che era adatta per noi e così ci ha invitati.
0: Perché voi siete bambini però già preparati a parlare di Gesù?
1: Sì.
0: Ma perché? Pregate?
1: Sì.
0: Pregate voi?
2: Sì.
0: Ma veramente?
2: Sì.
0: E con chi pregate?
2: Con mamma e papà.
0: Con mamma e papà, che bello! E quando?
1: Cena, pranzo...
0: Sempre, che meraviglia Fabio, guarda che bella testimonianza. Chi è che prega con mamma e papà a pranzo? Tu? E cosa pregate? Benedite il cibo? E tu invece cosa fai con mamma e papà?
3: Te lo fai il segno della croce? Facciamo tutti un bel segno della croce? Eh?
0: Allora, e guardiamo aspettate. Tutti
3: guardiamo
0: la telecamera?
3: Tutti di là, da quella parte. E facciamo in nome del Padre, Figlio, dello Spirito Santo. E poi ognuno di voi fa la preghierina, vero, con mamma e papà. C'è qualcuno di voi che prega mentre va a scuola, in macchina, o mentre va camminando verso la scuola? Sarebbe bello, vero? Chi è? Senti un po' questo bambino, tu come ti chiami?
0: Vieni qua, piccoletto.
3: Sabina dall'altra
0: guarda.
3: Parte. Guarda.
4: Tommaso.
0: Tommaso, quando è che preghi tu?
4: A cena, a pranzo.
0: In macchina pure, dicevi?
4: Sì.
0: E cioè, che cosa dici? Guarda là, guarda i tuoi compagni che ti stanno guardando sicuramente adesso da casa.
4: Ave Maria, per esempio.
0: L'Ave Maria, e poi? L'Angelo Custode, lo sapete? La preghiera dell'Angelo Custode?
4: Sì.
0: Ma chi è l'Angelo Custode? Tu sai chi è l'Angelo Custode?
4: No.
0: Amore, l'angioletto che c'è accanto a noi, sapete che ciascuno di noi ha un angelo custode. Cos'è l'angelo custode? L'angioletto... Emma, guarda lì.
5: L'angelo custode è un angelo che è dentro di noi e quando è dentro di noi...
0: Ci guida?
5: Sì, ci guida...
0: E poi?
5: Ci può.
0: Ci dà forza?
5: Sì, ci dà coraggio.
0: Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Tre verbi. Illumina, custodisci, reggi e governa. Quattro verbi. Tutti importanti, eh? Illumina. Che vuol dire illumina? Qualcuno sa il significato di illuminare? Dimmi.
6: La luce.
0: La luce. Quindi l'angelo custode ci dà la luce. Illumina e custodisci. Chi è che sa il significato di custodire? Custodire, vai. Ti protegge?
6: Ti protegge.
0: Tu che volevi dire?
7: Niente.
0: La simpatia di questi bambini mi fanno morire. Chi è che sa il significato di governare? Governare. Tu, Tommaso?
8: Governare vuol dire...
0: Guarda là.
8: Tipo regnare e...
0: Sulla tua vita. È lui che deve regnare sulla tua vita.
8: Infatti.
0: È l'angelo custode. Ma l'angelo custode perché è come se fosse Gesù. Perché
8: sì.
0: L'angelo custode cosa vuole? Il nostro bene, no? Vuole la nostra forza, vuole la nostra vita, vuole che noi facciamo il meglio della nostra vita, giusto?
8: Sì.
0: E cos'è il meglio della nostra vita? Chi lo sa?
9: Io no.
0: Tu no. Qualcuno sa cos'è il meglio della nostra vita? Pensateci un attimino. Fabio, cos'è
3: il
0: meglio?
3: Alle volte uno può paragonare... Magari gli viene in mente un gelato, vero?
0: Il
3: a chi
0: gelato.
3: È che piace il gelato?
0: Ora è il meglio della nostra vita è il gelato, ma che stai dicendo?
3: Alle volte
0: Fabio?
3: Viene in mente il gelato, però c'è qualcosa di più, ancora più dolce, ancora più buono, ancora più saporito. E lo sapete che cos'è? Se noi chiudiamo gli occhietti un attimino, chiudete gli occhietti, chiudete, Immaginate che l'angelo custode di cui stavamo parlando prima, in questo momento vi stia avvolgendo con le sue ali, vi sta proteggendo. Così spariscono tutte le difficoltà. Siete avvolti dalle sue ali, e queste ali, lo sapete di chi sono queste ali? Sono dell'amore di una persona che vi ha amato da sempre, Dio, che attraverso le ali vi dà un grande abbraccio.
0: Che bello! Adesso vogliamo vedere con gli occhi aperti quali sono le vostre ali, dove sono e come si chiamano. Qual è il vostro nome?
7: Ambra.
0: Ambra.
9: Leonardo.
0: Leonardo.
10: Mattia.
0: Mattia.
11: Davide.
0: Davide.
12: E io sono
13: Lorenzo.
14: Tobia.
15: Aurora.
16: Leonardo.
17: Sara.
18: Alex.
19: Tommaso.
20: Giulia.
21: Luca.
22: Matteo.
23: Luca!
24: Emma.
0: E da questa parte abbiamo?
25: Tommaso.
0: Poi?
26: Giulia.
0: Qui?
17: Sara.
18: Leonardo.
19: Eleonora.
0: Bene, quanti bambini belli e quanti nomi belli. I vostri nomi non sono nomi a caso, immagino. Qualcuno c'ha il nome del nonno, della mamma? Qualcuno porta il nome?
20: Io.
0: Sì? Tu? Chi è? Tuo nonno? Si chiamava come te?
21: Mario.
0: Ah, Mario. E tu come ti chiami?
21: Luca, Mario.
3: Alex?
22: Mio nonno si chiama Francesco perché il nome mio non è solo Alex, Alex Francesco c'è anche.
3: Quindi tu hai due nomi. Accipicchia, ma se io ti chiamo Francesco, tu mi rispondi? O solo se ti chiamo Alex?
22: Con tutte e due.
3: Va bene, allora fa un po', facciamo una prova. Ti chiamo Francesco, vediamo se ti giri, va bene? Allora, bambini, io so che ognuno di voi ha immaginato Gesù in un certo modo e l'avete in un qualche modo disegnato come immaginate Gesù nella vostra vita. Volete far vedere chi ce l'ha in mano, perché gli altri ce l'ho custoditi io?
0: Vediamo questi
3: come
0: disegni, alzatevi,
3: avete immaginato
0: verso la telecamera.
3: Gesù. Fateli vedere di qua. Guardate quanti sono colorati, con le mani alzate. Io ne ho tanti altri.
0: Così
3: qui, Adesso ve li facciamo vedere.
0: Qui abbiamo una principessa, Emma. Ma è una principessa o chi è?
5: È Maria.
0: È Maria, ma è così bella, è una regina Maria. C'ha la corona.
5: Sì.
0: Che bella. E invece qui chi ci abbiamo, Sara?
27: Maria.
0: Falla vedere alla telecamera. Maria con tanti raggi colorati.
27: No.
0: No.
27: Con la luce.
0: Con la luce, perché è gialla. E qui?
22: Gesù.
0: Gesù, quindi questo è come ti immagini tu Gesù. È particolare questo disegno perché Gesù è la croce.
3: Tirateli giù un attimino,
21: no,
3: tirateli giù i disegnini.
21: No, questo non è in croce.
0: Però guarda, l'hai disegnato come se fosse una croce. Guarda Fabio che particolare questo disegno.
3: Allora, facciamo vedere il disegno e anche il bambino.
27: Io non lo vedo.
3: Allora, vediamo un po'. Qui hai disegnato Gesù. Hai disegnato Gesù con le braccia aperte. Perché l'hai disegnato con le braccia aperte?
0: Perché Gesù abbraccia tutti, forse?
27: Sì.
3: Sì? E quando lo vediamo nella croce anche sta in questa posizione,
27: sì,
3: con le braccia aperte, vero?
27: Sì,
0: allora, lui. E poi guarda, è sulla nuvoletta pure lui.
3: Che bella nuvoletta. Allora, io vorrei chiedere a qualcuno che ha utilizzato il colore verde. Chi è che nel proprio disegno ha utilizzato il colore verde?
0: Sì, sì, qua c'abbiamo, lì c'abbiamo del verde.
3: Vediamo
0: forse
3: un po' questo disegno.
0: E anche qui c'abbiamo un cuore verde.
3: Dov'è che hai utilizzato il verde qui? Per fare il contorno del manto della Vergine Maria, vero? Che bello questo disegno. E qualcuno che ha utilizzato l'arancione? Qualcuno ha utilizzato questo colore?
0: Qua mi sembra invece che qualcuno abbia molto utilizzato l'azzurro. Notare il cielo azzurro di Tommaso.
27: Io
5: l'azzurro.
0: Tutti l'azzurro, ma ma non dovete farlo vedere a me, lo dovete fare vedere ai telespettatori che da casa in questo momento ci stanno seguendo e vogliono vedere i vostri disegni. E sono tutti là, quindi guardate tutti verso là. Se tenete ferme le vostre mani, sapete, il regista riesce ad inquadrare meglio i vostri disegni, immobili, fermi. E uno per uno il regista ve li inquadra e li fa vedere da casa. Fa vedere questa bellissima regina con la corona, con i brillantini. Ma pensa un

0: Voglio tanto bene. Ma grazie Giulia, perché pure io mi sento una bambina. Questi, vale pure per me questo augurio. Guardate quest'altro qua dietro. Guardate quanto è bello. È di
1: Ambra.
0: Ambra. Ha disegnato la Madonnina stilizzata, sembra un'icona, con tantissimi cuori colorati. I cuori colorati che rappresentano?
1: L'amore della Madonna.
0: L'amore della Madonna. E vediamo quest'altro Gesù qua, facciamolo vedere. Guardate, qua sembra che sta ballando Gesù. Tu sei?
1: Leonardo.
0: Allora, Fabio, è giallo questo Gesù. Secondo te perché?
2: Ma io sinceramente non lo so, forse perché a te piace tanto il giallo?
1: No.
0: E allora
2: Perché?
0: qual è il
2: Dicelo tu.
0: motivo?
1: Perché lo voleva così.
0: Perché era l'unico colore che aveva.
2: Invece guarda che divertente e simpatico questo disegno di... Come ti chiami? Tobia, guarda, tiralo su, vediamo qua. Così. Guarda un po' che divertente questo disegno.
0: Ma cos'è, un uovo?
2: Chi è questo? Gesù? L'hai fatto con una testa grande?
0: È divertentissimo.
2: Bello. E queste stelline qui in alto? È per dire che stai in cielo, è vero? Hai visto che divertente? Grazie, Tobia.
0: Bene, adesso
2: Grazie.
0: tutti giù, tutti seduti.
2: Allora, aspetta che non l'hanno visto da casa, lo facciamo rivedere.
0: Tutti giù e
2: Dov'è il disegno
0: seduti.
2: di Tobia?
0: Questo è proprio particolare. Una grande testa e tante stelle nel cielo. Oh, facciamo vedere anche questo disegno che pure è particolare. Gesù qua
2: Grazie,
0: d'azzurro.
2: Tobia.
0: Abbiamo visto prima Gesù in giallo, adesso in azzurro. La fantasia dei bambini è incredibile. Una creatività.
3: No, non è solo Gesù, è Gesù da piccolo, da bambino.
2: Come dici,
0: Scusa,
2: ripeto?
0: ripeti?
3: È Gesù da bambino.
0: Gesù bambino? Gesù
3: Sì.
0: com'è? Della tua età?
3: Ah,
0: Che
3: sì.
0: gioca. Tu sei Alex. Alex Francesco, capito bene? Col doppio
3: Sì.
0: nome. Tu sei con tutti gli alberelli, tanti alberelli attorno, perché tu ti immagini che Gesù da bambino giocava.
3: Sì.
0: Ma voi lo sapete che noi abbiamo la fortuna di stare nel luogo dove la Santa Casa, la conoscete? Qui a Loreto, in Basilica ci siete stati, certo. Ecco, la Santa Casa è il luogo dove Gesù bambino è cresciuto. Lo sapevate? Ah, lo sapevate. E dove la Madonna ha detto il suo sì a chi? Aspetta, Emma, che questo è importante. Chi?
4: All'angelo Gabriele.
0: Quindi lo sapete che è un posto santo e sacro. Voi lo sapete che viviamo e siamo privilegiati a vivere in un posto come questo. Tu lo sai?
3: Sì.
0: E quando andate in Santa Casa cosa fate? Pregate?
5: Sì.
0: E cosa pregate? Quale preghiera?
5: Ave
0: L'Ave Maria. Beh, mi sembrano abbastanza preparati,
2: Sono
0: Fabio.
2: bravi, educati, molto silenziosi, ma anche molto gioiosi. Sono bravissimi questi bambini. Facciamo un applauso a questi bambini. Fatevi
0: Ve lo fate anche
2: un
0: voi?
2: applauso.
0: Fatevi un applauso.
2: E abbiamo parlato tanto di disegni di Gesù, ma allora cos'è che Gesù vuole? Vuole che noi siamo buoni, vero? Tutti i giorni. Va bene, però è pur vero che possiamo essere ancora forse un po' più buoni ogni giorno. Se alla fine della giornata pensiamo a come ci siamo comportati a scuola, con mamma e papà, con altri amichetti, forse alle volte potremmo dire, beh, mi sarei potuto comportare in un altro modo. Forse avrei potuto perdonare un po' di più di quello che ho fatto.
0: Cioè, cosa significa essere buoni?
2: Cosa
0: Cosa
2: significa per voi
0: significa?
2: essere buoni?
0: Di?
6: Fare i bravi.
0: E poi?
2: Ecco, vediamo.
6: Dare i cazzotti.
0: Non dare cazzotti, certo, senz'altro quello. Poi? Non fare dispetti?
5: Sì.
0: Vai.
1: Non dare pugni, non fare arrabbiare a mamma e papà, alla maestra. E
2: Chi è che ha un fratellino?
4: Che volessi molto bene.
2: Aspetta, ascoltiamo.

0: Guarda, guarda la televisione di là.
1: E vorresti molto bene.
0: Che vuole dire Sara? Guarda di là, Sara. Sempre la telecamera.
2: Io ho un fratello.
0: Tu hai un fratello?
2: Sì.
0: E sei buono con lui?
2: Sì.
0: Anche quando ti fa arrabbiare?
2: Sì.
0: Ma tu ci credi?
2: A me
3: poco. In che cosa, Sabina?
0: Che sono buoni questi bambini con i loro fratelli quando li fanno arrabbiare.
3: Allora, ascoltiamo un'altra risposta. Vediamo se è buono. Tu hai un fratello o una sorella?
4: Fratello, tutti e due.
3: Hai altri due fratelli?
4: No, solo uno.
3: Come si chiama tuo fratello?
4: Gabriel.
3: Allora, con Gabriel, tu sei sempre buono?
4: Sì.
3: Non litigate mai?
4: Qualche volta.
3: E dopo che avete bisticciato, fate la pace?
4: Sì.
3: E continuate a giocare insieme?
4: Sì.
3: È importante fare la pace, vero? Perché se non si fa la pace, come si fa a tornare ad essere felici con chi ci sta accanto? È vero? Chi altro ha un fratellino? Tu hai un fratellino?
2: Sì.
3: Come si chiama?
2: Leo.
3: Allora, dimmi un esempio, portami un esempio di quando avete bisticciato. Te lo ricordi?
2: No.
3: Non bisticci con tuo fratello? Allora facciamo un applauso perché non bisticcia mai con suo fratello. Bravo,
0: bravo. Veramente. Ma tu l'hai visto il disegno invece, questo bellissimo disegno? Me lo vuoi spiegare? Chi sono? Dimmi.
5: Io vedo Maria, tutto bambino, e Giuseppe.
0: Allora, ok, dimmi chi è Maria. Maria, poi? Gesù bambino, poi?
5: Giuseppe.
0: Giuseppe. Dove sono, lo sai?
5: A Betlemme.
0: A Betlemme. Ah, e cosa fanno?
5: Dormono.
0: Dormono? Stanno riposando?
5: Sì.
0: Che bello.
3: Il viaggio è stato lungo.
0: Come ti chiami?
5: Luca.
0: Luca, sei bravissimo. Il tuo disegno è stupendo. Bravo Luca, bravo Luca. Ecco, fa pure l'inchino. Fallo vedere però a... Amore, vita mia.
3: Questo penso che sia il gesto più semplice che di cui siamo stati testimoni questa mattina. Un gesto semplice che in un qualche modo rivela la bontà di questi bambini, la loro purezza di cuore.
0: E la loro spontaneità.
3: La loro spontaneità. Ecco, dovremmo capire dai loro gesti, apprendere dai loro gesti. Avremmo molto da imparare.
0: Sì, veramente. Alle volte io mi ritrovo ad abbracciare qualcuno e ad essere fraintesa di questo abbraccio. Cioè, oggi le cose belle, le cose spontanee, come può essere quello di un abbraccio, di un bacio, e di esprimerlo davanti a tutti, perché proprio questa è la bellezza. Esprimere quello che tu provi, sentimenti puri, reali, sinceri, quando lo vuoi, quando succede che qualcosa ti stimola quel gesto. Perché non farlo? Perché oggi viviamo di maschere, viviamo di elucubrazioni mentali, viviamo del giudizio degli altri, e questa è una attanaglia sicuramente la spontaneità della vita affettiva e del mondo affettivo di tutti noi adulti.
3: Sabine,
0: prendiamo esempio.
3: Abbiamo Emma, ti chiami amore? Allora, hai alzato la mano, vuoi dire qualcosa?
6: Sì, io ho due fratellini.
3: Come si chiamano?
6: Uno Francesco e uno Angelo.
3: Allora, adesso mi prometti una cosa? Quando torni a casa e vedi Francesco ed Angelo, la prima cosa che fai, gli dai un abbraccio e un grande bacio? Me lo prometti?
6: Sì, però Franci è a scuola, però è nella mia stessa scuola dove vado io, e Angelo invece a casa.
3: Va bene, quando li vedi, quando hai l'opportunità di vederli, gli dai un grande abbraccio, un bacio e gli dici ti voglio bene, va bene?
6: Ok.
0: Allora, io so che avete scritto anche una bellissima poesia che si intitola Piccole cose. Me la volete recitare tutte insieme? Al mio tre. Uno, due, tre. Guardate là. Si scorge tra i sassi
7: della strada qualche ciuffetto d'erba e qualche stelo. Vi brilla su una goccia di rugiada e in quella goccia si riflette il cielo. Se guardi bene le cose piccole, trovi le cose grandi.
0: bella, ma l'avete scritta voi, ma è bellissima, che bella poesia, un applauso, bravi, bravi bambini, siccome siete proprio bravi, le fate a te Sara?
8: No, io devo dire la spiegazione.
0: Ah, tu devi dire la spiegazione, scusami.
9: Questa poesia nasconde un significato profondo. Cioè è molto importante, in tutte le cose create da Dio, anche in quelle più piccole, si rispecchia il suo amore che è grandissimo.
0: Che meraviglia, quali sono le cose piccole? Come avete detto? Allora, vi faccio un esempio di una cosa piccola. Una cosa piccola, banale, può essere quella che abbiamo visto fare a Luca con Sara. Un abbraccio. Vi volete abbracciare fra di voi e darvi tanti baci ora, in questo momento? Dai, fra di voi.
3: Dai, scambiamoci tutti un abbraccio.
0: Scambiamoci tutti un abbraccio, dai. Un abbraccio? Vai.
3: Guardate Luca com'è partito spedito verso la sua compagna di scuola, di classe, Bravo Luca.
10: Aiuto, aiuta me.
3: Allora abbiamo detto un abbraccio, bravissimi, bravissimi.
0: Ritorniamo tutti.
3: Adesso ritorniamo nei nostri posti. Tobia. Ritorniamo nei nostri posti.
0: Ritorniamo ai nostri posti, riguardiamo la telecamera e vi facciamo un'altra domanda. Abbiamo detto che pregate molto, abbiamo detto perfino in macchina, abbiamo detto che lo fate a scuola, abbiamo detto che lo fate con mamma e papà. Ma vi faccio una domanda, ma se per esempio Luca chiede ad Aurora di pregare insieme, di dire l'Ave Maria o l'Angelo Custode o una preghiera più semplice, Gesù bambino, proteggimi, Lo fate? Pregate fra di voi? Fra di voi proprio? Senza maestre, senza mamma, senza adulti? Veramente? E in che occasione? Quando? Aurora, quando lo fate?
4: Di sera.
0: Di sera? Preghi con i tuoi compagnetti? E come ce lo fate? Al telefono? Pregate al telefono? Per esempio tu chiami Aurora e gli dici preghiamo insieme?
9: No, noi preghiamo... sì, la sera, però sì, col telefono.
0: Al telefono?
9: Sì.
3: E quando pregate?
9: Con gli amici.
0: Bene, bene, bellissimo.
3: Quando pregate, no? Che state con le mani giunte e parlate a Gesù, che cosa gli dite a Gesù? Che cosa gli chiedete a Gesù?
4: Voglio fame.
5: Non farci del male.
3: Di proteggerci?
5: Sì. Di proteggere la nostra famiglia.
0: La mamma, noi, papà.
5: Al nonno, alla nonna.
0: Ma tu te lo senti vicino, sì. Gesù?
5: Sì.
0: Ci parli con lui, quindi?
5: Sì. Tipo la sera ci parlo, la mattina e tipo il pomeriggio.
3: E chi è? Chi altro è? Un altro bambino che parla con Gesù. Voglio sapere cosa chiedete a Gesù quando pregate Vediamo un po', Emma.
11: Io a Gesù chiedo affetto e amore.
3: Affetto e amore.
0: E Luca invece come parla con Gesù?
5: Io parlo. Ciao!
0: Ah, gli canti una canzone a Gesù?
5: No.
0: E cosa fai? Come gli parli?
12: Ciao!
0: Ah, gli dici ciao!
5: Il gatto.
0: Ah, allora gli diciamo tutti ciao a Gesù. Uno, due, tre.
12: Ciao!
3: C'è qualcuno di voi che quando parla con Gesù lo ringrazia? Gli dice grazie Gesù. Aspetta, sentiamo. Come ti chiami?
13: Mattia.
3: Allora Mattia, sì. Quando tu preghi con Gesù gli dici anche grazie. Grazie per cosa?
13: Per quello che fa.
0: E grazie per la vita, glielo dici?
13: Che protegge i miei nonni.
3: E chi altro? Anche i tuoi genitori, i tuoi compagni di scuola, tutti quanti.
13: Eppure mia sorella.
3: Certo, perché è importante dire grazie, vero?
14: Sì.
3: È importante perché dicendo grazie riusciamo a capire l'importanza che è stata messa in quel gesto che è stato rivolto a noi. Quindi se noi ringraziamo Gesù, se noi ringraziamo Gesù, è perché abbiamo capito l'importanza di quello che Gesù fa per noi. E quindi è bello quando andiamo a letto, prima di addormentarci la sera, di chiudere gli occhi, di giungere, di unire le mani in preghiera e dire grazie Gesù per tutta questa giornata che mi hai regalato. Va bene?
14: Sì?
0: Diciamo che da oggi, dopo questo incontro con Maria Visione, ma che cos'è Maria Visione? Lo sapete? Che
15: una
0: cos'è?
15: Una TV!
0: Una TV, bravo! Una TV che lavora per chi?
15: Per
16: Gesù!
0: Bravo! E per
16: Maria!
0: Ma la telecamera sta là! Dillo, alzati e diglielo! Maria Visione lavora per
17: Maria! Maria e Gesù!
0: Ma per chi lavora Maria Visione?
17: Per Maria Gesù.
0: O perlomeno noi ci proviamo a lavorare per Maria Gesù, facciamo di tutto. Anche questi concorsi nascono con questo obiettivo, cercare di farlo entrare di più nelle nostre vite, sin da questa tenera età. Guardate che siete bravissimi, perché che bambini della vostra età, quanti anni hai Emma?
17: 6.
0: Tu?
18: 7.
0: Quindi tra 6 e 7 anni, i bambini della vostra età, che già è da 2 ore che sono qui presso gli studi televisivi, mantenendo una calma che è quasi da santi per essere dei bambini di questa età, mantenendo questa compostezza, sono bambini eppure stanno seduti, sì, possono girarsi, sì, possono distrarsi, ma sono qui seduti a cercare di dire la loro, con i loro modi, con la loro spontaneità, con la loro vivacità, ma è questa la bellezza di vivere Gesù ad ogni età. Ecco, Maria Vision prova a farvela vivere anche a voi che siete a casa. Però in verità il concorso ha avuto un suo esito, ha avuto una sua, diciamo, realizzazione finale da parte di questi bambini, che è stata una canzone scritta da loro e musicata dalla maestra Brunella Biondini, che intanto si prepara con la chitarra per poterla eseguire, e così ultimiamo questa trasmissione anche con questo brano che è l'esito finale di questo concorso, dal titolo La voce di Dio. Facciamo un applauso alla maestra. La maestra Brunella Biondini, che dicevamo ha musicato questa canzone, e adesso ce l'ha fatta ascoltare. In piedi, tutti in piedi. Ci abbiamo anche 2 solisti che sono Emma e Tommaso. Ecco qua, guardate la telecamera, bimbi belli, e quando la maestra vi dà l'attacco iniziamo tutti insieme, ok?

0: e salutiamo con grande affetto, con grande festa, proprio con un sentimento di festa, questa prima B.
1: Prima B della scuola primaria Marconi, istituto comprensivo di Loreto.
0: Ringraziamo, vogliamo ringraziare
1: ovviamente
0: anche
1: tutti i bambini, le maestre che li hanno accompagnati. Ricordiamoci Brunella Biondini, Laura Soccio, la dirigente scolastico. Bambini, non ci disperdiamo, se no non ci vedono i nostri compagni di scuola, non
0: ancora,
1: ci vedono i nostri
0: ancora
1: papà.
0: Ancora non abbiamo finito, stiamo salutando voi.
1: Venite di qua. Riprendete il vostro posto qui sul tappeto.
0: Vogliamo anche salutare la Giovanna Orvietani, che avete ascoltato nella prima parte della trasmissione. Una ragazza donna, non vedente, di 41 anni, che ha scritto una commovente e bella poesia dal titolo Le piccole cose, che poi per coincidenza coincide proprio con la poesia che avete scritto voi, bambini, che si intitola pure Le piccole cose. E poi naturalmente è un obbligo ringraziare gli insegnanti che hanno sostenuto, voluto, partecipato, accolto l'invito di Maria Vision, e anche i dirigenti scolastici. Allora ve li voglio dire non per forma, ma proprio perché siamo convinti che senza la loro apertura, la loro disponibilità, non avremmo potuto raggiungere questi risultati. Brunella Biondini, dicevamo, Laura Soccio, e il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Milena Brandoni. E anche Elisabetta Budini, che è qui, che ha voluto accompagnare, che ha accompagnato questa bellissima classe. Vogliamo anche ringraziare Patrizia Ceccarani, che è la psicologa direttrice dell'area riabilitativa della Lega del Filo d'Oro, la catechista e insegnante di religione, rappresentante anche a livello nazionale della catechesi per la disabilità, la dottoressa Rosina Giuseppetti, il referente di questo concorso, di questo progetto per la Lega del Filo d'Oro, che è Nicoletta Marconi, e anche Fiorizza Bonifazzi, che oggi ha accompagnato Giovanna Orvietani. Un grande grazie e un grande saluto a tutti voi.
1: Vogliamo concludere con un saluto dei bambini, Sabina?
0: Sì.
1: Allora, facciamo un grande saluto lì verso la telecamera, salutando tutti quelli che ci conoscono. Ciao!

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Il nostro istituto è stato fondato da Suor Maria di Gesù Santo Canale, beatificata 2 anni fa nel Duomo di Monreale. Lei è nata a Cinis, una nobil donna che si è messa a disposizione delle povertà di quel tempo. I poveri, i bambini, gli ammalati, i vecchietti. E questa cosa non pensava affatto di fondare un istituto. E poi con il passare dei giorni, ecco, venire a lei delle ragazze che desideravano diventare come lei, occupate.

occuparsi dei poveri, dei giovani, degli anziani. E a poco nasce l'istituto che da Cinisi, lì dove lei era andata per mettersi a disposizione di Dio e dei fratelli, diventa un istituto grande che oggi ha anche oltrepassato l'oceano, come in Brasile, in Messico, in Madagascar, in Albania. Tra le tante case che abbiamo in Italia, anche qui nella terra serafica del nostro padre San Francesco. Siamo arrivate qui in Umbria, e precisamente a Tor Chiagina di Assisi, 10 anni fa, nell'anno giubilare del 2000, con l'intento di trasferire la culla del nostro istituto, cioè la casa di formazione, postulato e noviziato. Perché qui? Perché lei ha seguito anche la spiritualità del poverello di Assisi, e quindi il carisma, la spiritualità francescana, diciamo, fa parte del nostro DNA. Lei si riteneva la nostra madre come la figlia di San Francesco, ed era anche contenta, lei nobildonna, di attraversare le vie del suo paese con una tunica rattoppata, dicendo onore al capitano, cioè onore a San Francesco che ha abbracciato la povertà. Quindi venire nella terra di Francesco per noi è stato veramente un sogno che si è potuto realizzare però solo nel 2000. Dopo diverse richieste, il vescovo di allora, Monsignor Goretti, ecco, ha detto che sarebbe stato felice di accoglierci, ma solo se andavamo nella periferia. Penso che fa parte del nostro carisma, soprattutto francescana cappuccina, di essere nelle periferie della città. Ecco, viene accolta con gioia questo sì del vescovo, e qui inizialmente arrivano 3 suore per essere a servizio della parrocchia, e poi a poco costruire questa casa per accogliere le giovani che desiderano diventare figlie della Signora Madre, così come la chiamavano a Cinisi la nostra beata Suor Maria di Gesù, suore cappuccine dell'Immacolata di Lourdes.

Tutto diciamo che è iniziato un po' da quando ero piccola, nell'età adolescente, quando avevo 14 anni. Sotto la guida dei miei genitori scelsi di frequentare il gruppo scout del paese e così gli anni un po' sono passati, sono volati via. E raggiunta l'età di 19 anni sentivo che il mio servizio all'interno del gruppo non mi bastava, era troppo poco, e quindi scelsi di fare un pellegrinaggio a Lourdes. Questo perché c'erano racconti di alcuni amici dove mi parlavano di questa figura di Maria molto bella, questo incontro con gli ammalati, qualcosa che tutti mi dicevano ti cambia la vita, vai a Lourdes e ti cambia la vita. E in realtà è andata così la storia. Ero un po' scettica, però mi sono messa in gioco e quindi all'età di 19 anni sono partita per la prima volta col treno bianco, sono andata a Lourdes e lì è stata una grande scoperta. E la mia fede c'era, ma ancora era piccola e quindi questo amore, questa attrazione per la grotta, per la figura di Maria, gli ammalati, il clima, questo ha riempito il cuore, proprio viscerale. Così da quel momento in poi, da 19 anni in poi, ho iniziato a frequentare ogni anno i pellegrinaggi a Lourdes, aumentando sempre di più questa voglia di entrare dentro il clima di Lourdes. Così scelsi di iniziare anche a fare servizio dentro le piscine a Lourdes, un luogo che io definisco pieno d'amore, pieno della presenza mariana, un clima sicuramente surreale, divino. Così nel 2014, alla fine di una lunga e faticosa giornata a Lourdes, dentro le piscine, mi sono fermata alla grotta e guardando il volto di Maria mi sono sentita proprio dire: Carme, questa vita è poca, devi dare di più, non ti basta questo. La cosa naturalmente mi mette in crisi. Capii che la domanda che mi era posta, l'invito che mi era posto era molto grande. La posta in gioco era alta, mi chiedeva la mia vita, no? La donazione totale. E quindi capii che la domanda era la consacrazione, la vita religiosa. Tutto questo in realtà preso dalla paura, dal timore, presi questa offerta e fu messa in un cassetto del cuore in fondo. Però questo ritornava sempre a galla e quindi non riuscivo più a vivere, ritornava sempre sul senso della vita. Dio ormai aveva perso parte del mio cuore, era centrato. E quindi iniziai il discernimento vocazionale. E quando i social network funzionavano abbastanza bene, diciamo che su Facebook leggevo che un frate conventuale organizzava in Sicilia il discernimento vocazionale su tre tappe: Catania, Trapani e Palermo. Quindi scelsi così, mi lanciai, lo contattai subito e chiesi di poter seguire questo corso di discernimento. Alla fine di questo corso, del primo anno di corso del discernimento vocazionale, l'ultimo incontro con un ritiro, mi si presentò davanti la domanda quale fosse l'abito più giusto da mettere addosso. Naturalmente le figure erano o la vita matrimoniale o la vita religiosa. Io davanti al Santissimo presi la penna e su quel foglio misi il mio nome, Carmen, sceglie la vita religiosa. E così mi lanciai. E alla
alla fine di quel ritiro il frate mi disse dove continuavo i meriti di discernimento e lì mi fu detta proprio la congregazione, suore cappuccine dell'Immacolata di Lourdes. La prima impressione che ebbi fu quella di una grande famiglia, una famiglia che ti vuole bene. Non conoscevo la fondatrice e quindi questa cosa ancora volevo capire, no? Ma le radici di questa congregazione come sono? Io feci questa domanda al Signore, ma lui la risposta me l'ha data subito, perché in realtà in questo corso poi mi sono fatta anche seguire da una suora in particolare, e questo poi mi ha portato anche a conoscere com'è la vita. E sicuramente la cosa più bella che mi trasmetteva era la libertà, la gioia, la serenità, l'amore per Dio, il vivere liberamente l'amore. Questa fui totalmente attratta, quindi c'era qualcosa di più, no? Di scommettere la propria vita. E così alla fine, quando proprio arrivi con la certezza, sì, la tua vita, la pienezza è qui dove puoi mettere le radici, a ottobre, il 30 ottobre del 2016 consegnai la mia lettera, ho consegnato la mia lettera all'istituto. Così ho iniziato il mio cammino da postulante.

Quindi Tor Chiagina è diventata dal 2007, quando si è trasferito ufficialmente il noviziato, sede della casa di formazione, culla del nostro istituto dove si formano le ragazze, all'ombra del padre San Francesco e della nostra madre Santa Chiara. Siamo un po' lontani, ma nello stesso tempo vicini, respiriamo ugualmente l'aria francescana e nello stesso tempo siamo a servizio di questa comunità bellissima che ci ha accolto come una famiglia. Ecco, portare le radici dalla Sicilia all'Umbria è stato un po' difficile, così come in ogni altro nostro paese. Forse nel nostro DNA questo popolo così caloroso, aperto, e così è ritrovato in una zona molto fredda il clima, però e poi, togliendo il freddo delle temperature, si è visto il cuore veramente caldo della gente che è cresciuta con noi e cresce con noi come una famiglia, ci fa corona. Ed è bello anche vedere come la gente accompagna le giovani che arrivano nella nostra casa come postulanti e poi vanno via con un velo sulla testa, ecco, come le loro figlie. E questa è una cosa molto bella. E da qualche anno questa comunità sembra che abbia voluto allungare il piede un po' più in su, verso un'altra collina qui vicino a Valfabbrica, dove veramente lì, ecco, l'apostolato diventa un pochino più attivo rispetto a qui, perché ci sono dei momenti formativi che non possono dare molto spazio all'apostolato. Lì è diventata da 2 anni quella casa parrocchiale, donazione di una signora di Valfabbrica, è diventata la casa di ogni pellegrino che arriva stanco dopo il sentiero fatto, che penso e dicono che sia il più difficile, e Gubbio, Valfabbrica, ecco, trovano ristoro presso quella casetta accogliente, insieme alle suore che vi abitano, dando il calore non solo della casa, ma soprattutto il calore di un sorriso, di una parola e anche della preghiera condivisa con molti pellegrini che passano. E questo, diciamo, il loro compito, oltre a quello di seguire i giovani, essere lì in parrocchia a servizio del popolo per quello che possiamo, degli anziani con l'incontro ogni lunedì per loro di 2 ore di spensieratezza, e poi con i piccoli del catechismo e con la distribuzione della comunione agli infermi. Il cammino formativo nel nostro istituto ha delle tappe. La prima tappa, che si chiama aspirandato, avviene generalmente in una delle nostre case, lì dove la giovane vive. Quando arriva qui in Umbria, a Tor Chiagina di Assisi, lei già ha fatto una richiesta di vivere in maniera stabile, conoscere in maniera stabile la nostra vita. Questo cammino, questa prima tappa, si chiama postulato. La giovane bussa chiedendo di far parte della nostra vita e condivide con noi quello che facciamo: lavoro, preghiera, esperienza, apostolato, cosa studia. Oltre a vivere, diciamo, e a vedere gli aspetti della nostra vita, ha un attimino in questo anno o due di postulato, perché il cammino formativo è molto soggettivo, non è per tutti uguali. Allora la ragazza che ha bisogno di 2 anni sta con noi 2 anni, chi arriva a un discernimento ancora prima basta solo 1 anno. Il primo anno di postulato è centrato sulla
chiamata di Dio, cosa il Signore vuole da me. È veramente questa la vita che voglio abbracciare, di consacrazione totale al Signore? È questo l'istituto che desidero abbracciare con queste con questo carisma che ha? Quando è certa di questo, si passa alla fase successiva, che sarebbe il noviziato. È la prima fase canonica vera e propria, dove le giovani iniziano anche a studiare la nostra regola e le nostre costituzioni. Questa tappa formativa dura 2 anni, non può essere allungata se non di 6 mesi soltanto, e dopodiché arriva il tempo della professione, la prima emissione dei voti, la professione temporanea, che avviene generalmente sempre qui in casa di noviziato a Tor Chiaggina. Quindi le ragazze che arrivano con i loro pantaloni e i loro vestiti e poi escono da questa casa con una tunica e un velo. Chi decide di seguire il Signore in questa vita, chi invece, ecco, si accorge, e sia l'istituto che la ragazza, che la vita cappuccina non è per lei, ecco, riprende la strada che ha lasciato senza problemi. Non c'è nessuna imposizione, viene fatto tutto liberamente, è semplicemente un cammino di verifica interiore per capire se il Signore, ecco, chiama

0: sono nata da una famiglia molto religiosa e prima di tutto mio padre sempre lavorava in chiesa con mia madre. Allora ogni sera loro raccontavano il racconto della Bibbia e tante cose che mi ha toccato tanto, soprattutto quella storia di Tobi. E ogni giorno mio padre mi portava in chiesa e io ancora piccolina e io guardavo il crocifisso. Allora ho detto: papà, ma perché lui sempre rimane così ogni giorno, non può scendere? Allora papà diceva: tu sei ancora piccola, perché ancora non andava a catechismo, allora io non lo so ancora, non lo sa niente. E allora un giorno pure diceva: papà, guarda che in chiesa c'è un gruppo di piccolini. Allora ho detto: papà, se tu vuoi io pure vado con loro. Allora papà diceva: vai. Allora io sono uscita con tutti i gruppi di bambini piccolini, 6, 7, 8 anni. Appena arrivo lì ho visto che una suora con il velo così bianco. Appena arrivo a casa raccontava: papà, guarda papà, mi è piaciuta tanto questa suora perché sembra con un sorriso. Allora papà diceva: ma ti piace? Ho detto: sì, sì, molto. Allora papà diceva: va bene, comunque tu ancora piccola, sempre dicevo così papà, bisogna di studiare e poi crescere piano piano, poi alla fine ora vediamo. Ho detto: va bene papà. Allora sto crescendo piano piano, piano piano, comunque questo è il primo punto che c'è qualcosa che è rimasto dentro di me. Questa suora, il gesto di faceva questa suora, che è una suora sempre a sorriso, e così sembra morbida, è per me un angelo. Mi sono cresciuta piano piano piano e studia, e poi alla fine ho detto: è morto mio papà. Comunque mi diceva mia madre: lascia me di andare, si voleva, perché mi diceva che c'è qualcosa dentro di questa figlia. Alla fine mia madre diceva: tuo padre mi diceva che tu c'è qualcosa, non lo so, io non ho capito bene. Oppure sa un pochettino grande, una ragazzina 15 anni, sa un'amica di una suora, comunque un'altra congregazione, istituto. Allora io sempre raccontavo di questa cosa, questa suora. Allora la suora mi diceva: allora ti piace, entrava da noi? Ho detto: no. Allora mi diceva: vieni. Allora tutta la giornata io con questa suora, con la porta chiusa. Allora mi diceva: guarda che c'è questo un libretto grande, allora tu si può scegliere quella che ti piace, perché 83 congregazioni in Madagascar. Appena ho aperto così il libretto, ho trovato le suore con il vestito beige, due suore con cingola così lunghissima. Io appena ho visto questo, dentro di me c'è un fuoco che mi bruciava. Ho detto: mi piace questa suore, ancora non lo sa niente. Chi è questa San Francesco? Proprio niente. Allora la suora mi diceva: tu rimani qua di mattina alle 8 fino a mezzogiorno per fare discernere, per la meditazione. Appena rientrava la mia suora amica, diceva: hai trovato qualcosa? Ho detto: sì, una congregazione. Diceva: qual è quel congregazione? Ho detto: suora Capucina dell'Immacolata di Lourdes. La mia suora diceva così: ma ti piace con un vestito così lunghissimo, con questa caldo? Ho detto: sì, se il Signore mi vuole, mi piace di andare con questa congregazione. Allora diceva la mia suora amica: ma che hai, ma c'è qualcosa che tu ti piace di più? Ho detto: prima il vestito, perché tutto bella coperta lunghissima, e poi questo singolo che mi ha toccato. E poi importante per me c'è una immagine di San Francesco, e poi parlava una parola sola che ho conosciuto, che e la povertà di San Francesco, questo ho detto, ma vero suora, anche ai poveri che si può andare a fare, suora, non è che questa strada per soltanto per i ricchi, perché io prima pensavo così. Allora la mia suora amica diceva no, è strada per tutti, però tu pensavi che tutto è facile, non è che è facile, perché ho detto te vieni da noi, ho detto no, non è per me questa, un'altra congregazione. E questo è tutto il discorso. Passo il mese, l'anno, e allora io scendevo in campagna per raccontare questa storia con il mio padre spirituale nell'anno 2000. Allora io sono pronta per andare. A questo punto il padre diceva, prima tu devi scrivere alle suore, perché io non conoscevo niente. E le suore fra un mese dopo mi rispondeva, sì, siamo pronte, vieni. Appena sentivo questo io, allora il padre diceva, tu bisogna di tante cose, tutti i documenti, non è che subito tu vai subito. Non è così la vita religiosa, però sembra io ho dentro di me un fuoco, non riesco più di stare a casa. Appena sentivo questo, poi c'è la lettera delle suore pure. Allora il padre diceva a piano piano in me. Allora nel 2005 il mio padre spirituale mi accompagnava dove c'è alla casa delle suore. La prima volta che ho visto le suore di là, le suore è straniera, no? E io sono una piccolina, vengo di paesina così piccola. E modo di vivere in casa, in famiglia è un'altra cosa. Appena arriva dove c'è a casa delle suore un'altra cosa. Comunque questa per me niente, io sono già tranquillissima che una suora subito. Comunque il tempo si vuole, non è che subito che metti questa, metti la tunica, no, io pensavo che subito così, però anche il modo di andare a camminare si imparano tutto, come si fa, come si mangia, come è logica, perché noi la malgace è loro italiano, no, e tante cose che bisogna di imparare. Comunque si vuole un po' di pazienza. Io ho chiesto al Signore, ho detto, ma perché io proprio che ho scelto questa congregazione? Ho scelto questa perché c'è l'amore e basta. Come una giovane, che tanti giovani che desiderano di andare a sposare e così pure io, perché fino da bambina che dentro di me c'è questa scelta, questa vocazione di andare con questa strada. Anche ogni volta si bisogna di affrontare tante cose molto diverse, oggi un'altra cosa, domani un'altra, comunque importante super, no? Sono contenta, sono felice per sempre andare avanti.
1: In questi anni di formazione le giovani si occupano principalmente non solo della vita interna nostra, preghiera, lavoro interno, cucina, giardinaggio, pulizia della casa, bucato e tutto il resto, ma anche cominciano a sperimentare quello che è l'apostolato. Ecco, noi a Tor Chiaggina siamo ministri straordinari della comunione, quindi loro affiancano la suora nel portare la comunione agli ammalati ogni settimana. Circa 10 ammalati visitano ogni venerdì per portare la comunione. Si occupano anche della sacrestia in parrocchia, quindi gli arredi sacri, proprio per imparare ad essere delle brave sacriste come lo era la nostra madre fondatrice. E poiché lei è stata anche catechista per eccellenza, ecco, loro affiancano e sono di supporto anche ai catechisti che guidano i giovani soprattutto e i giovanissimi. Poi negli anni di formazione non mancano certo anche le lezioni frontali con dei professori che, grazie a Dio, qui in Umbria abbiamo anche in una scuola chiamata intercongregazionale. Sono diversi istituti con i noviziati insieme che partecipano alle lezioni di formazione delle novizie. E questa è una cosa molto bella, questa collaborazione tra gli istituti francescani soprattutto, perché le giovani hanno modo anche di confrontarsi con altre che hanno iniziato anche loro il cammino, però in un altro istituto con un altro carisma. E questa cosa penso che San Francesco ne può essere molto fiero, perché è segno di unità e di fratellanza tra istituti, anche se con carismi diversi.

Conosco le suore cappuccine dall'asilo perché hanno costruito casa di fronte a casa di mia nonna e quindi i miei genitori sono andati già nella loro scuola e mia mamma ha voluto che anche io andassi a scuola da loro, quindi le conoscevo da sempre. Finite le scuole medie, perché ho fatto l'asilo e l'elementare le medie da loro, e ho continuato a star loro vicino con il canto e poi l'animazione per i campi scuola estivi. E quindi da là poi ho imparato a suonare la chitarra e passavo le mie estati con i campi scuola con i ragazzi. Questa cosa è cresciuta, piano piano mi ha accompagnato sempre. E tanto che a 16 anni un po' avevo una mezza idea, chissà, forse il Signore vuole che io diventi suora. Allora una suora ispirata, dico io, mi ha detto: tu intanto fai la tua strada, se è questo che il Signore vuole da te tornerà a farsi sentire. E io dico che aveva ragione. E così ho continuato con l'università, sono diventata architetto, ho fatto qualche master di specializzazione e ho cominciato a lavorare 15 giorni dopo la laurea. Lavoravo in uno studio dalle 8 del mattino alle 8 di sera e nel frattempo facevo qualche lavoro mio. Poi ho cominciato part time a seguire un master di specializzazione di secondo livello di architettura per l'archeologia e conservazione dei beni culturali. Insomma, quando sembrava che la mia vita andasse a 200 km orari, che era, tutto dipendeva da me, nel frattempo, nel tempo libero, andavo a dare una mano alle suore, ero diventata responsabile della grafica della pastorale giovanile e quindi deplia, volantini, magliettine, striscioni, di tutto e di più. Passavo molti miei weekend a Caracoli, nella casa di pastorale giovanile, accompagnavo un gruppo in parrocchia, mi sono inserita in una parrocchia molto povera di Palermo dove non c'era nessuno che animava la messa e quindi ho lasciato il coro grosso della mia parrocchia, dico tanto loro ce la fanno, e sono andata di là a dare una mano. E in questo frangente, che tutto sembrava dipendesse da me, il tempo libero era dedicato a Dio, ai ritiri degli adolescenti che accompagnavo. Facevo turni incredibili, recuperavo le ore 1 a 1 di straordinario al lavoro per riuscire a mettere

niente, oppure è lei che sta portando me. Se voglio mi posso fermare? Questo mi ha messo molto, molto in discussione. E così ho cominciato a dire, prima dei miei 30 anni voglio capire se è bianco o nero. Se il Signore vuole questo da me e se non lo faccio per paura, allora affrontiamo la paura. Altrimenti via, scegliamo. Ho cominciato il mio discernimento vocazionale nel dicembre del 2008, con un collare rigido al collo. E a maggio del 2009 ho chiesto di entrare come postulante dalle Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes, perché quando l'ho detto al lavoro il mio capo, l'ingegnere, mi ha detto: ma sei ubriaca? Ma come? Ma proprio tu in questo studio fra tutti gli architetti che ci sono sei l'unica che fa l'architetto? E insomma, tutte le volte mi incrociava nei corridoi si metteva a ridere, però alla fine io il 30 di giugno ho chiuso e il 2 di luglio sono partita con tutto quello che avevo e sono arrivata a Tor Chiaggina. Forse il Signore ha raccolto il desiderio profondo che c'era nel mio cuore di pace, di stabilità, di serenità. Non mi mancava niente, eppure mi mancava tutto. E oggi ho trovato tutto. E dico, direbbe la fondatrice, hai vinto tu o ho vinto io, abbiamo vinto entrambi. E sono stata a Tor Chiaggina, in questa casa, dal 2009 fino al dicembre del 2013, ho fatto la mia prima professione. E poi sono passata un paio d'anni a Roma, perché post laurea, sempre perché il Signore non fa mai niente per caso, e quindi le superiori hanno deciso di sfruttare, anche probabilmente, di valorizzare le capacità che avevo, che il Signore mi ha dato, e anche le competenze acquisite con il mio impegno. E quindi ho fatto un master di specializzazione, ancora uno post laurea, in architettura, arte sacra e liturgia a Roma. E nel frattempo ad Acilia abbiamo una casa di pensionato con 50 anziani, quindi insomma da fare c'era. E dopo un paio d'anni ad Acilia, finito il master, il Signore ha voluto che tornassi in questa terra umbra a servizio di questa casa di formazione, affiancando le formande, affiancando la comunità. E nel frattempo abbiamo aperto questa casa nuova a Valfabbrica, e quindi ringrazio il Signore per l'esperienza di dar vita a qualcosa di nuovo che vedo fa parte del carisma, perché la fondatrice ha spalancato le porte agli orfani, al bisognoso, a chi aveva fame, e quindi i pellegrini che arrivano li accogliamo anche con questo spirito. E a Valfabbrica sono inserita in parrocchia e accompagno i giovani, i giovanissimi e il coro parrocchiale, e poi lì dove c'è bisogno in qualsiasi cosa della parrocchia, insomma. Ringrazio il Signore per questa esperienza e dico che non fa nulla per caso, è tutto a vita in Lui. E quindi forse ha raccolto il mio desiderio di vita, che non sarebbe stato pieno, ecco, così come lo è adesso.

Il nostro istituto, dopo essersi diffuso in gran parte in Sicilia e un po' sparso in Italia, si è pensato nel lontano 67 di aprire anche la porta verso quello che un tempo erano chiamate terre di missioni. E così per caso la Madre Generale, incontrando un frate cappuccino delle Marche, è venuto fuori l'invito ad andare ad Esplanada in Brasile, in Bahia, a portare avanti l'ospedale che i frati avevano dato al Terzo Ordine Francescano Secolare. E adesso era un po' in decadenza e si aveva bisogno delle suore. L'invito viene accolto dall'istituto e nel 67 partono alcune suore per il Brasile e da circa 50 anni si opera lì.

in questa terra bellissima, un popolo straordinario dai mille colori, dalla musica che hanno dentro e che nonostante la povertà è un popolo allegro. Lì operiamo principalmente nell'ospedale a Esplanada e poi dopo diversi anni si è aperto anche una casa a Rio Real dove c'è una casa famiglia, si accolgono delle ragazze abbandonate dalla famiglia non tanto perché orfane, ma abbandonate perché non hanno da poter dare da mangiare. Per cui vengono accolte queste ragazze e cresciute lì in casa famiglia fino a raggiungere poi il matrimonio o un'altra strada. Un'altra casa ancora in Brasile è Conde, dove c'è l'attività parrocchiale e tutto il servizio che un parroco deve fare, ma non può perché ha diverse altre zone e altre parrocchie, per cui diventano dei vice parroci, le nostre suore, facendo battesimi, funerali, segreteria di stato, di parrocchiale e tutto il resto, insomma, che è necessario. E un'altra casa aperta poi nel 90 in Brasile, in un altro stato, a Minas, dove c'è una scuola grandissima di 150 bambini che dai 0 ai 6 anni, dove arrivano ogni mattina e hanno da mangiare la colazione, il pranzo, i nuovi vestiti e poi ritornare a casa. E questa è stata la prima missione, quindi l'entusiasmo delle suore che andarono in Brasile e poi ritornando in Italia hanno portato e hanno contagiato, ha portato verso gli anni 90 ancora ad aprire e a portare il nostro carisma in altre terre. Subito dopo la caduta del comunismo si pensa di andare verso l'est. E quindi si apre la casa dell'Albania in un villaggio sperduto dove le prime suore hanno cominciato a fare promozione umana e soprattutto il riscatto della donna con corsi di taglio e cucito. E ancora oggi continua questo lavoro delle suore dando anche da mangiare a tutti i bambini che nel villaggio, rientrando da scuola, vanno lì a casa nostra. Un altro servizio in Albania verso Scutari nella città invece è il lavoro con i Rom, cioè con gli zingari. C'è un lavoro di alfabetizzazione, un lavoro di promozione della donna, aiuto ai bambini e soprattutto lezioni di igiene sanitario. Una nostra suora che è preposta lì per queste famiglie la chiamano la nostra motra, come dicono gli albanesi, cioè la nostra mamma. Negli anni 90 la congregazione era molto ansiosa di portare il carisma anche in altre terre e quindi si sono spostati un po' più oltre l'est fino ad arrivare in Madagascar. Lì è una terra molto feconda, ben presto abbiamo delle vocazioni ed è ancora oggi molto fiorente, ricca di novizi, abbiamo un noviziato malgascio strapieno di ragazze. Anche lì ci si sposta in altre due parti del Madagascar, nella capitale ad Antananarivo per il servizio parrocchiale e a Nasanjatuni dove abbiamo in questo villaggio abbiamo una scuola. Abbiamo iniziato semplicemente con alcune classi e adesso siamo arrivati dalla prima elementare fino alla terza media.
ed è un centro abbastanza, rispetto a, al villaggio, è un centro abbastanza attivo dove i ragazzi possono veramente avere l'istruzione, che è la cosa più importante per loro. Contemporaneamente al Madagascar, la madre generale di allora ha pensato di, sotto insistenza anche dei frati minori conventuali, delle siciliani che si trovavano in Messico, di aprire una casa anche lì, una realtà anche lì. È stata un po' difficile la decisione, ma alla fine, nonostante in contemporanea si era aperta anche il Madagascar, si è accettato di andare in quella terra benedetta dalla Madonna di Guadalupe, e così a pochi chilometri dalla città del Messico, in un villaggio, c'è la nostra casa dove ancora oggi lì arrivano le ragazze per diventare suore. Abbiamo anche lì un noviziato fiorente e lì lavorano soprattutto con i bambini, in una scuola materna e con le famiglie del luogo. È sorprendente come dopo alcuni anni di essere lì in Messico arriva questa notizia che la nostra madre fondatrice in realtà ci ha preceduto e quindi ha voluto quella missione in quella terra. Perché una signora è venuta a raccontarci che stava molto male, era in ospedale e aveva chiesto di quella sera un'infermiera, un medico, perché aveva bisogno. Nonostante la figlia avesse chiamato diverse volte l'infermiera, questa non arrivava. La figlia si assopisce lì in ospedale e mentre in quella notte arriva una suora vestita di bianco che dà sollievo a questa malata, curandogli le ferite e cambiandogli la benda che aveva, e poi la saluta alla signora. L'indomani mattina lei chiede se conosceva questa suora, la figlia, ma la figlia pensa che la mamma stia ancora più male, perché in quella notte non aveva visto nessuno lì al capezzale del suo letto. La mamma insiste, quando arrivano i medici in realtà la ferita era guarita e le bende erano pulite, non erano come quelle che avevano lasciato. Per caso arrivano in questo villaggio le nostre suore e distribuiscono l'immaginetta della nostra fondatrice per pregarla e chiedere le grazie. Questa signora riconosce il volto dell'immaginetta e dice: è stata questa donna che è venuta quella notte in ospedale a cambiare le mie bende e a curare le mie ferite. Mi aveva detto che c'erano le sue figlie, quindi siete voi le figlie di questa suora? E così le suore hanno detto che era la loro fondatrice, che già era morta da tempo e che era beata in cielo, nel paradiso, e quindi si apprestava lì al suo letto miracolosamente per guarirla, e che quindi doveva ancora pregarla di più perché sicuramente l'assisteva nella sua vita. E quindi tutti abbiamo pensato che la nostra fondatrice ci ha preceduto nella terra del Messico prima ancora che noi arrivassimo lì e che quella gente ci conoscesse.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimamente della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. L'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a quel Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini. E infatti, quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona, perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce. Un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi. Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso rinuncia a qualche cosa, all'amore di Dio, e far ritornare alla nostra vita questa relazione di amore tra di noi. Una cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale, cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima. E la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda.
nelle varie manifestazioni, Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità, e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime, pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima a Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande, e poi la consacrazione a Fatima e Benedetto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima, per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, ci troviamo all'interno della chiesa dedicata alla Madonna del Ponte, che poi è l'affresco che vedete alle mie spalle, un affresco che è stato portato qui come immagine religiosa, ma che in realtà si trovava proprio e si trova ancora oggi nella chiesa proprio qui antistante a questa dove ci troviamo adesso. La chiesa storica che ha dato i natali a questa parrocchia, che è stata istituita nel 1953 per volontà di Don Francesco Bianchi, che ha voluto fortemente creare prima la parrocchia, quella formata dalle persone, la chiesa viva, la chiesa quella dei fedeli, come la chiamava lui, e poi questa che vedete proprio dove ci troviamo adesso, che è la chiesa in muratura, un'opera avveniristica, futuristica per il tempo, perché rappresentava proprio la prua di una nave che deve condurre i fedeli al porto della salvezza. La sua struttura è maestosa perché ricorda un po' una grande fortezza, il suo interno, come vedete, è molto semplice, molto spoglio, quasi a voler ricordare una catacomba, un sepolcro vuoto nella quale viene celebrata costantemente le celebrazioni, naturalmente, come in tutte le altre parrocchie di questo territorio. La bellezza di questa storia è che questo paese, che dapprima era composto soltanto da alcune case sparse, frequentato da pochissime persone, piano piano è diventato un vero e proprio paese grazie all'intuizione di questo grande sacerdote, che quest'anno proprio abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita.

0: Abbiamo celebrato anche questa sera l'Eucaristia come ogni giorno e come ormai succede da quasi un anno qui al passaggio di Bettona. Ogni volta che celebriamo preghiamo anche per la pace nel mondo, per la pace in Europa, in Ucraina e per ogni forma di violenza. Cerchiamo di chiedere al Signore il dono della pace anche all'interno della nostra società, all'interno delle nostre famiglie e anche la pace interiore, la pace dei nostri cuori. Sull'altare abbiamo sempre una lampada accesa che ci ricorda proprio questo impegno a pregare per la pace. E anche oggi abbiamo portato questa lampada lì all'altare proprio per segnalare come vogliamo noi cristiani essere impegnati proprio a favore della pace. E poi siamo proprio nel mese di giugno, dopo il mese mariano, ora abbiamo aperto il mese dedicato al Sacro Cuore per venerare e onorare questo cuore grande di Gesù che ci ha amato e ha dato tutto se stesso per noi e ci ha dimostrato proprio questo amore offrendo la sua vita, il suo corpo e il suo sangue proprio per la nostra salvezza. La devozione al Sacro Cuore di Gesù è una devozione molto cara anche alla nostra gente, al nostro popolo, che sentono molto questa presenza dell'amore di Gesù nella loro vita. Del resto, quando ci rivolgiamo a Dio proprio per chiedere anche aiuto, sostegno, conforto nella nostra preghiera, molto spesso ci rivolgiamo a Gesù, sapendo che Gesù, che è il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato nella nostra umanità e quindi questo Gesù di Nazareth lo sentiamo veramente prossimo a noi, di grande sostegno e di riferimento veramente importante per la nostra vita di ogni giorno. La sua parola per noi è veramente fonte di sapienza, di luce, di conforto e è la via che ci salva e ci porta alla beata pace del paradiso.
1: Un caro saluto a tutti i fedeli e a tutti gli ascoltatori di Maria Vision che possano in qualche modo attraverso questo messaggio di pace e di speranza continuare a pregare per la pace nel mondo di cui abbiamo veramente tanto bisogno in questo momento.

Pace bene, buon pomeriggio, ben ritrovati a questo nostro appuntamento di Catena d'Amore. Sono veramente felice di trascorrere un po' di tempo insieme per pregare, per ascoltare le vostre difficoltà, le vostre richieste di preghiera e sono anche contenta per la fiducia che voi avete sempre verso di noi, il vostro affetto per l'equipe di Maria Vision, i quali ringraziamo per il loro impegno, il loro lavoro, per la cura di portare il Vangelo nella nostra vita, nelle nostre case. Oggi ho preparato sul tavolino alcuni simboli perché vorrei commentare con voi questi piccoli segni in cui vogliamo scorgere la presenza di Dio nella nostra vita. Innanzitutto il volto di Gesù, questo volto di Gesù che raffigura proprio il crocifisso di San Damiano che ha parlato a Francesco, davanti al quale Francesco in un momento di buio nella sua vita ha pregato il Signore perché gli donasse la fede, la speranza, la carità e anche il discernimento perché lui possa compiere la sua volontà. Un volto di Gesù in cui gli occhi spalancati mettono nel nostro cuore una grande gioia

tenerezza, com'è bello sentire che il Signore ci sta guardando e il suo sguardo è uno sguardo di amore, di misericordia, di accoglienza. E quindi mi piace.

ti ha sete l'anima mia. Quindi manifestiamo a Gesù il nostro desiderio di vederlo, di cercarlo, di stare con lui. E quel volto di Gesù mi ricorda una cosa tanto bella del Vangelo: come lo sguardo di Gesù si posa sempre sulla sofferenza, sulle ferite delle persone che lui incontrava e non sul peccato. E quindi questo può essere per noi un invito a lasciarci toccare dall'amore di Gesù per guardarlo con un occhio diverso e anche per iniziare un rapporto diverso con il Signore, un rapporto di amore, di riconciliazione, di intimità, proprio come un rapporto bello e vivo come lo hanno avuto Francesco, Santa Chiara, il nostro amatissimo San Carlo Acutis. Com'è bello, nel Vangelo ascoltiamo queste parole: Gesù fissatolo lo amò, e nello sguardo Gesù ci dice che ci ama, che è con noi. E poi qua giù ho messo una parolina, tardi, che tante volte pensiamo che è troppo tardi per amare il Signore, abbiamo perso tempo, è troppo tardi per iniziare un cammino di fede, è troppo tardi per donare il nostro amore, il nostro tempo al Signore. E anche è tardi la presenza di Dio nella nostra vita. Il Signore ha agito ed è stato tardi, è arrivato tardi nella nostra vita. Quindi possono esserci queste due sfaccettature nella nostra vita. Il ritardo di Dio, sentiamo, è il ritardo di Dio. E questo mette un po' in crisi la nostra fede, il nostro dubbio, il nostro cammino. E dice un autore spirituale molto che mi ha colpito tanto quando ho letto queste sue parole: Gesù non arriva mai troppo tardi, soltanto è necessaria una fede più grande. Gesù ha atteso che si facesse troppo tardi. Ricordiamo per esempio l'episodio dell'amico Lazzaro malato, e Gesù arriva quando lui è morto, addirittura da 3 giorni. Oppure quando arriva dalla figlia di Gairo, è già morta. Quindi effettivamente pensiamo: Signore, sei arrivato tardi, ormai non c'è più nulla da fare. Quindi Gesù, dice questo autore spirituale, Gesù attese che si facesse troppo tardi per insegnarci che la speranza poggia anche sulle rovine della speranza umana. Serve soltanto una fiducia senza limiti in Lui, che può tutto in qualsiasi momento. Nella nostra vita, in cui Gesù sembra non venire incontro alle nostre necessità, e poi ci concede una grazia ancora più grande. Ci ricorda tanti momenti trascorsi davanti al tabernacolo in cui ci sembra di udire: non temere, soltanto abbi fede, sperare in Gesù e confidare in Lui e lasciarlo fare. Facciamo il proposito di ricorrere a Gesù presente nel tabernacolo tutte le volte che le contrarietà, le difficoltà o la sofferenza ci mettono nella situazione di perdere la nostra fiducia, la nostra gioia e la nostra serenità. E con questo pensiero in cui vogliamo rafforzare la nostra fiducia nel Signore, il nostro amore e la nostra speranza, e iniziamo questo nostro incontro di preghiera. Vorrei pregare soprattutto per tutti i giovani che si stanno preparando a vivere momenti particolari, festival dei giovani, meeting dei giovani, e il Signore possa toccare il loro cuore e loro possono avere la gioia di sentire che la loro vita è preziosa. Ognuno può fare qualcosa di bello nella società, iniziando proprio un cammino bello, nuovo, un cammino di fede e di rinnovamento della loro vita. Quindi preghiamo per tutti questi giovani, li affidiamo alla nostra Mamma Immacolata, al nostro Carlo Acutis, a San Francesco e a Santa Chiara. Iniziamo proprio

0: con questo momento di gioia, di abbracciare tutti questi giovani, pregando il Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Se volete chiamarci, siamo contenti di ascoltare, le vostre richieste di preghiere, di ascoltare ciò che avete a cuore e di pregare insieme per le persone che amate. Vorrei pregare anche per questi nostri fratelli che ci hanno scritto, per Abigail, per Adriana, per Alessandra, per Anna Maior dagli Stati Uniti, per Antoniette da Dublino. Ci chiedono soprattutto di pregare per la conversione delle persone che loro amano, e anche per la salute. E preghiamo affidandoli alla Madonna per queste intenzioni. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo per Antonio da Canada, per Antonio da Romero Flores, per Belkis dagli Stati Uniti, per Carlos, per Carmen Blanco, per Carmen da Elequipa e per Caterina Barrata da Martina Franca. E preghiamo per questi nostri fratelli che si affidano alla preghiera di San Carlo Acutis. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis prega per noi. Guardando questa immagine del volto di Gesù, ho pensato oggi, chissà quante volte Carlo è andato nella chiesa qui ad Assisi, è andato nella chiesa di Santa Chiara e davanti a questo crocifisso ha elevato la sua preghiera, il suo canto di amore a Gesù e chissà anche che situazione di buio avrà vissuto anche nella sua vita e avrà affidato al Signore questa sua difficoltà. E noi preghiamo, Carlo, prega per noi perché possiamo essere attirati da Gesù, perché possiamo sentire la sete di Lui, perché possiamo sentirci toccati dalla grazia di Dio, perché possiamo sentire che anche la nostra vita è preziosa per poter fare cose belle per la Chiesa e nella società. San Carlo prega per noi. Preghiamo per Caterina dall'Australia, per Christian dalla Germania, per Claudia e per Claudio Augusto. Questi nostri fratelli ci chiedono di pregare per la salute delle persone a loro care e noi preghiamo per queste intenzioni. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pronto, pace e
1: Buonasera, senta, chiedo preghiere per mio nipote che si chiama Elliot, c'è un problema di salute e la conversione della sua famiglia, si chiama Elliot, 8 anni.
0: Ok, preghiamo per questo tuo nipote, lo affidiamo alla nostra Mamma Immacolata e anche regina della famiglia, perché posso custodire la famiglia di tuo nipote. Vogliamo pregare insieme un'Ave Maria?
1: Sì, va bene, aspetti che abbasso un po'.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Pace bene, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, pace bene, pace bene. Preghiamo per Claudio Augusto, per Curro, per Charles, per Denilson, per Diana, per Dominic dall'Australia. Io vorrei pregare con queste parole del Salmo 30 per questi nostri fratelli. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia salvami. Porgi a me l'orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Pronto, pace bene?
1: Pronto?
0: Pronto, pace bene. Come ti chiami? Da
1: Mi chiamo Patrizia.
0: dove chiami, Patrizia?
1: È un paesino vicino a Torino,
0: Ah. Per
1: del Veneto.
0: chi vogliamo pregare, Patrizia?
1: Beato per me stessa, che sono abbastanza preso da mille pensieri per i miei figli.
0: Va bene,
1: È un
0: preghiamo.
1: paesino vicino a Torino.
0: Va bene. Preghiamo per i tuoi figli. Sei mamma, quindi la tua preghiera è soprattutto una preghiera bellissima perché è la preghiera di una mamma che ha dato la vita e ha accolto la vita. Quindi preghiamo per la tua famiglia, per te. Vogliamo dire insieme un Padre nostro e per far sentire la presenza di Dio nella vostra vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Pace bene Patrizia, buon pomeriggio. Noi continueremo a pregare per voi e non so se lo sai, ma ogni mese partecipiamo a una messa particolare a Santa Maria Maggiore per ricordare tutte le vostre intenzioni. Così saremo sempre uniti in questo giorno. Pace bene, buon pomeriggio. Pace bene, pace bene. Pace bene. Preghiamo per la nostra sorella Elena, per Evelina dalla Polonia, per Fabio, per Florencia dall'Argentina, per Francesca Cortese da Reggio Emilia. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, Signore, per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani, tu mi riscatti, Signore Dio fedele. Pronto, pace bene?
1: Pronto, pace bene,
0: Come ti
1: madre.
0: chiami?
1: Io mi chiamo Luisa,
0: Pace
1: chiamo da
0: bene.
1: Bologna
0: Ah, che bello.
1: e io chiedevo gentilmente con urgente preghiere per mio figlio, perché ha tanti problemi, ha tolto anche il lavoro.
0: Ah, mi dispiace. Come si chiama tuo
1: Si
0: figlio?
1: chiama Pasquale,
0: Ah.
1: Pasquale Luca.
0: Pasquale Luca, con tutto il cuore preghiamo per tuo figlio. Va
1: Sì,
0: bene?
1: anche per me che io sono stanca, per mia sorella Maria anche,
0: Va bene.
1: in particolar modo per mio figlio, perché per lui ne stiamo bene.
0: Avete ragione. Quando uno ama è coinvolto, no?
1: Sì,
0: In
1: molto,
0: tutto ciò che la persona amata vive, uno è coinvolto, è così.
1: sì,
0: Soprattutto chi è
1: molto.
0: mamma ha una sensibilità più profonda, no? Nel sentire le sofferenze dei suoi figli.

0: Sì,
1: preghiamo.
0: perché se stanno bene i figli, sta bene anche la
1: Certo,
0: mamma.
1: preghiamo per la tua famiglia, per tuo figlio,
0: Pasquale.
1: per Pasquale.
0: Pasquale.
1: Vogliamo pregare insieme una Salve Regina? Va bene?
0: Sì, certo, gliela affidiamo, le
1: Sì, alla
0: raccomandiamo
1: nostra
0: tutta la sua
1: mamma.
0: situazione,
1: Sì,
0: perché è molto pesante.
1: va bene. Salve Regina, Madre
0: Salve Regina, Madre
1: di
0: di
1: misericordia,
0: misericordia,
1: vita,
0: vita, dolcezza
1: dolcezza e
0: e
1: speranza
0: speranza
1: nostra,
0: nostra, salve.
1: salve. A te
0: A te
1: ricorriamo, noi
0: ricordiamo,
1: esuli,
0: e
1: figli
0: sui
1: di Eva.
0: figli di Eva, a te
1: A te sospiriamo,
0: sospiriamo,
1: gementi e
0: gementi e
1: piangenti,
0: piangenti
1: in
0: in
1: questa
0: questa
1: valle
0: valle
1: di
0: di lacrime.
1: lacrime.
0: Orsù
1: Orsù dunque,
0: dunque,
1: Avvocata nostra,
0: Avvocata nostra,
1: rivolgi a noi
0: rivolgi
1: quegli
0: a
1: occhi
0: noi gli
1: tuoi
0: occhi tuoi
1: misericordiosi
0: misericordiosi,
1: e mostraci
0: mostraci
1: dopo questo
0: dopo
1: esilio,
0: questo
1: Gesù, il
0: esilio Gesù,
1: frutto
0: il frutto
1: benedetto del tuo
0: benedetto del tuo
1: seno.
0: seno,
1: O clemente,
0: o
1: o pia, o
0: pia, o
1: dolce
0: dolce
1: Vergine Maria. Buon
0: Vergine Maria.
1: pomeriggio, grazie per aver
0: Madre,
1: chiamato.
0: gliela affido le
1: Con
0: preghiere.
1: tutto il cuore lo ricordo, veramente, te lo con tutto il cuore,
0: Grazie,
1: con tutto
0: grazie
1: il
0: madre,
1: cuore, con tutto il cuore.
0: grazie, grazie. Pace bene,
1: Pace
0: madre.
1: bene, pace
0: Pace
1: bene.
0: bene, pace
1: Pace bene. E preghiamo per i nostri ammalati, che ne sono tanti, e soprattutto in questo periodo in cui c'è tanto caldo, la loro sofferenza è accentuata, e li affidiamo veramente al Signore perché possa lenire con il suo amore questi dolori, queste sofferenze e anche sentire la presenza dei familiari, anche un'equipe di medici e operatori sanitari che siano operosi, accoglienti, per questo preghiamo per tutti questi nostri fratelli. E facciamo una breve pausa, ci ritroviamo fra qualche istante. Grazie per essere stati con noi.

0: Bentornati al nostro appuntamento di Catena d'Amore. Grazie per essere collegati con noi, così preghiamo insieme. Stiamo qui insieme nel raccontarci e nel stare accanto a Gesù. Volevo con voi leggere questo pensiero di Papa Francesco che mi è sempre tanto piaciuto. Era molto semplice, quindi alcune parole non erano così coinvolgenti che non si possono dimenticare. Non mi ricordo se era un Angelus oppure una meditazione sul Vangelo, e lui parlava nel dare una spiegazione, no, alla sofferenza, quando anche a noi suore, i sacerdoti chiedono alle persone: perché, Signore, mi ha fatto questo? Perché questa sofferenza? Perché questa malattia? Perché questo dramma? E Papa Francesco ha detto questo e io lo vorrei leggere per condividerlo con voi perché possiate avere anche voi quella forza di accogliere e di stare con il Signore anche in questi momenti in cui non è comprensibile la sua volontà. Lui dice: i bambini tante volte chiedono ai genitori perché questo, perché questo, e mentre il genitore sta per dargli la spiegazione, loro subito non l'ascoltano, la spiegazione subito pongono altre domande. Però dice Papa Francesco, a loro non interessa la spiegazione, interessa che abbiano attirato l'attenzione del genitore, del papà, della mamma su quella domanda. E quindi dice Papa Francesco: noi possiamo chiedere al Signore, Signore, perché? Il Signore non ci dirà parole, ma sentiremo il suo sguardo su di noi e questo ci darà la forza. Non abbiate paura di chiedere e anche di sfidare il Signore, perché? Forse non arriverà alcuna spiegazione, ma il suo sguardo di padre ti darà la forza per andare avanti. Non abbiate paura di chiedere a Dio perché. Quindi vorrei pregare con voi perché possiamo rinnovare la nostra fiducia nel Signore, rinnovare il nostro amore e il nostro abbandono nella volontà di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro. Io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Sono le parole del profeta Isaia, rivolte ad ognuno di noi. In attesa delle vostre telefonate, vogliamo pregare per i nostri fratelli che ci hanno scritto. Preghiamo per Francesca, per Gaetano, per Giovanna da Bologna, per Gloria, per Guillermo e per Orazio dall'Argentina. Per questi nostri fratelli vorrei pregare una frase del Salmo 46. Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare. Noi siamo nelle mani di Dio. Pronto, pace bene?
1: Pace e bene,
0: Come ti
1: suora.
0: chiami? Come ti chiami?
1: Sono Melania e chiamo da Barletta.
0: Ah, pace bene,
1: Sì,
0: Melania.
1: io chiamo sempre a
0: Sì.
1: voi, però a volte le preghiere che chiamo al call center non vengono dette, quindi ho detto adesso chiamerò la suora e pregheremo insieme.
0: Va bene, preghiamo insieme. Sono contenta
1: sì, preghiamo
0: sì.
1: Ora per la mia salute.
0: Sì.
1: È per una situazione difficilissima, pesante, di mio figlio Tonio.
0: Va okay. Bene. Sì. Preghiamo per...
1: Allora,
0: preghiamo
1: facciamo
0: per
1: un Padre Nostro?
0: Sì, come sì, un Padre Nostro, facciamo in, Padre,
1: allora,
0: nostro,
1: Padre Nostro,
0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Suora, facciamo anche un'Ave Maria.
0: Sì, con tutto il cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen.
0: Preghiamo anche San Carlo.
1: Affidiamo tutto in mano al Signore e alla Madonna, veramente. E che ci dia la forza di tutta questa situazione, veramente, che ci pensa Gesù. Dico sempre, Gesù, pensaci tu.
0: Sì. Diciamo anche insieme, anche un gloria al Padre, a San Giuseppe, che custodisca la tua famiglia. Gloria al Padre e
1: Padre,
0: al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: San Giuseppe prega per noi.
1: San Giuseppe prega per noi.
0: Allora ti auguro un buon pomeriggio e a presto di sentirci, va bene?
1: Grazie
0: per essere stata con noi. Pace bene.
1: Grazie.
0: Pace bene. Preghiamo per Isel, per Jerinson, per John King da Derry, per Jean Carlos, per Judith, per Katia e per Carla. Questi nostri fratelli li affidiamo al Signore e li vorrei affidare al Signore con le parole del Salmo 138. Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seguo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie, la mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta.

0: Pronto, pace bene?
1: Sì, pace bene, sono Concetta.
0: Pace bene, Concetta, ti aspettavo.
1: Anche oggi mi faccio sentire.
0: Sì, no, siamo contenti, te lo assicuro che siamo contenti di sentirti.
1: Va bene, il piacere anche mio, così per poter pregare insieme
0: Sì.
1: per tutte le mie intenzioni che porto nel
0: Sì.
1: mio cuore, per la mia salute, per la guarigione dei miei figli e dei miei nipotini. Anche questo mese non so se fosse l'ultimo giorno del mese che mia nipotina deve fare un controllo anche per illuminare lo specialista, quello che
0: Ho
1: devono decidere di
0: capito.
1: fare, se c'è bisogno dell'intervento oppure no. Poi voglio ringraziare il Signore che la piccola Miriam è stata un pochettino meglio, che era all'ospedale. È uscita, però ancora non è del tutto guarita, devono fare ancora, devono analizzare ancora altre cose e questo. E poi voglio pregare per la conversione di ogni membro della mia famiglia, per me stessa, per la pace, salute, provvedente, che si sbloccano alcune situazioni proprio impossibili anche il lavoro di mio marito e dei miei figli. Per tutti voi di Maria Visione, per tutti gli ammalati, grandi e piccoli, e per tutti coloro che chiedono delle preghiere.
0: Mettiamo
1: E
0: tutto nel cuore
1: ancora
0: del
1: ho
0: Signore. Sì,
1: dimenticato,
0: sì.
1: voglio pregare per i miei cari defunti, per tutte le anime del purgatorio, specialmente per quelli che non si prega mai, per il mio albero genealogico, sia paterno e sia paterno.
0: Preghiamo, ti piace pregare il Padre Ave Gloria, preghiamo per tutte queste intenzioni che sono tanto belle perché sono intenzioni che nascono da un cuore che ama e noi le vogliamo affidare al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia,
1: Piena di
0: il
1: grazia,
0: Signore è
1: il
0: con
1: Signore è
0: te.
1: con te.
0: Tu sei
1: Tu sei
0: benedetta fra le
1: benedetta fra le
0: donne, e
1: donne,
0: benedetto il
1: benedetto il
0: frutto del tuo
1: frutto del tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa Maria,
1: Maria,
0: Madre di
1: Madre di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso e
1: adesso e l'ora
0: nell'ora
1: della
0: della
1: nostra
0: nostra
1: morte.
0: morte.
1: Amen. Lo
0: Amen.
1: diciamo in gloria al Padre anche
0: Sì.
1: per San Gallo Arcuzzo, se
0: Sì,
1: si può pregare e intercedere per tutti i
0: certo. Gloria al Padre, al Figlio e allo
1: Figlio,
0: Spirito
1: Spirito
0: Santo,
1: Santo,
0: come era nel
1: com'era in
0: principio,
1: principio,
0: ora
1: ora
0: e
1: e sempre,
0: sempre,
1: nei
0: nei
1: secoli
0: secoli
1: dei
0: dei
1: secoli.
0: secoli. Amen.
1: Amen.
0: San Carlo, prega per noi,
1: Prega per noi. Amen.
0: per tutti i defunti, in modo particolare per le persone attaccare. Che stanno lì
1: Sì.
0: in cielo e preghiamo l'eterno riposo,
1: Posso
0: dona
1: donare loro,
0: loro,
1: Signore,
0: Signore, e splendi ad
1: mentre
0: essi la luce
1: adesso, luce
0: perpetua,
1: perpetua,
0: riposino
1: riposano
0: in
1: in
0: pace.
1: pace. Amen.
0: Amen.
1: Posso dire l'angelo di Dio per tutti i bambini, per i miei
0: Certo,
1: nipotini?
0: prega, prega.
1: Angelo di Dio, premio
0: Custode,
1: custode, illumina,
0: illumina,
1: custodisci,
0: custodisci,
1: regge e
0: regge e
1: governa
0: governa
1: me,
0: me, che
1: che
0: ti
1: ti fu
0: fui affidata
1: affidato
0: dalla
1: dalla
0: pietà
1: pietà celeste.
0: celeste.
1: Amen.
0: Amen.
1: La ringrazio
0: Pace
1: immensamente a
0: bene,
1: voi
0: ci
1: tutte
0: risentiamo,
1: e Dio
0: Concetta.
1: vi
0: Pace
1: benedica e pace bene a tutti.
0: bene, Concetta, pace bene. Preghiamo per Laura da Genova, per Li Anna dalla Malesia, per Maffeda Trial, Magdolna. Per Gerinson Joseph, per Marcella dal Cile e per Marsha. Li affidiamo alla nostra Mamma Immacolata. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e e liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. Pronto, pace bene?
2: Pronto, pace bene, madre.
0: Come ti chiami?
2: Io chiamo da un paese vicino a Mantova.
0: Ah, che bello. Come ti chiami?
2: Villa, si chiama Villa Poma, Borgo Mantovano. Mm-hmm. La chiamo perché, a parte le mie figlie, ma soprattutto per i miei tre nipoti, specialmente per quello più piccolino, che ha 8 anni, che ha dei problemi che non riusciamo a risolvere. Mm. Di apprendimento, di inserimento, ha tanti problemi. Non hanno ancora capito la diagnosi, abbiamo fatto tante cose, insomma, ma ancora non siamo riuscite a risolvere il problema. Quindi volevo mettere nelle mani del Signore,
0: certo,
2: come faccio sempre, della Madonna,
0: sì,
2: che è una mamma,
0: certo.
2: Io sono una mamma, anche una nonna, i miei tre nipoti, in particolare Cristian e Maria.
0: Sì. Preghiamo per questi.
2: Volevo pregare, dire un'Ave Maria e un Padre nostro per loro.
0: Sì, preghiamo insieme.
2: Padre nostro
0: che sei nei cieli, sia santificato
2: il tuo nome,
0: venga il tuo regno, sia fatta la tua
2: volontà,
0: come in cielo così in terra.
2: Dacci
0: oggi il nostro
2: pane quotidiano
0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: I miei nipoti si chiamano, uno si chiama Matteo Enrico, il più grande,
0: sì.
2: L'altro si chiama Gabriele,
0: okay.
2: Il più piccolo, quello che ha dei problemi adesso,
0: okay.
2: Si chiama Cristian Maria.
0: A Cristian Maria. Li affidiamo a Carlo. Io mi trovo nella cattedrale di San Rufino, dove è custodito il cuore di Carlo, e farò una preghiera per i tuoi nipoti ogni giorno, che il Signore possa custodirli e trovare anche
2: la soluzione
0: a questo problema. Certo.
2: Okay.
0: Va bene.
2: Grazie.
0: Pace bene, a risentirci, grazie per essere stata con noi, pace bene. E per tutte queste mamme che soffrono per i loro figli, preghiamo perché sentano la maternità, l'amore della Madonna nella loro vita. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vorrei pregare con voi anche per chi è indifferente davanti alle persone che sono circondate, no? E hanno l'indifferenza, e questa indifferenza fa soffrire. E noi vogliamo pregare perché il Signore possa toccare questi cuori. Donaci, Signore, un cuore nuovo, perché possiamo sentire il dolore, la sofferenza e la gioia dei nostri fratelli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Volevo pregare anche per tutti i giovani che sono schiavi dell'alcol, del sesso, del gioco, della droga, possano liberarsi da questa schiavitù e ritornare alla libertà, alla creatività, alla bellezza della vita. Preghiamo per tutti questi nostri fratelli. Vedo che sta per terminare il nostro tempo, ma io volevo concludere questo nostro incontro facendovi vedere adesso, vedete, questo ricamo è tutto ingrovigliato, non si capisce che cos'è. Così sembra la nostra vita, non si capisce niente, non capiamo perché delle situazioni sembra proprio che la nostra vita non abbia un senso, non abbia una bellezza, ma guardate un po' così, il Signore attraverso questi punti in cui non si capisce, vedete che bello, cosa fa il Signore con la nostra vita? Fa un ricamo prezioso, un ricamo bellissimo, così. No, vogliamo dire, Signore, non capiamo, però ci affidiamo a Te, ci abbandoniamo al Tuo amore di Padre. E vogliamo dire come Maria, eccomi, sono la Tua serva, si compie in me la Tua parola. Con queste parole vi auguro un buon pomeriggio, grazie per essere stati con noi e ci risentiremo presto. Va bene, pace e bene, saluti anche da parte di tutta l'equipe di Maria Vision. Buon pomeriggio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, mentre nelle tenebre e nelle inquietudini regano in molti cuori, voi figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un luogo visibile nella vostra famiglia e leggetela affinché sia per voi stimolo alla conversione e a una vita nuova, poiché Satana è forte e seduce il cuore. Desidero, attraverso il mio cuore materno, donare i vostri cuori al cuore di mio figlio Gesù, affinché Lui, il risorto, regni in voi e la gioia regni in voi e attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiesa.

Cari amici di Maria Vision, sono Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Datino e vescovo di Foligno. E nella mia qualità di vescovo della città serafica vi do saluto tutti voi e, come dire, insieme a voi vorrei ci preparassimo insieme alla visita di Papa Leone XIV, che sarà qui in Assisi il 6 di agosto prossimo, a conclusione del raduno europeo dei giovani promosso dai frati minori della provincia serafica. Ecco, il Papa sarà qui alla Porziuncola. È un evento importante. Un evento importante per tanti motivi. Anzitutto i giovani. Oggi mi sembra molti parlano dei giovani, sui giovani, sui loro problemi. Mi sembra che siano pochi, e questo lo diceva già Paolo VI ai suoi tempi, siano pochi a saper parlare ai giovani. Papa Leone è uno di questi pochi, è uno dei pochissimi che i giovani ascoltano. Ce l'ha testimoniato il pellegrinaggio del Papa in Spagna, con scene veramente significative di partecipazione popolare e di partecipazione giovanile. Quindi questo è un primo dato che vogliamo rilevare. I giovani credo siano disponibili ad ascoltare chi sa parlare loro con autorità, cioè chi parla per aiutarli a crescere. E Papa Leone parla loro con autorità e ha l'autorevolezza necessaria per farlo. E i giovani lo ascoltano. Questo è un primo dato sul quale riflettere. Lo ascoltano anche quando dice una parola che loro forse non condividono, perché non tutti hanno un vissuto cristiano maturo, radicato alle spalle. Però lo ascoltano con attenzione e fanno degna meditazione di quello che lui dice loro. Altro dato importante sul quale riflettere in vista di questa giornata è la persona di Francesco. I giovani si radunano nel nome di Francesco. E Francesco è stato un giovane come loro, un giovane centrato molto su se stesso, direi autocentrato prima della sua conversione. Sentiva se stesso un po' come il centro del mondo, cresciuto con genitori che in fondo l'avevano anche viziato, una situazione analoga a quella di molti, no? Di quei giovani che saranno lì il 6 agosto ad ascoltare il Papa. Per questo Francesco può parlare loro, ha condiviso la loro condizione, ma a un certo punto della sua vita Francesco è stato capace anche di operare una scelta diversa. Ha preso in mano la sua esistenza, da giovane centrato su se stesso a un giovane centrato su Dio e per ciò stesso rivolto ai problemi degli altri. Ha saputo fare della sua esistenza un dono per gli altri. Ecco, credo che questi giorni, nei quali queste migliaia di giovani saranno qui in Assisi, la persona di Francesco potrà aiutarli a riflettere e anche aiutarli a fare scelte determinanti per la loro esistenza. Quei giorni saranno, direi così, avranno il completamento, saranno chiusi dall'incontro con Papa Leone, il quale dirà ai giovani una parola chiara, dolce, accogliente, pacificata, come lui sa fare, ma che aiuterà i giovani a chiarirsi ulteriormente nel loro percorso di vita. Ecco, è un momento importante nel quale anche noi dobbiamo prepararci, anzitutto con la preghiera, pregando Dio perché questo tempo, questi giorni di semina, portino poi frutti abbondanti.

sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti. Benvenuti carissimi in questo momento di adorazione. In questo momento dove si ci ha chiamati, ci ha chiamati per nome, ha pronunciato il nostro nome. E noi vogliamo rispondere: eccomi, Signore. Eccoci qua. Siamo davanti a te. Abbiamo risposto sì alla tua chiamata e siamo davanti a te, prostrati con un cuore umile, ma pieno d'amore. Il nostro amore lo vogliamo donare a te. Vogliamo ringraziarti, Signore Gesù, far sgorgare dal nostro cuore tutte le lodi, il ringraziamento che abbiamo, un cuore colmo di gratitudine nei tuoi confronti. Ti ringraziamo, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ci sei, perché sei qui, sei presente, sei vivo e vero in mezzo a noi. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché non ti sei nascosto quando noi abbiamo sbagliato, abbiamo messo tantissime cose brutte, sei rimasto accanto a noi per condurci nuovamente alla via santa, alla via buona. Sei qui, vivo, presente, in mezzo a noi, per consolarci, per darci ristoro dalle fatiche, dalle prove, per dirci coraggio.

Grazie, Signore Gesù, per tutte le volte che ci hai perdonato. Grazie, Signore Gesù, per tutte le volte che ci hai sostenuto. Grazie, Signore Gesù, per tutte quelle volte che ti sei fatto cireneo per ognuno di noi, portando tu la nostra croce. Grazie, Signore Gesù, per tutte le volte che hai teso la tua mano verso di noi e ci hai rialzati, ci hai abbracciati, ci hai amati. Ti lodiamo, ti benediciamo, Signore Gesù. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre, perché sei grande, Signore, e degno di ogni lode. La tua grandezza è senza fine. Ecco, Signore Gesù, con le stesse parole del Salmo che la liturgia ci propone oggi, voglio lodarti, voglio fare le mie quelle parole e mettere le tue mani, le tue tutto quello che sento, Signore Gesù, ecco, lo metto nelle tue mani, perché tu ci hai resi pieni di gioia, pieni d'amore, tu ci hai reso vivi con la tua presenza, con il tuo amore per noi. Io voglio lodarti, voglio cantare quanto è bello stare accanto a te, quanto è bello vivere vicino a te, Signore Gesù, quanto è stato bello averti incontrato. E ti chiedo la grazia, Signore Gesù, di non permettere mai, mai che ci allontaniamo da te, perché una volta che ti abbiamo conosciuto, una volta che ti abbiamo incontrato, una volta che abbiamo gustato, sentito, percepito il tuo amore, una cosa sola è certa, che non lo vogliamo lasciare mai più. Non può più perderci, non può più perdere te. Allora inondaci, Signore Gesù, con il tuo amore, inondaci con la tua grazia, riempici del tuo Santo Spirito, affinché lo Spirito Santo, pieno d'amore, pieno di misericordia, ecco, ci guidi verso di te, ci conduca alla strada che porta a te, ci aiuti a capire, a discernere ciò che è giusto da quello che è sbagliato, da quello che ci allontana da te, ecco, ad allontanare le cose che non sono buone. E allora vieni Spirito Santo, inebriami dei tuoi doni, del tuo amore, della tua grazia. Tocca il mio cuore ferito, guariscilo, tocca la mia vita col tuo dito santo. Ti prego, e soffia dentro il mio cuore, soffia questo vento impetuoso, accendi questa fiamma d'amore per te, finché alimentata dalla tua grazia, possa io sempre cercarti, possa io sempre cercare il tuo volto in ogni cosa, in ogni persona che incontro, e avere la certezza di esserti sempre vicino e di camminare verso la salvezza eterna, verso la santità, verso di te. Grazie, Signore Gesù, ti rendo lodo, Padre, Signore del cielo e della terra. Tu sei buono, Signore, verso tutti, e la tua tenerezza si espande verso tutte le creature. Grazie, grazie Signore Gesù, ti rendo lode, oh Padre, grazie. Gli espressi in questo strumento, grazie, ascoltando un canto.

Signore Gesù, tu sei qui realmente presente nel Santissimo Sacramento, presente davanti ai nostri occhi, davanti al nostro cuore. Noi siamo davanti a te, stiamo godendo della tua presenza, luce che ci inonda, che ci riscalda, che ci tocca, che tocca il nostro cuore, che tocca la nostra anima, che tocca la nostra fede, la fede che a volte è vacilla, la fede che a volte non emerge pienamente dentro di noi, nel nostro cuore. Quante volte, Signore Gesù, tu sei stato presente tanto a noi nelle difficoltà, nelle situazioni difficili, e noi magari non abbiamo percepito questa tua presenza, o abbiamo, come dire, un po' chiuso quel nostro cuore a questa tua presenza. Eppure, Signore Gesù, eppure c'è l'emorroissa che desidera semplicemente toccare il lembo del tuo mantello. Questa donna ammalata per anni, abbandonata all'angolo di una strada, abbandonata a se stessa, abbandonata dalla gente, abbandonata da tutti, ha un solo desiderio: toccare il lembo del tuo mantello, toccare il tuo amore, toccare te, e lasciarsi a sua volta toccare nel cuore, nell'anima. Quanto desideriamo una fede così forte, una fede così grande, capace di cercare te e di lasciarsi toccare nel cuore, nell'intimo, nella propria fede, quella fede che poi per tutti è la presenza che la tira fuori, o come Gairo che viene a cercarti perché è la figlioletta malata, morente, è morta, ma lui sa, si fida ciecamente, si abbandona a te in quella situazione drammatica dove dovrebbe disperarsi e piangere, eppure sa per certo che a te può chiedere l'impossibile, perché tu sei il Dio dell'impossibile, tu sei il Dio di coloro che disperano, di coloro che vivono situazioni tremende, terribili, perché il tuo amore può sanare ogni cosa, il tuo amore può tutto. E allora si abbandona a te, si fida ciecamente di te, si fida così tanto da venirti a cercare, da venirti a chiamare. Una fede così forte, una fede capace di cercarti nella disperazione, di cercarti anche quando tutto sembra perso, quando tutto sembra abbandonato a se stesso, quando tutto sta andando a rotoli. Donaci quella fede capace di volgere, di farci volgere gli occhi al cielo e di dirci: Signore, salvaci, Signore, aiutaci, Signore, solo tu puoi. Padre, manchiamo in questo e riconosciamo il nostro errore, i nostri peccati, e te ne chiediamo perdono. Sappiamo che tu sei misericordioso, Signore, che il tuo amore è infinito per noi e che la tua misericordia è grande. Guarda il nostro cuore, Signore, un cuore di fatica, di ferite, di lacerazioni, di dolori, un cuore che porta tante prove, un cuore affaticato, ma un cuore che ancora è capace di battere, un cuore che è ancora capace di ricevere, un cuore che è ancora capace di amare. Allora ti prego, Padre, facci grazia e inondaci del tuo amore, inembraci del tuo cuore,
affinché tutto ciò che è dolore, tutto ciò che è fatica, tutto ciò che è sofferenza possa trasformarsi in luce, tutto ciò che è ferita possa trasformarsi in feritoie, dove far passare l'amore, dove far entrare il tuo amore e trasformare tutto quello che è rotto, tutto quello che non va, tutto quello che non funziona, tutto quello che è fatica, tutto quello che è dolore in gioia, in amore, in pace, perché solo tu puoi, Signore Gesù, solo tu puoi. Allora, questi, mettere nelle tue mani tutto quello che portiamo dentro il nostro cuore, ti affido tutte quelle persone che in questo momento stanno pregando con me, anche quelle che non sono collegate, ti affido tutti. In modo particolare voglio mettere nelle tue mani tutte quelle intenzioni che ci sono state affidate personalmente o attraverso i nostri canali social, via WhatsApp, via Facebook, che il tuo amore possa raccogliere adesso queste intenzioni e coprire con la tua grazia. Ti affido Melina, Milena da Trapani, che chiede preghiere per la salute di una sua amica, Benedetta, 36 anni, ricoverata in ospedale e sta molto molto molto male. Ecco, aiutala Signore Gesù, confidiamo in te. Ti affido Filippo da Palermo, che chiede preghiere per la sua salute, per la sua vita, ecco, tantissimo, per tanti problemi. Sorreggilo Signore Gesù. Sorregge Alessandra da Cagliari, che chiede preghiere per la sua famiglia, perché suo marito è così riconcili con lei. Per Ermanno da Città Castello, che chiede preghiere per la salute dei suoi figli, e una preghiera profonda per il figlio che sta perdendo la fede. Enrica da Lodi chiede preghiere speciali per tutti i malati della sua famiglia, per il piccolo Giovanni, per il genero che dovrà operarsi di tumore al carpale, e per tutti gli ammalati del mondo. Gli amici di Enrica chiedono preghiere, Chiara chiede preghiere in modo particolare, Chiara da San Martino, per la sua famiglia, i suoi defunti, per la pace nel mondo. Manillo da Lodi chiede preghiere per i suoi malati, per i malati del mondo, per le anime del purgatorio e per tutti i medici, gli ammalati. Clara da Lodi chiede preghiere per la sua famiglia, i volontari, le anime del purgatorio e per il Papa. Mario da Lodi chiede preghiere per la sua famiglia, per tutti i volontari, gli ammalati, per la pace nel mondo. Rosi da San Martino chiede preghiere per la sua mamma defunta, per le anime del purgatorio e per la pace nel mondo. Stefano da Ninfraga chiede preghiere per i genitori, i suoceri, la famiglia, i volontari. Martino da San Martino chiede preghiere per la mamma, per la nipotina Benedetta, per la sua famiglia e per i defunti. E una preghiera per la salute di Enrica da Lodi. Elisabetta dalla provincia di Verona chiede preghiere per la sua situazione drammatica in cui vive e per l'intervento chirurgico che dovrà fare mercoledì. Lucrezia da Torino chiede preghiere per il suo diabete, per il marito defunto. Manuela da Pavia chiede preghiere forti alla Madonna e a San Francesco, San Lopez, Dio per la sua amica Michela, anche separata dal marito il quale la fa tanto soffrire insieme ai figli. Bisogna ecco di essere aiutata attraverso la preghiera. E preghiera ancora per Franco, ricoverato in ospedale. Voglio affidarti Francesca, che la prossima settimana dovrà sostenere un intervento abbastanza delicato, abbastanza importante, ecco. Guida la mano dei medici e fai che possa andare tutto bene e che soprattutto l'intervento possa essere risolutivo. Ti affido anche alla sua famiglia, marito, figli e tutti coloro, ecco, che gli stanno intorno e che le vogliono bene. Voglio mettere nelle tue mani, Signore Gesù, tutti i sofferenti, tutti coloro che vivono una situazione difficile, tutti coloro che soffrono e vogliono periti dal comportamento sbagliato di altre persone,
un cuore ferito genera un altro cuore ferito. Ferma questa progressione, Signore Gesù, e risana questi cuori feriti. Risana il dolore, risana la sofferenza. Voglio affidarti anche, Padre, tutte quelle persone che sono lontane da te, tutte quelle persone che professano e mettono al primo posto altro, il denaro, i soldi, il successo, la fama, la carriera, e poi magari non si preoccupano se il proprio comportamento ferisce altre persone, altri fratelli attorno. Ecco, Signore Gesù, te le affido in modo particolare, chiedendoti misericordia e perdono per lui, per la persona, affinché capiscano e si redimino da questo loro comportamento così, capiscano che queste loro azioni possano, ecco, portano pochi frutti buoni. Mi metto nelle tue mani, Signore Gesù, e poi voglio affidarti la Chiesa, il Papa, i Vescovi, i Cardinali, tutti i sacerdoti, tutti i diaconi. Voglio pregare anche per i seminaristi, per i consacrati, i consacrati, i missionari nel mondo. E manda, Signore, nuove e sante vocazioni alla tua messa. Voglio pregare in modo particolare per tutti i nostri fratelli del Venezuela, per tutte le anime, questi fratelli deceduti sotto le macerie del terremoto, per i dispersi, una casa e per voi tutto, non è più niente. Mostrati, Signore, a questi fratelli, toccali, guariscili, risanali e fa che possano trovare pace, pace e misericordia. Dona pace, Signore, al mondo intero, dona pace in ogni famiglia, dona pace al cuore di ogni uomo, perché senza la tua pace, Signore Gesù, non vivremo mai in serenità. Che la tua pace possa avvolgere tutti, Signore Gesù, che la tua pace possa restituirci non solo serenità, ma anche gioia, amore, amore da vivere, amore fraterno, da vivere e da condividere. Ecco, Signore Gesù, non cerchiamo altro che il tuo amore, perché il tuo amore ci permette di vivere, il tuo amore ci permette di sorridere, il tuo amore ci permette di essere felici, perché viviamo nella pace, nella tua pace, quella pace che il mondo non può dare, ma solo tu puoi dare al mondo. Grazie, Signore Gesù. Grazie per questa tua presenza silenziosa, viva, vera, oggi davanti a noi. Grazie, Signore Gesù, per questo sguardo d'amore che oggi tu hai posato su di me, su di noi, su ognuno di noi. Grazie, Signore Gesù, per ogni parola che hai sussurrato nel nostro cuore, per ogni conforto, per ogni goccia d'amore che ci hai dato, che ci ha dato sostegno, che ci ha dato forza, che ci ha dato vigore. Grazie, Signore Gesù. Grazie per chi ci ha accolti e chiamati per vivere a te davanti alla tua presenza. Hai illuminato la nostra oscurità, hai spazzato via le nostre tenebre, hai trasformato la tristezza in gioia, hai trasformato il dolore in pianto. Hai accolto i nostri pesi, le nostre sofferenze. Te ne sei fatto carico. E ora, Signore Gesù, sono certo che le tue grazie inonderanno la nostra vita. Grazie. Grazie perché hai toccato le nostre ferite oggi. E hai trasformato in feritoie, illuminando le oscurità, facendo passare solo la luce, rinnovando
quella speranza, quella fiducia, quell'amore che tenevamo nascosti in noi. Grazie, Signore Gesù, perché come la figlioletta di Gairo, anche noi adesso ci siamo guariti, come una razza di noi siamo guariti. Guariti dal tuo amore, guariti dalla tua grazia, guariti dal tuo perdono, guariti dalla tua misericordia. Questa misericordia che ci ha inondato, questa misericordia che ci ha abbracciati, questa misericordia che ci ha liberati. Perché, Signore Gesù, tu ci vuoi liberi, tu ci vuoi figli liberi, liberi nell'amore, liberi nella speranza, liberi di amare te. E noi ti amiamo, Signore Gesù, ti amiamo con tutte le forze, ti amiamo con tutto il cuore, ti amiamo con tutto il nostro animo. E nell'amare te amiamo e desideriamo amare ancora di più i nostri fratelli, le nostre sorelle, tutte le persone che abbiamo accanto. E per questo, Signore, voglio

ejemplo, vogliono pregarti per i loro cuori, per la loro vita, per la loro salvezza, affidandosi tutto, tutto, tutto. E vogliamo pregare in modo particolare anche per i nostri nemici, per coloro che ci disprezzano, per coloro che magari non ci sopportano. Te li affidiamo e li perdoniamo, Signore Gesù, con tutto il cuore. Perdoniamo le loro azioni, perdoniamo i loro comportamenti sbagliati e li mettiamo nelle tue mani. Ciò che ti chiediamo, Signore Gesù, è la salute e la conversione per loro. Non voglio che l'empio muoia, ma che si converta e creda, dice la Sacra Scrittura. E noi, Signore Gesù, ti chiediamo questo, la conversione e la salvezza dei nostri figli. Ecco, Padre, davvero bello restare con te, davvero bello stare accanto a te. Sentiamo questa tua grazia, sentiamo questa tua presenza, sentiamo questo tuo amore per noi che ci invade, ci pervade, tocca il nostro cuore, tocca la nostra anima, tocca le nostre ferite, ci dà una pace, pace profonda, pace vera. Grazie, Padre, grazie, infinitamente grazie, perché oggi ti sei fatto vivo, ti sei manifestato e ci hai risollevati, ci hai guariti proprio come l'emorroissa o come la figlia di Gairo. Oh, bello tu, bello sentire questo amore, è bello sentire questa gioia, è bello sentirti, è bello, Signore Gesù, tutto, ogni cosa porta la tua mano, ogni cosa che abbiamo, che ci circonda intorno, è stata creata col tuo dito. Se pensiamo alla natura, se guardiamo la natura, se guardiamo un panorama, il mare, una montagna, ecco lì c'è stato il tuo dito che ha creato quello che noi vediamo, che ha creato quella natura, quella montagna, quel pezzo di mare, il tuo dito che ha sfumato come se fossero dei colori, come se fossero delle tempere, ha sfumato, ecco, ha dato risalto, ha dato luce, il tuo dito che ha creato il mondo intero. E ti amo, Signore Gesù, benediciamo e ti rendiamo lode. Grazie, Signore Gesù, resta con noi, Signore, resta ancora con noi, non ci lasciare e non permettere che noi vacilliamo e lasciamo la tua mano. Resta con noi, Signore, si fa sera. Timore che le tenebre possano avvolgerci di nuovo. Resta con noi, Signore, perché se tu non sei con noi, allora il male non potrà nulla, nulla, nulla su di noi. Grazie, Signore Gesù, infinitamente grazie per tutto. E adesso, carissimi, siamo giunti quasi in conclusione questo momento di adorazione, ma vogliamo ancora una volta lodare il Signore. E allora insieme proclamiamo: Dio ti è benedetto, benedetto sul trono, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

Carissimo, vi ringrazio per aver pregato con me in questo momento di adorazione e vi esorto come sempre a diffondere, espandere a tutti, ma proprio a tutti, questa gioia, questo amore, questa grazia che abbiamo attinto oggi dalla sua reale presenza. Ecco, grazie Signore. Perché si è manifestato davanti ai nostri occhi, ci ha dato testimonianza di questo suo amore e ci ha fatto grazia. Ringraziamo anche tutto lo staff di Maria Vision che ha permesso la diretta e quanti hanno collaborato, affidando tutti al Signore, tutti, tutti, ma proprio tutti, e confidando.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

stare con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiesa.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo piccolo spazio che ho chiamato 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sono un sacerdote francescano e psicoterapeuta e desidero condividere con voi alcune semplici riflessioni che possono accompagnarci nella vita quotidiana. Là dove viviamo, le nostre gioie, le nostre fatiche e la nostra ricerca di Dio. Oggi vorrei partire da una parola che spesso ci mette a disagio, cioè fragilità. Nessuno di noi ama sentirsi fragile. Vorremmo essere sempre forti, sicuri, capaci di affrontare tutto. Eppure la vita prima o poi ci mette davanti ai nostri limiti. Ci incontriamo con una malattia, una delusione, una perdita, una preoccupazione per la famiglia o una solitudine che pesa nel nostro cuore. A volte ci avvergogniamo, ecco, delle nostre fragilità. Potrebbe essere a volte o sempre, possiamo dirlo, cerchiamo di nasconderle. Soprattutto ci fa paura, no, raccontare quello che si sta capitando in ognuno di noi. Pensiamo che essere fragili significhi essere deboli, ma la domanda è questo, è davvero così? Come psicoterapeuta incontro spesso persone che soffrono non tanto per le loro ferite, proprio quanto perché credono di doverle nascondere. Come sacerdote incontro persone che pensano di dover essere perfette per essere amate da Dio. E questo capita spesso. Eppure il Vangelo ci racconta qualcosa di molto diverso, perché ci incontriamo con un Gesù che non va alla ricerca delle persone perfette. Si avvicina a chi ha ferito, scoraggiato, stanco, incontra malati, gli esclusi, coloro che hanno perso la speranza, e a tutti offre la stessa cosa, la sua presenza. Dio non si spaventa delle nostre fragilità, mai, mai, mai si spaventa. Anzi, molto spesso è proprio lì che ci raggiunge. Una figura molto importante in questo anno è la figura di San Francesco d'Assisi. E con lui aveva compreso, soprattutto Francesco, profondamente questo mistero. Non si vantava della sua forza. Sapeva di essere uomo fragile e proprio per questo si affidava totalmente all'amore di Dio. Anche noi possiamo fare la stessa esperienza. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta vivendo un momento difficile. Forse c'è una preoccupazione che non riesce a condividere con nessuno. Forse c'è una ferita molto profonda che continua a fare male. Vorrei dirvi una cosa semplice, ma molto importante. Non dovete meritare l'amore di Dio. Non dovete diventare perfetti per essere amati. Siete già amati adesso. Così come siete con le tue fragilità, perché è così come il Signore ci prende, ecco così come il Signore ci ascolta, è così come il Signore ci accompagna. Per questo la fragilità non è un ostacolo all'incontro con il Signore,
Infatti, quando accettiamo con sincerità i nostri limiti, smettiamo di combattere contro noi stessi e permettiamo a Dio di entrare più profondamente nella nostra vita. Per questa settimana vi lascio un piccolo invito. Proprio trovate un momento di silenzio e domandatevi: qual è la fragilità che oggi porto nel cuore? Non giudicatela. Non avete paura di guardarla. Presentala semplicemente al Signore e ditegli: Signore, questa è la mia vita. Questa è la mia ferita. Ti affido tutto. Vedrete che, poco alla volta, il nostro cuore alleggerirà, diventerà più leggero. Concludiamo con una breve preghiera. Signore Gesù, Tu conosci le nostre ferite, le nostre paure, le nostre fragilità. Aiutaci a non vergognarci dei nostri limiti, ma a consegnarle con fiducia nelle Tue mani. Fa che sentiamo oggi e ogni giorno della nostra vita la Tua bellissima presenza che consola, che sostiene e rinnova la nostra speranza. Aiutaci, Signore. Abbracciami. Accompagnami. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarci. Alla prossima, pace e bene. Dio vi benedica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Eccoli qua i frutti di questa conversione, di questo miracolo. Guardate che meravigliosa famiglia. Per favore, presentacela, Caterina.
1: Allora, quella è mia moglie Caterina. Buongiorno. Questo qui è Lucia, Luca, Anna, mio amico Marco e quello piccolo si chiama Giovanni, Jan.
0: Bellissimo, con capelli biondi e occhi azzurrissimi, una meravigliosa famiglia, veramente la Madonna ti ha fatto un miracolo, questa
1: grazie.
0: Donna meravigliosa che ha accolto questo matrimonio, ci ha raccontato del vostro matrimonio, di come è avvenuto tutto il corteggiamento, direi che anche questo è un miracolo. Caterina, mi piacerebbe che tu ci raccontassi adesso come vivete.

La mattina quando ci svegliamo, piano piano i bambini scendono giù e preghiamo rosario. Quando c'è scuola non c'è così tanto tempo, allora preghiamo credo e sette patre ave gloria. Adesso preghiamo rosario, leggiamo Evangelio, consacriamo la Madonna. E dopo facciamo tutta giornata cosa si deve fare, ognuno ha il suo lavoro, si deve aiutare la mamma, papà, ognuno deve fare qualcosa che non si annoiano e non hanno tempo per altre cose. Allora quello che è importante veramente è

sì. Grazie, grazie Caterina, grazie a Goran per la testimonianza che ci ha veramente commosso. Io non voglio commentare, non voglio dire niente, lascio a voi e a tutti noi il compito di riflettere su come la vita può veramente rivoluzionarsi, cambiare, se decidiamo di farlo, se apriamo il nostro cuore a Dio e se la preghiera, come ci insegna questa meravigliosa famiglia, diventa il punto centrale di tutta la giornata e dunque di tutta la vita. Grazie per essere stati con noi, grazie a tutta questa bellissima famiglia per aver accolto Maria Visiono nella sua casa, perché siamo nella loro casa, e a voi tutti.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Ecco, salutiamo anzitutto i molti pellegrini che siete qui convenuti oggi dalla Bannia di Fiume, provincia di Pordenone, e le persone delle quattro parrocchie di Fontanelle, ecco, e altri pellegrini che sono qui nella città serafica. Ci mettiamo tutti davanti a Dio, davanti a Lui che ci ha amato e ha dato la sua vita per noi. E a Lui chiediamo umilmente perdono a motivo del nostro peccato. Confesso
1: a Dio onnipotente e a voi, fratelli,
0: che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo. E fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Il Signore ha detto: i miei occhi grondano lacrime notte e giorno, senza cessare, perché da grande calamità è stata colpita la Vergine, figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Se esco in aperta campagna, ecco le vittime della spada. Se entro nella città, ecco chi muore di fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per la regione senza comprendere. Hai forse rigettato completamente Giuda, oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpiti senza più rimedio per noi? Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene, il tempo della guarigione, ed ecco il terrore. Riconosciamo, Signore, la nostra infedeltà, la colpa dei nostri padri. Abbiamo peccato contro di te. Ma per il tuo nome non respingerci, non disonorare il trono della tua gloria. Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi. Fra gli idoli vani delle nazioni c'è qualcuno che può far piovere? Forse che i cieli da sé mandano rovesci? Non sei piuttosto tu, Signore nostro Dio? In te noi speriamo, perché tu hai fatto tutto questo. Parola di Dio.

non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri.

aiutaci, o Dio, nostra salvezza. Per la gloria del tuo nome, liberaci e perdona i nostri peccati, a motivo del tuo nome.

giunga fino a te il gemito dei prigionieri. Con la grandezza del tuo braccio salva i condannati a morte.

e noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre. Di generazione in generazione narreremo la tua lode.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto a stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi la ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.
2: Ecco, ci sono, siete tanti ragazzi, vedete? La parabola del seme e della zizzania. Intanto noi seminiamo sempre. Con le parole noi seminiamo. Col nostro comportamento noi seminiamo. Ma possiamo seminare bene o possiamo seminare male. Si semina sul campo di calcio, si semina a scuola, si semina in casa, si semina quando si è con gli amici, quando si gioca, si semina. Allora chiediamoci sinceramente, E qui semina un adulto, semina un ragazzo, semina un giovane, semina un anziano. Cosa sto seminando nella mia vita? Perché potrei anche seminare zizzania. Ad esempio, mettere discordia tra amici, riferire a uno i fatti dell'altro e farli litigare tra loro. Questo è seminare zizzania. E invece posso seminare bene, posso cercare di mettere pace, di gettare acqua sul fuoco, di spegnere le liti. Ecco, chiediamoci: cosa sto seminando? Molti di voi siete venuti probabilmente per fare visita a un vostro coetaneo, a San Carlo Acutis. Lui ha seminato bene nella sua breve vita. Ecco, me lo devo chiedere io. Chiediamocelo tutti stasera, con serenità, ma anche con sincerità. Cosa sto seminando nella mia vita? Prendiamoci qualche secondo di silenzio per metterci di fronte a questa domanda.

0: fratelli e sorelle, la nostra preghiera si unisce a quella della Chiesa che celebra e rinnova il mistero della morte e risurrezione di Gesù Cristo. Con Lui innalziamo al Padre la nostra supplica dicendo:
1: ascolta, Signore, la nostra preghiera.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Perché le comunità cristiane accolgano e valorizzino tutto ciò che è buono, vero e giusto, preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Perché i governanti e i pubblici amministratori collaborino alla diffusione del Regno di Dio, promuovendo gli ideali della giustizia e della pace, preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Perché i genitori sappiano educare i loro figli a distinguere il vero bene dal male, preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Perché non ci scandalizziamo del male che c'è nel mondo, ma opponiamo al male il bene, lasciando a Dio il giudizio alla fine dei tempi, preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Perché non ci stanchiamo di pregare incessantemente, rimanendo faccia a faccia con Dio e lasciando che la Sua presenza in noi trasformi tutto il nostro essere e la nostra vita, preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Ricordiamo i pensieri della nostra comunità e dei nostri fedeli, in particolare la guarigione di Mitek, Lucia, Patrizia, Renata, Chiara, Marco, Anna, Natale, famiglia Diana. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore,
1: i nostri cari che ci hanno preceduto nella casa del nostro Padre. Francesca, Massimo, preghiamo.
0: Ascolta
1: la nostra preghiera.
0: O Signore, donaci uno spirito nuovo e fa che sappiamo riconoscere in ogni avvenimento della storia la Tua mano provvidente che porta tutto a compimento. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Canto numero 73.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del Tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la Tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a Te il nostro canto, e proclamiamo con gioia la Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: Cambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Samadis.
1: Per la distribuzione dell'Eucarestia troverete due ministri davanti all'altare e uno nella cappella alla vostra sinistra.
2: Canto numero 119.

0: regia. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: E buona serata a tutti e buon ritorno alle vostre case, a chi dovrà affrontare un viaggio oggi o domani o nei giorni seguenti. Buona serata.
3: Ecco, chi lo desidera, subito dopo la messa c'è l'adorazione eucaristica con i Vespri.
4: Canto numero 396, 396.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figliuoli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

noi ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e tutte le tue chiese che sono nel mondo intero. Benediciamo, poiché con la tua santa croce hai redento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

esalta, o Dio, il tuo Cristo, e noi canteremo la sua vittoria.

Esalta, o Dio, il tuo Cristo, e noi canteremo la sua vittoria. Cantiamo e inneggiamo alla tua potenza, Signore.

cantiamo e inneggiamo alla tua potenza, Signore. Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.

0: Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.
1: Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è ancora stato rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
1: Preghiamo Cristo Signore nostro, sempre presente in mezzo al popolo, che si è acquistato il prezzo del suo sangue.
2: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
0: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano, perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.
0: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Tu che hai spezzato le antiche catene, libera i redenti da ogni forma di schiavitù.
3: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene, corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.
3: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Fa che la vita di fanciulli sia modellata sulla tua, crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.
0: Ascoltaci, Signore, la gloria del tuo nome.
2: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora, dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.
0: Ascoltaci, Signore, la gloria del tuo nome.

Ti rendiamo grazie, Dio Onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Benedetto il vostro santo nome, benedetto.

Fratelli e sorelle, offriamo questa Santa Eucaristia per tutti noi che siamo qui presenti, tutti noi che abbiamo portato i nostri dolori, i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni, quindi tutto quello che abbiamo dentro del nostro cuore e che in questo momento ci rattrista, mettiamolo nelle mani del nostro Signore Gesù e nelle mani di Lei, nostra Madre Maria Santissima. Offriamo una preghiera per l'intenzione della famiglia Orlandi, per tutte le intenzioni di questa famiglia. Offriamo una preghiera per Vanna, Sanna e la sua sorella. E preghiamo per i nostri cari difunti. Oggi ricordiamo Francesco, Bibiana, Giovanni, Maria. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa,

0: mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente i beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
1: Dal libro del profeta Geremia. Il Signore ha detto: i miei occhi grondano lacrime notte e giorno, senza cessare, perché da grande calamità è stata colpita la Vergine, figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Se esco in aperta campagna, ecco le vittime della spada. Se entro nella città, ecco chi muore di fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per la regione senza comprendere. Hai forse rigettato completamente Giuda, oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpiti senza più rimedio per noi? Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. Il tempo della guarigione, ed ecco il terrore. Riconosciamo, Signore, la nostra infedeltà, la colpa dei nostri padri. Abbiamo peccato contro di te, ma per il tuo nome non respingerci, non disonorare il trono della tua gloria. Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi. Fra gli idoli vani delle nazioni c'è qualcuno che può far piovere? Forse che i cieli da sé mandano rovesci? Non sei piuttosto tu, Signore nostro Dio? In te noi speriamo, perché tu hai fatto tutto questo. Parola di Dio.
2: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
3: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
2: Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Giunga fino a te il gemito dei prigionieri con la grandezza del tuo braccio. Salve i condannati a morte. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti rendiamo grazie per sempre. Di generazione in generazione narreremo la tua lode. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della cizagna nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La cizagna sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la cizagna e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, non so cosa pensate, ma ogni volta che proclamo il Vangelo e finisce di questa forma, chi ha orecchi ascolti, mette come una paura, no? Questa forma di finire il Vangelo. E quindi oggi praticamente è la seconda parte del Vangelo di domenica, ricordate? Praticamente questa è la continuazione del Vangelo della domenica. Oggi Gesù fa questa spiegazione della parabola della cizagna, no? Il campo, dice Gesù, il campo è il mondo dove lui cerca giorno dopo giorno di seminare il buon seme a chi? A tutti noi che siamo i figli di questo regno. Mentre che la cizagna è tutto quello che si oppone al progetto di Dio, cioè l'odio, il rancore, la cattiveria, l'egoismo, e tutte queste cose sono quello che impedisce questo grande progetto che Dio ha per ognuno di noi. Gesù cosa insegna oggi con questo Vangelo? Che il bene e il male convivono desde l'inizio della storia. Sempre il male si trova in mezzo a noi, però il male e il bene vivono sempre anche dentro del cuore di ognuno di noi. Quindi nessuno di noi può dire: io sono buono, puro e casto, perché non è vero questa cosa. Tutti noi abbiamo metà diavolo, metà angelo. Quindi il male vive sempre in ognuno di noi, ma siamo noi che dobbiamo decidere a chi alimentare, a chi nutrire. Voglio nutrire il diavolo o voglio nutrire la parte dell'angelo che tutti noi abbiamo? A noi questa scelta, no? Di sapere a chi dobbiamo nutrire. Cosa dobbiamo imparare noi oggi da Dio Padre? Dobbiamo imparare la pazienza. Dio non giudica in fretta, fratelli e sorelle, come lo facciamo noi. Noi qualsiasi cosa subito la giudichiamo, no? Subito stiamo condannando a una persona. Invece Dio è paziente. Dio concede a tutti noi un tempo per la conversione, un tempo per cambiare vita. Dio è paziente e anche noi dobbiamo imparare questa cosa. Dare tempo al tempo, tempo perché ognuno di noi possa capire la parola di Dio, tempo perché la parola possa crescere nel cuore di ognuno di noi. È come quando noi andiamo a scuola, no? Ci sono quelli che subito imparano, capiscono quello che sta dicendo l'insegnante, e sono quelli come me che dicevano: scusi, ma può ripetere, pure tre volte dicevo questa cosa io. E c'erano dei miei compagni che subito la prendevano così, la spiegazione. Quindi così anche succede nella nostra comunità, nella nostra grande famiglia cattolica. Non tutti sono allo stesso tempo pronto per accogliere questa parola e aprire il cuore del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi questo Vangelo ci invita a noi, cari fratelli e sorelle, a non perdere mai la speranza davanti a tutto il male che noi vediamo intorno a noi. Non perdere mai la speranza, perché quello che dobbiamo fare noi è che mi devo impegnare ogni giorno a essere questo seme buono del quale sta parlando il Vangelo di oggi, a mettere in pratica con amore, con fedeltà e con speranza questa parola che il Signore mi sta regalando e mi regala ogni giorno. Non devo mai perdere la speranza davanti a tutta la cattiveria che noi riceviamo ogni giorno. Non dobbiamo mai perdere la speranza davanti a tanta gente che cerca sempre di rovinare la nostra vita. Ci sono tante persone che parlano male di noi, ci sono tante persone che stanno sempre giudicando la tua vita, sono persone che se ti vedono felice un giorno cercano sempre la forma di rovinarti quella felicità. E tu non puoi permettere questo. E non ti devi neanche preoccupare per queste persone, perché alla fine, dice la parola di Dio, non saremo noi a giudicare queste persone. Tu non ti devi neanche preoccupare per dire, mi devo difendere di queste accusazioni, mi devo difendere di queste cose che dicono di me. Non sei tu che devi giudicare a questo, perché dice la parola di Dio oggi, alla fine l'unica persona che giudicherà è Dio, e Dio giudicherà a ognuno di noi secondo il nostro comportamento, perché Dio ti chiederà tu quanto hai amato, non ti chiederà tu quanto hai odiato, quanto hai amato. Quindi vedi, alla fine questi angeli tireranno questa rete e iniziano a separare i cattivi dei buoni. Ma Signore, io andavo ogni giorno in chiesa. Sì, il tuo corpo era lì, ma il tuo cuore era cattivo. Ma Signore, io pregavo ogni giorno. Davvero? Con quale cuore tu pregavi? Con quale cuore? Perché l'ho detto e lo dico sempre, noi siamo qui, ma dove è il nostro cuore? Noi frequentiamo la chiesa ogni giorno, ogni domenica, ma il cuore è chiuso. Il nostro cuore ancora non conosce Cristo, non conosce l'amore, non conosce la misericordia. Siamo lontani dal Signore e alla fine dei tempi, ricordatevi quel passaggio biblico di Lazzaro e il ricco pulone. E come mai lui è con te, padre Abramo? Caro mio, tu hai ricevuto quello che tu meritavi, perché ognuno di noi raccoglie quello che semina. Quindi non ti preoccupare se qualcuno parla male di te, se qualcuno ti ha giudicato, se qualcuno ti ha fatto del male, se qualcuno si è approfittato della tua generosità, della tua umiltà. Non ti preoccupare per queste cose. L'unica preoccupazione di ognuno di noi deve essere ascoltare, custodire, meditare, vivere e mettere in pratica con amore, con fedeltà e con speranza questa parola. Perché alla fine dei tuoi tempi, come dice il Vangelo qua, tu risplenderai come il sole. Alla fine tu avrai la tua ricompensa. Quindi lasciamo tutto al Signore, che sia Lui la persona che si incarichi di giudicare il comportamento di ognuno di noi secondo quello che noi stiamo seminando nel cuore degli altri. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, riuniti con fede nella casa del Signore, rivolgiamo al Padre Celeste la mente e il cuore nella fiducia filiale che Egli ci ha accanto in tutte le necessità. Diciamo insieme, Padre della vita, ascoltaci.
1: Per la Santa Chiesa Madre di Dio, nel suo pellegrinaggio terreno tenga sempre fisso lo sguardo alle realtà eterne e possa un giorno vedere i suoi figli riuniti al banchetto del cielo, preghiamo. Per i vescovi e i presbiteri, spezzando quotidianamente il pane della parola e dell'Eucaristia, offrono ai fedeli il nutrimento efficace per la vita spirituale, preghiamo. Per i popoli della terra, accogliendo l'invito alla conversione, volgano i loro passi verso Cristo, fonte della vera pace e vincolo di unità, preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. per i poveri, i sofferenti e gli affamati. Sperimentino la compassione del Figlio nella fraterna sollecitudine di chi si fa loro incontro in sincera condivisione. Preghiamo. Amen. Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, toccati dalla grazia, crediamo realmente che nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio che si è manifestato in Cristo Gesù. Preghiamo.
0: Cari fratelli e sorelle, nel silenzio offriamo al Signore il nostro cuore. Condividiamo con Dio, Padre, tutto quello che abbiamo qua nascosto, quello che nessuno conosce. Preghiamo per tutte le persone che soffrono in silenzio, per tutte le mamme che soffrono a causa del comportamento dei loro figli, per i bambini malati, per i ricercatori, per le persone che stanno affrontando una malattia, per tutte le coppie che sono in crisi. Preghiamo per l'intenzione della famiglia Orlandi, per tutti i defunti della famiglia Orlandi, per Carlo Sanna e tutti i defunti della famiglia Sanna. Preghiamo per Francesco, Viviana, Giovanni, Maria. Ascolta, Signore, l'invocazione della Chiesa che ti rivolge la tua premurosa presenza nella nostra vita. Doni conforto alla nostra debolezza. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, oh Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E li consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resti degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, il Profeta Elia, Sant'Alberto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro, che sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Come fratelli e sorelle, scambiatevi un segno di pace.
1: Agnello di Dio che tolga i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che tolga i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che tolga i peccati del mondo, ora noi in pace.
0: Fratelli e sorelle, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore.

cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Ma lei è appena arrivata alla messa. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Cari fratelli e sorelle, vi ricordo che questo sabato iniziamo la famosa quindicina, già questo sabato è 1° agosto. Quindi qual è il mio consiglio? Che voi siete liberi di accoglierlo o di rifiutarlo. Non fare di questa quindicina un'abitudine. Perché non c'è senso questa cosa di fare una fila con questo caldo che sta facendo, perché sono abituata alle 4 del mattino a passare per la Cappella della Madonna, ogni anno con la mia famiglia, con il mio marito, da quando mia nonna mi portava. Non c'è senso. Se questa è un'abitudine, non c'è senso, perché ogni volta che mi metto in fila e mi trovo già quella figura imponente di Maria, lei mi sta ricordando, io sono per te un esempio. Un esempio di una persona che sa ascoltare, custodire, meditare, vivere e mettere in pratica la parola del suo Figlio Gesù. E quindi cosa dobbiamo fare noi? Una fotocopia di quello che lei ci insegna ogni giorno, ogni momento che noi entriamo in questa cappella. Ok? Siete liberi di accoglierlo o di metterlo nel cestino della spazzatura. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. A nostra Madre Maria Santissima un saluto con fede e con amore. Affidiamo a te, Maria Santissima, tutti i nostri problemi, i nostri pensieri, la famiglia di ognuno di noi. Prega per noi, prega con noi e intercede per ognuno di noi. Ave o Maria.
Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

carissimi amici di Maria Visione. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di, che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, col stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Cari amici di Maria Vision, sono Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdodatino e vescovo di Foligno. E nella mia qualità di vescovo della città serafica vi do saluto tutti voi e, come dire, insieme a voi vorrei ci preparassimo insieme alla visita di Papa Leone XIV, che sarà qui in Assisi il 6 di agosto prossimo, a conclusione del raduno europeo dei giovani promosso dai frati minori della provincia serafica. Ecco, il Papa sarà qui alla Porziuncola. È un evento importante. Un evento importante per tanti motivi. Anzitutto i giovani. Oggi mi sembra molti parlano dei giovani, sui giovani, sui loro problemi. Mi sembra che siano pochi, e questo lo diceva già Paolo VI ai suoi tempi, siano pochi a saper parlare ai giovani. Papa Leone è uno di questi pochi, è uno dei pochissimi che i giovani ascoltano. Ce l'ha testimoniato il pellegrinaggio del Papa in Spagna, con scene veramente significative di partecipazione popolare e di partecipazione giovanile. Quindi questo è un primo dato che vogliamo rilevare. I giovani credo siano disponibili ad ascoltare chi sa parlare loro con autorità, cioè chi parla per aiutarli a crescere. E Papa Leone parla loro con autorità e ha l'autorevolezza necessaria per farlo. E i giovani lo ascoltano. Questo è un primo dato sul quale riflettere. Lo ascoltano anche quando dice una parola che loro forse non condividono, perché non tutti hanno un vissuto cristiano maturo, radicato alle spalle. Però lo ascoltano con attenzione e fanno degna meditazione di quello che lui dice loro. Altro dato importante sul quale riflettere in vista di questa giornata è la persona di Francesco. I giovani si radunano nel nome di Francesco. E Francesco è stato un giovane come loro, un giovane centrato molto su se stesso, direi autocentrato prima della sua conversione. Sentiva se stesso un po' come il centro del mondo, cresciuto con genitori che in fondo l'avevano anche viziato, una situazione analoga a quella di molti, no? Di quei giovani che saranno lì il 6 agosto ad ascoltare il Papa. Per questo Francesco può parlare loro, ha condiviso la loro condizione, ma a un certo punto della sua vita Francesco è stato capace anche di operare una scelta diversa. Ha preso in mano la sua esistenza, da giovane centrato su se stesso a un giovane centrato su Dio e per ciò stesso rivolto ai problemi degli altri. Ha saputo fare della sua esistenza un dono per gli altri. Ecco, credo che questi giorni, nei quali queste migliaia di giovani saranno qui in Assisi, la persona di Francesco potrà aiutarli a riflettere, anche aiutarli a fare scelte determinanti per la loro esistenza. Quei giorni saranno, direi così, avranno il completamento, saranno chiusi dall'incontro con Papa Leone, il quale dirà ai giovani una parola chiara, dolce, accogliente, pacificata, come lui sa fare, ma che aiuterà i giovani a chiarirsi ulteriormente nel loro percorso di vita. Ecco, è un momento importante nel quale anche noi dobbiamo prepararci, anzitutto con la preghiera, pregando Dio perché questo tempo, questi giorni di semina, portino poi frutti abbondanti.

Bentrovati, siete con Alessandra Lumachelli, la grafoterapeuta, per i nostri incontri di grafologia. Negli incontri precedenti abbiamo accennato alla storia della scrittura, all'evoluzione della scrittura stessa, quindi siamo partiti dal linguaggio fino ad arrivare appunto allo scarabocchio, il disegno e la scrittura stessa, gli studi sulla scrittura, ho detto appunto, e poi la nascita della grafologia, che nasce appunto con Camillo Baldi, il bolognese, nel 1622, poi viene dimenticata per due secoli abbondanti e poi alla fine del 1800 in Francia viene coniato il termine grafologia con l'abate Michon, Jean-Hippolyte Michon, che conia appunto questo termine che fino allora non era stato usato per lo studio della scrittura e studia in maniera appunto sistematica il rapporto che c'è tra lo scrivere, tra il disegnare, tra lo scarabocchiare, tra tutto il gesto grafico e la personalità dell'individuo, non solo, ma il suo benessere o malessere in senso lato, quindi un benessere emotivo ma anche un benessere fisico, fisiologico. Abbiamo detto appunto che la scrittura esprime, o diciamo il gesto grafico esprime non solo appunto un discorso simbolico, vi ricordate il nostro schema, insomma, il simbolismo del campo grafico, poi ci ritorneremo, magari dopo lo disegno di nuovo alla lavagna. Non è solo un discorso simbolico, quindi dove siamo nati, con chi siamo cresciuti, che aspirazioni abbiamo, quali sono state le nostre esperienze positive o negative che ci hanno segnato il cammino, dove vogliamo andare, perché vogliamo tornare indietro, andare avanti oppure cambiare assolutamente percorso, che cosa ci fa stare bene, che cosa ci fa stare male, ma è anche proprio un discorso fisiologico, quindi dalla scrittura si vede appunto anche il benessere o il malessere fisiologico, quindi interno, esterno, alcune malattie in essere o in divenire, la possibilità di prevenire tante cose, come per esempio abbiamo accennato in maniera proprio macroscopica, lo vede il grafologo, lo stress dalla scrittura si vede benissimo, quando affronteremo il discorso della pressione grafica, cioè di come noi incidiamo sul foglio quando abbiamo una penna a sfera, una matita, uno strumento grafico, incidiamo proprio fisicamente sul foglio a livello proprio di sentire la traccia al di sotto del foglio stesso oppure no, e anche proprio in ampiezza, no? Quindi il segno della traccia lasciata, se è più o meno colorato e come è colorato. Quando affronteremo, dicevo, questo discorso della pressione grafica, vi farò vedere anche degli esempi in cui si può vedere, insomma, molto chiaramente lo stress della persona, dell'individuo, e questo stress, per esempio, accennavo al discorso appunto manageriale, quando un manager è sotto stress lo può vedere solo il grafologo attraverso la sua scrittura, ed è opportuno, assolutamente opportuno ed urgente cambiare mansione al manager, oppure dirgli ok, adesso ti prendi una bella vacanza, altrimenti il tuo cuore è a rischio, per esempio. Quindi dicevamo un discorso simbolico, un discorso fisiologico, quindi il benessere globale della persona, ma anche del bambino, quindi è importantissima la grafologia per questo motivo, si vede appunto dal nostro gesto grafico. E abbiamo visto anche gli ambiti di applicazione della grafologia, quindi abbiamo parlato di un'applicazione quasi a 360 gradi nel percorso individuale, lo dicevamo prima, se una persona sta bene, sta male, vuole cambiare direzione, vuole cambiare tipo di abitudini, di vita, di orientamento personale, c'è l'analisi grafologica, quindi la persona interessata si siede comodamente e scrive in posizione seduta. Abbiamo affrontato anche questo argomento della posizione eretta, anziché poco comoda, insomma, per scrivere non è esattamente, insomma, quello che noi andiamo a richiedere. Quindi in posizione comoda scrive

su un foglio A4, esattamente come la nostra lavagna, lo stesso formato, insomma, chiaramente A4, quindi più piccola, però il senso è questo.

grafica sarà diversa. Quindi con un po' di spessore sotto, quindi un po' di fogli sotto. Questo foglio deve essere bianco, non deve essere rigato, quadrettato, colorato, e poi oggi vediamo perché, perché appunto affronteremo il discorso dell'inclinazione della scrittura, del mantenimento o meno della direzione. E quindi dicevo meglio con una penna sfera di colore nero, perché il grafologo è facilitato nel suo studio, e si scrivono una decina di righe almeno, in maniera molto tranquilla, senza assolutamente mandare a memoria e senza copiare il testo, perché nel copiare noi muoviamo impercettibilmente gli occhi, no? Ci dirigiamo su un altro foglio per arrivare appunto al foglio su cui stiamo scrivendo, e quindi cambia questa inclinazione che andremo a vedere oggi, e non è la nostra, non è quella spontanea. Poi non colorato, perché comunque l'occhio è disturbato dai colori e quindi ha un'impressione diversa. Ci sono anche persone che sono daltoniche o comunque persone che non hanno una visuale insomma chiara, quindi è sempre meglio il bianco e il nero per scrivere. Non rigato, non quadrettato, per non dare appunto questo supporto falsificato insomma rispetto al nostro orientamento, alla nostra direzione della scrittura. E poi abbiamo appunto il fatto che scriviamo una decina di righe in maniera spontanea, in maniera tranquilla, come scriviamo abitualmente, non in stampatello ma in corsivo, perché il corsivo è la nostra lingua abituale, e quindi ovviamente abbiamo l'esigenza di riappropriarci della nostra lingua. Se abbiamo l'abitudine di scrivere in stampatello, e spesso questa abitudine è semplicemente per un'esigenza di chiarezza nei confronti degli altri, o anche di velocità, no? Di timore quasi di non capire la propria scrittura se scriviamo in corsivo, e quindi desiderio di incidere, no? sul nostro presente in maniera più cubitale, soprattutto se lo stampatello è maiuscolo. Però dobbiamo assolutamente riappropriarci del nostro corsivo, perché il corsivo è veramente il nostro linguaggio, il linguaggio della nostra anima. E quindi ci sforziamo di scrivere in corsivo, facciamolo sempre, anche se non dobbiamo andare dalla grafoterapeuta per l'analisi grafologica, perché scrivendo in corsivo noi abbiamo una specie di autoterapia, nel senso che riusciamo a sviluppare delle cose dentro di noi, proprio a srotolarle, come se avessimo un gomitolo dentro, a srotolarle delle emozioni, delle problematiche dentro di noi, le riusciamo a dipanare sul foglio, e quindi per noi è molto più agevole percorrere con una nuova fluidità al cammino che ci sta di fronte. Dicevamo appunto questa cosa appunto del corsivo, e poi alla fine di queste decine di righe insomma la nostra firma. Se abbiamo diverse firme, mettiamo tutte le firme che facciamo, quella per la banca anziché quella per gli amici eccetera, se abbiamo dei monogrammi mettiamo tutto, e poi appunto la persona otterrà questa analisi grafologica di personalità. Questo è il primo, diciamo, utilizzo. Poi ci sono altri utilizzi sempre molto, molto, molto utili, molto mirati alla persona. C'è la compatibilità di coppia per le coppie che hanno difficoltà, o per le coppie che sono in formazione e meglio ancora vogliono conoscere il cammino che hanno di fronte, per cercare di evitare degli ostacoli che sono assolutamente evitabili conoscendo la scrittura. C'è il discorso dell'orientamento sia scolastico che professionale. Quello scolastico si utilizza sia alla fine delle scuole medie sia alla fine delle superiori, ma anche a università iniziata, se lo studente o la studentessa hanno dei dubbi sul percorso e quindi vogliono conoscere veramente quale può essere l'indirizzo più congeniale a loro. Poi c'è appunto l'orientamento professionale, quindi per trovare il lavoro, ma anche all'interno dell'azienda stessa, del luogo di lavoro stesso, quando il personale che è già esistente va riorganizzato e quindi è molto più veloce, più
mirato, più capillare, uno studio grafologico della personalità di chi scrive.

che non i soliti test psicoattitudinali o insomma dei colloqui che poi possono anche lasciare il tempo che trovano. E poi abbiamo applicazioni appunto in campo medico, sempre con si è di supporto al medico, il grafologo è di supporto al medico nel capire appunto certi tipi di malattie, l'evoluzione per somministrare un farmaco prima e dopo, no? Quindi utilizzare il saggio grafico, quindi la scrittura del paziente per capire se ci sono state delle reazioni chimiche all'interno dell'organismo che non sono assolutamente auspicabili. E poi abbiamo un discorso appunto per i bambini si può fare un po' di tutto con la grafologia, quindi a livello proprio di inserimento scolastico, di bullismo, anche per gli adolescenti, di bullismo, di pedofilia, qualsiasi cosa si può vedere dalla scrittura, soprattutto dallo scarabocchio, dal disegno di un bambino, quanto sta bene e perché sta in quella situazione e trovare immediatamente le soluzioni senza invadere la sfera del bambino con domande, con come possiamo dire, con delle intrusioni, no? che sono anche non belle, negative. E poi c'è il campo classico, che è quello peritale, perlomeno classico dico in Italia, perché in Italia il campo in cui la grafologia è più applicata è appunto il campo peritale, per i tribunali, per le procure, per gli avvocati, per le forze dell'ordine. La grafologia è un supporto utilissimo per cercare di capire quando una scrittura è stata falsificata oppure a chi appartiene quella scrittura, fino ad arrivare appunto al profiling per le missive anonime. E quindi vedete che i campi di applicazione sono amplissimi, sono moltissimi, ora non me ne vengono in mente altri, vediamo insomma dopo. E per il momento appunto abbiamo dato queste piccole indicazioni. Abbiamo anche parlato un pochino del ritmo grafico, ne parleremo spesso perché comunque è la componente più importante della scrittura di ciascuno di noi, dato che la nostra scrittura è unica e irripetibile e è nata con noi e terminerà con la nostra esistenza, non ci sarà mai più nessuno che potrà ripetere la nostra scrittura nello stesso modo in cui l'abbiamo espressa noi. Anche se diciamo, se non siamo esperti di grafologia, a volte ci capita di vedere delle scritture che ci sembrano simili o addirittura uguali, è impossibile, cioè possono essere simili ma mai uguali, perché addirittura la scrittura dei gemelli monozigoti, quindi nati dalla stessa madre, quasi nello stesso momento, nello stesso ovulo, allevati nella stessa famiglia, nello stesso ambito familiare, sono sempre, sempre diverse. Quindi, come vedete, la scrittura è proprio una cosa preziosissima che nemmeno ci rendiamo conto di possedere. E quindi il ritmo grafico, che è appunto la musica che sottende alla scrittura, la musica, l'armonia, la fluidità, la velocità che sta alla base della nostra scrittura, che è proprio il riassunto della scrittura stessa. E poi abbiamo dato insomma così una veloce scorsa ai due segni più importanti su cui si basa la grafologia morettiana, perché Moretti appunto viene indicato come il fondatore della grafologia italiana, anche se, ripeto, c'è un antecedente bolognese che si chiama Camillo Baldi, ha scritto un testo importantissimo soprattutto a livello peritale, a livello appunto di tribunale, e appunto che sono il curva e l'angolosa. Curva appunto un movimento più morbido, più appunto curvo come dice il termine coniato dal Moretti, e angolosa al contrario, una scrittura più rigida che crea proprio degli angoli, delle forme geometriche, degli stop, degli arresti bruschi. E questi sono i due segni fondamentali per il Moretti che ciascuno di noi dovrebbe avere nella propria scrittura, chi ha più preponderante un segno o l'altro, però comunque dovrebbero essere presenti comunque nella scrittura di ciascuno, anche se il curva viene indicato come una scrittura più femminile, l'angolosa una scrittura più maschile.

al di là appunto del sesso dello scrivente, ciascuno di noi dovrebbe avere un po' di uno e un po' dell'altro, perché sono due segni complementari, che significa se ho 6 decimi di curva, significa in automatico che ho 4 decimi di angolosa, complementari quindi che la loro somma dà 10 decimi, perché tutti i segni, quasi tutti i segni del Moretti vengono quantificati in decimi, e questo appunto ci dà il senso della scientificità del suo studio, del suo metodo. Però appunto ciascuno di noi dovrebbe avere un po' di uno e un po' dell'altro, altrimenti rischiamo di avere di fronte a noi un mondo diversissimo. Se noi abbiamo per esempio 10 decimi di curva, abbiamo un mondo maschile assolutamente sconosciuto, quasi ostile, un mondo misterioso, e viceversa, se abbiamo 10 decimi di angolosa, il mondo femminile per noi sarà sempre un mondo molto molto conflittuale. A tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, in questo tempo di grazia, in cui siete chiamati alla conversione, vi incoraggio, cari figli, a offrirmi le vostre preghiere, sofferenze e lacrime, per la conversione dei cuori che sono lontani dal cuore di mio figlio Gesù. Pregate con me, figlioli, perché senza Dio non avete futuro nella vita eterna. Li amo, ma senza di voi non posso aiutarvi. Perciò dite sì a Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: sulla della frusta.
1: Io ho bisogno anche del perdono, questo spirito del perdono di Assisi, della Porziuncola, e noi tutti nel mondo oggi, vedendo la situazione, le guerre, difficoltà nelle famiglie, eccetera, questo è veramente un segno per noi di speranza, un segno di gioia, e anche che Dio è sempre con noi, che Dio ci accompagna in ogni momento della nostra vita.

0: sentire che diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Vuol dire che ci sono persone che sono venute a piedi, nelle macchine, in pullman, per partecipare, non solo per partecipare, non sono i partecipanti, sono coinvolti totalmente con il spirito, con l'anima, per ricevere e anche per diventare ambasciatore del perdono e riconciliazione nella famiglia e in tutte parti della vita e nelle città, che noi possiamo diventare discepoli e missionari di Cristo, però anche ambasciatori, come San Paolo ci ha detto.

Yeah.

Bentornati, siamo con Alessandra Lumachelli, grafoterapeuta, e affrontiamo appunto il nostro quarto incontro per parlare di grafologia. Oggi volevo parlarvi di tre segni particolari che indicano l'inclinazione della scrittura, che direzione prende la scrittura. Non so, vi sarà capitato insomma di avere sott'occhio le scritture delle persone vicine a voi e di notare che alcune scritture tendono ad andare come verso l'alto e alcune scritture vanno invece scendono verso il basso e altre rimangono abbastanza stabili sul rigo. Vi faccio l'esempio. Vi ricordate il nostro grafico? Io, destra, sinistra, alto e basso. Qui c'è la nostra scrittura, quindi come si dirige da sinistra verso destra nel mondo occidentale, scriviamo da sinistra verso destra. Anche i mancini scrivono da sinistra verso destra con grande difficoltà perché coprono il foglio che noi invece destrimani abbiamo libero davanti a noi. Questo procedere da sinistra verso destra può essere un procedere abbastanza diritto, come se ci fosse appunto una riga sotto il nostro scritto. Ecco perché del saggio grafico dicevamo prima che deve essere appunto su un foglio bianco e non quadrettato e non colorato e non rigato, per vedere appunto qual è la direzione che prende il nostro rigo, se mantiene in questo caso la direzione stessa appunto della riga, come se ci fosse una riga sottostante, oppure a differenza di questa linea quasi retta che procede da sinistra verso destra, se la nostra scrittura si dirige verso l'alto, quindi si stacca dal rigo immaginario di base e va appunto verso l'alto. Vediamo il grafico, quindi è come se andasse sulla riga precedente o ancora sulla riga ancora precedente, no? In cui questo movimento ascendente verso l'alto. E poi abbiamo la terza direzione, che è quella appunto del rigo che discende verso il basso, quindi non mantiene questo rigo immaginario di base ma si dirige verso il basso del foglio, e vediamo degli esempi per cercare di affrontare meglio il discorso. Qui abbiamo per esempio la firma, abbiamo solamente la firma di Simone Cristicchi, il cantante, che mi dà modo di ritornare un attimo prima di affrontare il discorso dello scendere, che vedete che va giù questa scrittura, va verso il fondo del foglio, mi dà modo appunto di ritornare a un discorso che abbiamo già fatto, il discorso della firma e del testo. Intanto prima dicevamo del saggio grafico, quindi un po' di righe scritte e poi la firma, che è quello appunto che il grafologo, il consulente grafologico o grafoterapeuta richiede, ma non solo. C'è anche il discorso appunto che la firma è l'immagine che noi vogliamo dare agli altri, è l'immagine sociale, quindi come scriviamo? Scriviamo in un certo modo, quindi il testo è in un certo modo, la firma può essere assolutamente diversa, può essere una sigla, può essere comunque diversa da come scriviamo il testo. E questo cosa ci dice? Ci dice che il testo è la personalità dello scrivente, la firma è appunto l'immagine sociale che può corrispondere o meno al testo. Quindi io firmo in un modo diverso dal testo, significa che voglio dare un'immagine di me diversa da come mi sento realmente. Questo non significa assolutamente che sia un tentativo di camuffamento della propria personalità per fini malevoli, ma può essere semplicemente un discorso di timidezza, oppure può essere, come appunto nel 90% dei casi, appunto un discorso di timidezza o di scarsa consapevolezza di sé, oppure può essere un discorso di allontanamento dell'altro perché ci sono state delle esperienze negative che ci hanno segnato la vita e quindi tendiamo a firmare in un modo diverso, tendiamo a dare una prima impressione che è diversa da come siamo realmente, perché abbiamo in qualche modo il desiderio di tutelare il nostro intimo dall'altro, dall'esterno.
quindi del nostro Simone Cristicchi non sappiamo come scrive, quindi il testo, e quindi non sappiamo se corrisponde a come è veramente Simone Cristicchi, però in questo momento ci interessa notare che va verso il basso la sua firma. Teniamo la mente, poi tanto la rivedremo e poi vedremo che cosa significa. Invece questo signore di lingua americana, un coach, ha una scrittura, come vedete, che procede da sinistra verso destra, ovviamente è sempre una scrittura occidentale, ma procede in modo quasi retto, quasi come se ci fossero appunto delle righe. È un foglio quadrettato, il foglio di Cristicchi è colorato, però insomma non sempre si ha il massimo del saggio grafico, diciamo della dedica, e quindi si prende il supporto grafico, il foglio che si trova al momento, però comunque è una scrittura che tende a rimanere abbastanza aderente al rigo, quindi una scrittura abbastanza diritta che mantiene appunto la direzione presa all'inizio del margine sinistro, quindi dall'inizio dello scritto. Questo signore appunto scrive in stampatello minuscolo, come la maggior parte insomma delle persone di lingua anglosassone, di origine anglosassone americana. È uno stampatello perché appunto scolasticamente imparano questo script, quindi questo stampatello minuscolo che poi viene in qualche modo personalizzato, no? Viene reso individuale. Quindi abbiamo anche modo con questa scrittura di tornare al discorso dello stampatello che abbiamo fatto un po' di tempo fa, mi viene comunque richiesto anche oggi, mi è stata fatta una domanda nella pausa. E il discorso dello stampatello appunto è un discorso che ci dice intanto che la persona in generale, insomma, se questo stampatello fosse anche stato un pochino più rigido, ma che non è, però lo stampatello sia maiuscolo che minuscolo, che la persona appunto ha questo desiderio di non entrare in contatto col mondo interiore personale, individuale, per esigenze diversissime, che possono essere appunto dalla timidezza al timore di scoprire chissà quali cose terribili che non esistono, all'eccesso di razionalità, sempre per un discorso perché è difficilissimo trovare uno stampatello che sia uno stampatello proprio che intende fare tra virgolette del male agli altri, no? È quasi impossibile, perlomeno a me non è mai capitato, tranne una volta. Però appunto c'è questo desiderio dell'individuo di mascherare tra virgolette la propria intimità proprio per mantenerla il più possibile al riparo dalle eventuali catastrofi che la vita può riservare, insomma, all'autore dello scritto. Spessissima per timidezza, negli adolescenti lo troviamo molto frequentemente perché comunque è una lingua standard, quindi è una lingua di accettazione da parte del gruppo, no? Sociologicamente. E il gruppo ti accetta perché sei uno di loro, perché scrivi in stampatello come loro, perché comunque lo stampatello è chiaro, lo stampatello, soprattutto quello maiuscolo, ricordiamoci la scrittura capitale degli antichi romani, no? Che troviamo ancora sulle lapidi, eccetera. È una scrittura che viene resa manifesta e chiara a tutti, comprensibile a tutti. Poi è una scrittura che è lontana dal linguaggio dell'anima, come dicevamo prima. E poi abbiamo la terza direzione del rigo, che è appunto questa, che sale verso l'alto, dell'attore Alessandro Gassman. Come vedete è come se avesse una partenza dall'inizio, no, del foglio, e poi si dirigesse verso l'alto. Vedete anche il grafico alle mie spalle, la simbolistica del campo grafico del Pulfer, ricordiamo, che ha studiato appunto questi archetipi universali, questa simbolistica a livello proprio genetico, ormai l'abbiamo dentro di noi nel DNA, a partire dall'uomo preistorico, l'alto veniva visto come delle cose buone, come per esempio il sole che sorgeva e quindi toglieva l'oscurità e la paura dell'uomo che viveva nelle caverne o comunque insomma senza grandi luci, grandi protezioni.
dal basso c'erano delle cose misteriose, a volte anche poco belle, tipo appunto i terremoti, eccetera. E a destra c'era il futuro, quindi si usciva e si andava a vedere il mondo esterno, e a sinistra c'era il ripiegamento verso se stessi. Quindi verso l'alto, l'alto è comunque una simbolistica, tutta la simbolistica è positiva e negativa a seconda sempre del testo, però diciamo che nel nostro immaginario collettivo ci sono gli ideali e quindi immaginiamo che sia una cosa meravigliosa, anche se verso l'alto ci può essere anche assolutamente un fondamentalismo, no? Quindi un'esagerazione, tutti i simboli sono belli e brutti allo stesso tempo. Intanto abbiamo visto come si dirigono e cerchiamo anche di capire perché. La scrittura che tende verso il basso, quindi in questo caso abbiamo, come ripeto, solo la firma e speriamo insomma che fosse così semplicemente per la posizione eretta del cantante quando ha fatto insomma questo autografo, altrimenti diciamo che se tutta la scrittura fosse comunque così, che va verso il basso, segnala una difficoltà dell'individuo, perché il discendere è bellissimo per quanto riguarda l'inconscio, perché in basso abbiamo anche, nel nostro grafico abbiamo anche tutto quello che noi non conosciamo, quindi l'inconscio, e quindi la discesa verso l'inconscio è utilissima in certe fasi della nostra vita per cercare di capire meglio come stanno evolvendo alcune cose, no? Alcune situazioni, alcuni sogni che abbiamo fatto, se si stanno realizzando, se ci sono delle cose interiori che vogliamo cercare di capire meglio per poterle affrontare in maniera più decisa, più costruttiva. Però chi rimane sempre costantemente verso il basso ha difficoltà poi veramente a relazionarsi con il mondo reale, che il mondo reale è questo. Quindi con la costruzione di qualsiasi cosa, con la realizzazione, con l'oggettività, con la concretezza, no? E con gli altri anche, perché nell'inconscio siamo soli con noi stessi. Quindi chi scrive così verso il basso, se è un momento ci sta, se è una difficoltà fisiologica ci sta, adesso poi vi racconto un aneddoto, se è sempre così la scrittura, è una scrittura che dà un segnale d'allarme, ci sono dei segnali d'allarme in grafologia, che l'individuo come minimo sta vivendo una situazione di grande malinconia, infinita malinconia, dalla quale bisogna cercare di scuoterlo. A proposito appunto dell'aneddoto, volevo dirvi che la scrittura è veramente, veramente incredibile, fotografa assolutamente il nostro benessere o meno, dicevo prima e lo ripeterò sempre. Tanto tempo fa è successo che una mamma mi si è avvicinata in una situazione insomma di un corso per docenti di scuole superiori e mi porta alla scrittura del figlio. Era molto interessata insomma a sapere, il figlio aveva 18-19 anni, era interessata a sapere appunto la personalità del suo ragazzo, anche perché voleva sapere quale sarebbe stato l'indirizzo universitario più congeniale al figlio appunto. Quindi mi porta questa scrittura, io avevo detto ovviamente una decina di righe con la firma, e io mi trovo davanti una scrittura tipica di un adolescente pieno di vita, no? Molto solare, molto costruttiva, molto sognante, tutto quello che volete voi, però con un discendente, questo segno si chiama discendente, fortissimo. E io mi trovo in grandissima difficoltà, perché una scrittura così non l'avevo mai vista, perché se c'è il discendente c'è anche la malinconia nella scrittura, il discendente con tutto questo ottimismo e questa solarità è impossibile, a meno che ovviamente l'unica soluzione è che la persona che sta scrivendo sia schizofrenica. E quindi io mi trovavo in grandissima difficoltà, dicevo adesso questa signora come l'affronto il discorso, anche perché comunque noi grafologi siamo tenuti, come insomma tutti, abbiamo una deontologia professionale che ci obbliga a dire la verità assolutamente, quindi non possiamo mentire, no? Lo vediamo benissimo in tribunale che giuriamo di dire la verità, ma anche se non giuriamo ovviamente siamo obbligati a dire la verità e non il falso. Quindi mentre io stavo cercando le parole per affrontare insomma questa
questa situazione che era terribile per me poi da madre, mi viene in mente una cosa, dico però dentro di me ci potrebbe essere una seconda opportunità, cioè una seconda chance. La prima appunto che questo ragazzo sia schizofrenico e allora vabbè, bisogna avvisare i genitori e vedere quello che si può fare. La seconda è che questo ragazzo abbia un problema temporaneo a una gamba. E perché appunto il discendente è proprio un caso limite, però registra anche questo, registra una difficoltà temporanea appunto alle gambe. Dico, signora, ma non è che suo figlio ha avuto dei problemi, non so, è caduto? E lei si è messa a ridere e dice, ma che vede anche questo? Infatti sta portando il gesso da 15 giorni. Io mi sono sentita molto meglio e le ho raccontato tutto, lei si è messa a ridere, dico, guardi, suo figlio sta benissimo, sicuramente quando scrive, insomma, senza gesso, scriverà o tutto diritto oppure addirittura ascendente, perché era una scrittura molto entusiasta. E la signora mi ha confermato infatti questa cosa, è diventato insomma una specie di cosa divertente, non dico di barzelletta, ma di aneddoto molto divertente, molto, molto carino. Per quanto riguarda invece, quindi malinconia, no? questo segno, per quanto riguarda invece la scrittura che va quasi orizzontalmente, quindi mantiene il rigo, si chiama appunto così secondo Moretti, questo tipo di scrittura, no? Che come inizia finisce più o meno, no? Invece ci dice di un individuo che è molto costante, molto diretto verso i suoi obiettivi, questo è un coach, molto diretto verso i suoi obiettivi, anche molto concreto, affidabile, una persona che difficilmente ha sbalzi d'umore, quindi è sempre molto orientato verso il suo obiettivo, appunto, che può essere una cosa, una persona, un lavoro, una relazione, eccetera. Per quanto riguarda invece la scrittura che si stacca dal rigo immaginario di base e va verso l'alto, che si chiama ascendente, quindi appunto che va verso l'alto, questo tipo di scrittura è una scrittura, come dicevo prima, appunto entusiasta, che ha grandi capacità di vedere il futuro e di vedere le cose belle, un grande ottimismo. Tutti e tre i segni, come sempre, hanno il risvolto negativo, anche se il discendente, diciamo, insomma, è difficile che abbia un risvolto positivo, nel senso che l'eccessiva malinconia non fa bene a nessuno, quindi bisognerebbe cercare di scuotere questa persona. Però appunto in generale i segni hanno sempre un pro e un contro, quindi a seconda ovviamente del contesto. Se noi abbiamo un mantiene il rigo con la scrittura tutta, no, che segue il rigo immaginario di base, tutta diritta anche, mantiene il rigo eccessivo, significa che comunque la persona è intransigente, quindi invece che affidabile sarà anche una persona un po' noiosa, un po' troppo pignola, un po' troppo rigida. Mi è capitato anche di vedere insomma diversi tipi di scritture così, ma in particolare mi è capitato diversi anni fa la scrittura di una madre con un ragazzino di una decina d'anni, sì, decina, 11 anni, che aveva una scrittura con mantiene il rigo molto molto molto esagerato, e quindi un ruolo di madre vissuto in maniera non giusta, tra virgolette, nel senso un po' troppo formale, un po' troppo rigida, quasi che fosse un ruolo di padre, non di madre, no? Quindi l'accoglienza della madre non c'era e ogni sbaglio del bambino sicuramente veniva registrato in maniera quasi, non so, quasi da vita militare, non so, adesso non mi viene un altro termine, no? In maniera esagerata e intransigente, ecco, volevo dire questo. Però non è stato insomma solo triste insomma vedere questo tipo di scrittura soprattutto in una madre, ma anche mi ha fatto riflettere appunto sulla scrittura del bambino, perché il bambino, quando mi ha fatto vedere poi la sua di scrittura, la sua grafia, era già la fotocopia della madre. E quando io ho chiesto, ma tu sei un po' troppo esigente con i tuoi amichetti, vero? Cioè tu sei un bambino che se un tuo amico fa uno sbaglio involontario,
volontariamente, insomma, fai una cosa che comunque a te non piace, lo elimini, insomma, dalla tua vita e non gli dai nemmeno la possibilità di chiederti scusa, di parlarti, di vedere, no, di trovare una soluzione. E lui mi ha detto: sì, è vero. E io ho cercato di, insomma, mi ha un po' sconvolto, insomma, questa risposta da un bambino così piccolo. Comunque, io ho cercato di dire: ma sai, tutti facciamo degli sbagli, bisognerebbe dare anche la possibilità, no, di appunto di un colloquio, di un dialogo, no? Perché poi quando per caso sbaglierai tu. E lui mi ha guardato in maniera molto stupita e mi ha detto: ma io non sbaglio mai. Quindi vedete che ciascun segno dipende sempre dall'intensità di grado, dalla contestualizzazione. E poi per quanto riguarda l'altro, l'ascendente, sì, il negativo può essere appunto il fatto che se l'ascendente è esagerato, quindi c'è proprio un eccesso, no, nella gradazione, quindi nella misurazione troviamo un ascendente esagerato, è molto probabile che, insomma, questa persona sia un fondamentalista. Quello in cui crede lui è per forza quello. Ritorniamo a una rigidezza che diventa anche aggressività, perché comunque l'ascendente invade anche molto il campo destro, il campo alto, e quindi la persona che non si smuove dalle proprie idee e cerca anche di convincere gli altri, appunto come fanno le persone che rientrano in una rigidezza fondamentalistica. Per quanto riguarda il discorso dello stampatello, volevo anche dire un'altra cosa, sempre che mi è stata chiesta, che sia lo stampatello che il corsivo, poi in realtà, per capire, appunto, si può capire il sesso dello scrivente dalla scrittura, che sia stampatello, magari, che è un pochino più criptica come tipo di scrittura, un pochino più nascosta, sia il corsivo. Diciamo che sì, si può capire, anche se secondo il Moretti è quasi impossibile sapere il sesso, cioè se sta scrivendo un uomo o una donna, ed è anche abbastanza singolare che lo dicesse, perché lui lo capiva perfettamente, non aveva bisogno di sapere se lo scrivente era un uomo o era appunto una donna. Lo si può capire anche se non esistono proprio dei segni classici per sapere: ah, ok, questa è la scrittura femminile, no? Siccome è curva, allora sicuramente appartiene a una donna, siccome è angolosa sicuramente appartiene a un uomo. No, non è così semplice, no? Come molte cose che sono molto complesse dentro di noi, è impossibile da capire così con un segno. Quindi una scrittura curva può essere assolutamente di un uomo, una scrittura angolosa può essere assolutamente di una donna. C'è poi la difficoltà, se sono esagerate, della persona che sta scrivendo, appunto, di capire l'altro mondo, cioè il mondo diverso da sé. Però non è solo questo. Lo stampatello, il corsivo, sì, si può intuire, insomma, con un insieme di segni, un insieme di caratteristiche, quali possono essere appunto sia il sesso dello scrivente, ma così come per esempio le tendenze sessuali, il fatto che una persona sia eterosessuale, omosessuale, abbia diversi orientamenti sessuali, non è automatico che, appunto, che un uomo che scrive curva allora è omosessuale, no, non è così semplice, no? Non è così diretto, così automatico, anche perché la sessualità è una delle cose più complesse in scrittura e anche, secondo me, un po' difficile che io riesca, insomma, a spiegarlo con poco tempo e con poche nozioni che state apprendendo di grafologia. Però non è così automatico.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Beata Maria, Vergine di Fatima, con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna, uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni che ti dicono Beata. Celebriamo in te le grandi opere di Dio, che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull'umanità, afflitta dal male e ferita dal peccato, per guarirla e per salvarla. Accogli con benevolenza di madre l'atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia. Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori. Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso. Custodisci la nostra vita fra le tue braccia, benedici e rafforza ogni desiderio di bene, ravviva e alimenta la fede, sostieni e illumina la speranza, suscita e anima la carità, guida tutti noi nel cammino della santità. Insegnaci il tuo stesso amore di predilizione per i piccoli e i poveri, per gli esclusi e i sofferenti, per i peccatori e gli smarriti di cuore. Raduna tutti sotto la tua protezione e tutti consegna al tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Amen.

Bentornati, siamo ancora con Alessandra Lumachelli e la grafologia. Mi chiedevano di nuovo, noi quando facciamo pausa, poi mi danno spunti per ampliare le cose. Mi chiedevano un'altra cosa, quindi se la grafologia comunque viene utilizzata, abbiamo accennato prima che dell'utilizzo peritale, quindi per i tribunali, per gli avvocati, procure, forze dell'ordine, si viene utilizzata anche da corpi speciali come può essere appunto l'FBI, assolutamente sì. Nell'FBI infatti c'è proprio un grafologo all'interno del team, così come altri esperti, e il grafologo è una figura di assoluto rilievo. Basti pensare appunto che in America la grafologia in tribunale è un mezzo di prova, assolutamente come un'altra prova, come può essere una prova testimoniale, una prova fisiologica, una videoregistrazione, eccetera. È un mezzo di prova per il giudice, la perizia e perizia grafologica di cui viene assolutamente tenuto conto, mentre invece in Italia la perizia grafologica, anche disposta da giudice, eccetera, è un mezzo opzionale che il giudice ha, quindi il giudice può tenerne conto oppure no, tenere conto di quella perizia grafologica oppure decidere che non è esaustiva, che non risponde all'idea che si era fatto del caso e quindi decidere di dare l'incarico ad un altro grafologo, per esempio. Quindi in America sì, in America è utilizzato proprio in maniera capillare, massiccia, assolutamente scientifica, e dicevo per esempio il tecnico all'interno dell'FBI, del team dell'FBI, per esempio per i serial killer, anziché altri tipi di crimini particolari, viene appunto utilizzato la scienza del grafologo per riuscire a capire qualche volta al profiling, quindi sapere che tipo è, che questa persona, che caratteristiche fisiologiche ha, viso, corporatura, eccetera, così come che tipi di abitudini ha, perversioni ha, che reazioni ha all'incontro con gli altri esseri umani, che tipo di come possiamo dire, di casistica, insomma di programmazione può avere sui crimini, eccetera. Quindi sì, anche proprio a livello di psicologia del criminale, no? Perché il profiling è anche questo. Questo quindi mi rimanda anche a un'altra cosa che mi era stata chiesta, se appunto la grafologia, diciamo l'analisi grafologica viene utilizzata come analisi tra virgolette psicologica. Abbiamo accennato che la grafologia è una scienza a sé stante, assolutamente, quindi prende alcune cose, alcuni elementi, alcuni spunti da altre scienze come sono la sociologia, la psicologia, l'antropologia, la neurofisiologia, eccetera, però è una scienza a sé stante, quindi per quanto riguarda l'analisi psicologica attraverso la grafologia non è proprio corretto, nel senso che parliamo più di simbolistica, no? Questa che abbiamo alle spalle, però diciamo che un minimo di profilo psicologico è automatico nei casi per esempio appunto di analisi di missive anonime, no? Appunto di crimini seriali, che le missive anonime comunque rientrano in un tipo di reato seriale, anche se magari qualche volta, non, insomma quasi mai per fortuna ci sono dei cadaveri dopo le lettere anonime, però non è detto, comunque è un reato penale. Assolutamente, quindi però nella perizia grafologica classica in tribunale su per esempio una falsificazione di una firma, anziché un testamento olografo completamente scritto a mano e contestato dagli eredi, non si chiede l'analisi psicologica di chi sta scrivendo, no? Così come non si chiede, ed è assolutamente vietato, fare un'analisi psicologica di una persona che si presenta per un colloquio lavorativo. Al di là di alcune caratteristiche che il datore di lavoro richiede, per esempio l'affidabilità, ovviamente, no? L'affidabilità di questa persona,
oppure l'onestà di questa persona, e su queste cose ovviamente ci si può esprimere, ma per esempio sulle tendenze sessuali della persona, se non è la persona stessa che lo chiede, non ci si esprime, no? A meno che appunto non ci si trovi davanti a delle cose che sono già crimini, che sono già reati, e allora lì è il giudice o l'autorità giudiziaria, insomma la forza dell'ordine che ti chiede determinate cose che tu puoi scrivere in perizia, che puoi esprimere anche verbalmente. Tutto questo appunto per dire che la grafologia è un metodo assolutamente di ricerca di benessere, no? Sia quando c'è una speranza appunto di questo benessere, sia quando questo benessere in qualche modo è stato minacciato magari da altri, no? Come in questi casi di reati, e si cerca di ripristinare il benessere. Prima accennavo al discorso dei bambini, e quindi sì, la scrittura o il gesto grafico è importantissimo in campo infantile, anche perché ciascuno di noi è produttore di testi e di disegni, di scarabocchi, proprio da partire da pochi mesi di vita, 18-20 mesi, noi iniziamo a lasciare impronte di noi ovunque, sia che abbiamo un pennarello, una matita, una penna, ma semplicemente con l'impronta delle manine dappertutto, sui vetri appannati, sulla sabbia del mare, quando mangiamo con le manine la mela grattugiata che ci ha preparato la mamma, e lasciamo queste impronte ovunque, anche sulla faccina, e quindi noi siamo assolutamente produttori di testi scritti in qualche modo, dall'inizio proprio della nostra vita. Non si dà, secondo me, abbastanza importanza a questo tipo di espressione, eppure è l'espressione più alta che noi possiamo avere, perché noi impariamo a fare tutto, tutto, anche a camminare, anche a parlare, a gesticolare, a fare tutto, e per ultimo arriva la scrittura, disegno, gesto grafico, la scrittura. Questo perché? Perché lo scrivere è il gesto più raffinato, più complesso che qualsiasi essere umano può esprimere. Perché? Perché ci sono dei collegamenti neuronali che devono essere, quindi a livello cerebrale, di neuroni, devono essere collegati, cioè devono essere sviluppati e collegati tra di loro, e questa rete di collegamenti è l'ultima che si crea. E si crea per ultima per un motivo specifico, cioè perché è la più complessa, è la più raffinata, è la più difficile, la più complicata. E quindi secondo me noi non diamo abbastanza importanza, ciascuno di noi dovrebbe essere orgoglioso di sapere scrivere, no? Al di là di quello che scrive, proprio del contenuto, cioè di avere questo gesto che probabilmente riteniamo prezioso solo nel momento in cui arriviamo ad avere difficoltà di esprimerlo, per esempio quando ci sono delle malattie neuronali, quando ci sono degli ictus, delle demenze, eccetera, che abbiamo poi difficoltà a scrivere o quasi non possiamo più scrivere, è solamente in quel momento che ci rendiamo conto di quanto fosse prezioso. Basta andare indietro, non molti anni, c'era un analfabetismo assoluto, quasi assoluto, le persone sapevano sì o no fare una X per dire ok, questa è la mia firma, eppure la scrittura è anche un mezzo di consapevolezza e di difesa di sé, proprio perché ci dà una conoscenza estrema. Se scriviamo sappiamo anche leggere, ovviamente, ci dà una conoscenza estrema di quello che possono essere i nostri diritti, di quello che noi possiamo esprimere, sia a livello giuridico ma proprio a livello personale, a livello di benessere. Immaginiamo che i bambini sono sempre molto molto più intelligenti degli adulti, e i bambini esprimono sempre, sempre, assolutamente sempre il loro malessere attraverso lo scarabocchio e il disegno, perché non tengono mai dentro di sé una situazione di disagio, un momento di malessere, appunto, di sofferenza,
magari non riescono a esprimerlo a parole, anche perché qualche volta pensano di non essere ascoltati, però sempre lo riversano sul foglio che hanno di fronte. Quindi immaginiamo quale mezzo sia la scrittura. Il gesto grafico è un mezzo preziosissimo, preziosissimo e utilissimo. Lo scarabocchio magari lo affrontiamo un'altra volta.

diretta perché vorrei portarvi degli esempi, perché è una cosa ancora più sconosciuta del disegno. Il disegno in qualche modo è stato studiato soprattutto dagli psicologi e la scrittura ovviamente dai grafologi, però lo scarabocchio è ancora

realizzato poco. Allora, benissimo, coltivate la vostra scrittura, il vostro scrivere in corsivo, continuate a seguirmi, vi aspetto. Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

per me qui a Medjugorje è il secondo anno che vengo, sono venuto 2 anni fa ed è stata per me un'esperienza molto importante perché nel mio cammino di vita, nel mio cammino di fede ha avuto un impatto molto forte.

E questo anno è stato, diciamo, riaffermarsi di questo impatto, è stato riaffermarsi perché venire qui crea tanti momenti di gioia, ma allo stesso momento crea momenti di riflessione per quello che noi viviamo un qualcosa di indescrivibile, che parlarne è molto difficile, anche se uno viene qua a 10-15 anni, raccontare questo a chi non è mai venuto è una cosa estremamente complicata, perché va vissuta nel pieno della propria vita, va vissuta nel pieno del proprio momento di fede migliore, perché venire qui è una grandissima prova di fede, perché è quel momento in cui tu dimostri la fede senza toccarla con mano, ma vivendola e soprattutto sentendo la presenza di Maria, che è madre, e la senti accanto a te. Venire qui è appunto sentire questo abbraccio di Maria nella propria vita. E la cosa più difficile, come abbiamo sentito in varie testimonianze qui, è portare questa fede, questo momento anche a casa, viverlo a casa e testimoniarlo a casa. Perché l'unico modo per portare Medjugorje in Italia, per portarlo a casa, è vivendolo e testimoniandolo con la propria vita.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo piccolo spazio che ho chiamato 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sono un sacerdote francescano e psicoterapeuta e desidero condividere con voi alcune semplici riflessioni che possono accompagnarci nella vita quotidiana. Là dove viviamo, le nostre gioie, le nostre fatiche e la nostra ricerca di Dio. Oggi vorrei partire da una parola che spesso ci mette a disagio, cioè fragilità. Nessuno di noi ama sentirsi fragile. Vorremmo essere sempre forti, sicuri, capaci di affrontare tutto. Eppure la vita, prima o poi, ci mette davanti ai nostri limiti. Ci incontriamo con una malattia, una delusione, una perdita, una preoccupazione per la famiglia o una solitudine che pesa nel nostro cuore. A volte ci avvergogniamo, ecco, delle nostre fragilità. Potrebbe essere a volte o sempre, possiamo dirlo, cerchiamo di nasconderle. Soprattutto ci fa paura, no, raccontare quello che si sta capitando in ognuno di noi. Pensiamo che essere fragili significhi essere deboli, ma la domanda è questo, è davvero così? Come psicoterapeuta incontro spesso persone che soffrono non tanto per le loro ferite, proprio quanto perché credono di doverle nascondere. Come sacerdote incontro persone che pensano di dover essere perfette per essere amate da Dio. E questo capita spesso. Eppure il Vangelo ci racconta qualcosa di molto diverso, perché ci incontriamo con un Gesù che non va alla ricerca delle persone perfette. Si avvicina a chi ha ferito, scoraggiato, stanco, incontra malati, gli esclusi, coloro che hanno perso la speranza. E a tutti offre la stessa cosa, la sua presenza. Dio non si spaventa delle nostre fragilità, mai, mai, mai si spaventa. Anzi, molto spesso è proprio lì che ci raggiunge. Una figura molto importante in questo anno è la figura di San Francesco d'Assisi. E con lui aveva compreso, soprattutto Francesco, profondamente questo mistero. Non si vantava della sua forza. Sapeva di essere uomo fragile e proprio per questo si affidava totalmente all'amore di Dio. Anche noi possiamo fare la stessa esperienza. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta vivendo un momento difficile. Forse c'è una preoccupazione che non riesce a condividere con nessuno. Forse c'è una ferita molto profonda che continua a fare male. Vorrei dirvi una cosa semplice, ma molto importante. Non dovete meditare l'amore di Dio. Non dovete diventare perfetti per essere amati. Siete già amati adesso. Così come siete con le tue fragilità. Perché è così come il Signore ci prende. Ecco così come il Signore ci ascolta. E così come il Signore ci accompagna. Per questo la fragilità non è un ostacolo all'incontro con il Signore,
Infatti, quando accettiamo con sincerità i nostri limiti, smettiamo di combattere contro noi stessi e permettiamo a Dio di entrare più profondamente nella nostra vita. Per questa settimana vi lascio un piccolo invito. Proprio trovate un momento di silenzio e domandatevi: qual è la fragilità che oggi porto nel cuore? Non giudicatela. Non avete paura di guardarla. Presentala semplicemente al Signore e ditegli: Signore, questa è la mia vita. Questa è la mia ferita. Ti affido tutto. Vedrete che, poco alla volta, il nostro cuore alleggerirà, diventerà più leggero. Concludiamo con una breve preghiera. Signore Gesù, Tu conosci le nostre ferite, le nostre paure, le nostre fragilità. Aiutaci a non vergognarci dei nostri limiti, ma a consegnarle con fiducia nelle Tue mani. Fa che sentiamo oggi e ogni giorno della nostra vita la Tua bellissima presenza che consola, che sostiene e rinnova la nostra speranza. Aiutaci, Signore. Abbracciami. Accompagnami. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarci. Alla prossima, pace e bene. Dio vi benedica.

0: Amici carissimi di Maria Vision, buonasera a tutti. Sia pace nella vostra casa, nella vostra famiglia, nel vostro cuore, qui dalla Santa Casa di Loreto. Siamo arrivati alla settima fontana della misericordia, il settimo sacramento, cioè il matrimonio, che fa parte degli ultimi due sacramenti che sono chiamati dal Concilio sacramenti al servizio della comunione e della missione. C'è tanto da dire su questi sacramenti, carissimi amici. Ma noi avrete notato che abbiamo cercato di inquadrarli sotto un'angolatura particolare, con parole molto semplici, cercando di evidenziare quelli che a nostro parere sono i desideri del cuore di Gesù, espresso soprattutto ai suoi mistici. Oggi, non a caso, è San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa, il quale nel suo cantico spirituale dice così: «Per quanto siano molti i misteri e le meraviglie scoperte dai santi dottori e intese dalle anime sante nel presente stato di vita, tuttavia ne è rimasta da dire e da capire la maggior parte, e quindi c'è ancora molto da approfondire in Cristo». E questo naturalmente si deve dire anche dei sette sacramenti. Però adesso è giunto il momento di ascoltare cosa ci dice il Santo Padre nella prima clip. Grazie.
1: Oggi concludiamo il ciclo di catechesi sui sacramenti parlando del matrimonio. Questo sacramento ci conduce nel cuore del disegno di Dio, che è un disegno di alleanza col suo popolo, con tutti noi, un disegno di comunione. All'inizio del libro della Genesi, il primo libro della Bibbia, a coronamento del racconto della creazione, si dice: Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie, e i due saranno un'unica carne. L'immagine di Dio è la coppia matrimoniale, e l'uomo e la donna, tutti e due, non soltanto il maschio, l'uomo, non soltanto la donna, no, tutti e due. E questa è l'immagine di Dio, e l'amore, l'alleanza di Dio con noi è lì, è rappresentata in quell'alleanza fra l'uomo e la donna, e questo è molto bello, è molto bello. Siamo creati per amare, come riflesso di Dio e del suo amore, e nell'unione coniugale l'uomo e la donna realizzano questa vocazione nel segno della reciprocità e della comunione di vita piena e definitiva.
0: Ecco quindi, cari amici, l'uomo e la donna, questo mistero profondo di amore, l'alleanza tra Dio e l'uomo. Il Santo Padre specifica: non solo l'uomo, quindi neppure uomo con uomo, o donna con donna, ma uomo e donna. Quindi questo è molto importante, perché questo è centrato sulla Bibbia. Cosa ci dice la Bibbia? Genesi 1, 26, 28, Dio disse: facciamo l'uomo, e Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi. questa fontana di amore, di alleanza tra Dio e l'umanità, che è sintetizzata nell'uomo e nella donna. Sapete cosa dice Gesù a Madre Provvidenza? Questa fontana, questo sacramento è oggi molto disprezzata, molto disprezzato. Quindi questo segno, questa alleanza, questo patto di amore tra l'uomo e la donna, tra Dio e l'umanità, oggi è molto disprezzata, non viene conosciuto in modo adeguato. E Gesù ci fa capire che questa immagine divina per cui ciascun essere umano è creato è proprio la vocazione, direi, a un'alleanza, cioè a un matrimonio superiore, particolare, di ciascuno con Dio. A immagine di Dio li creò. Vuol dire che Dio ci ha creati per sé, cari amici. Quindi il matrimonio, direi, tra un uomo e una donna viene dopo del matrimonio di Dio con l'umanità, di Dio con ogni essere umano. E il matrimonio tra l'uomo della donna con la donna è il segno di questo patto, di questa alleanza di Dio con tutta l'umanità. Quindi che significa? Che l'uomo, a prescindere se si sposa o no, è chiamato a un matrimonio, a una unione profonda di amore con Dio, tutta personale, un patto tutto personale, un'alleanza tutta speciale tra Dio e il singolo uomo e la singola donna. Poi viene il matrimonio, che è segno di questo. A questo punto facciamo una breve pausa. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci quindi di nuovo insieme, carissimi amici. Quindi a immagine di Dio li creò, maschio e femmina li creò. Questa immagine di Dio è l'immagine di Cristo, del Verbo incarnato. E il Verbo incarnato, quindi, ci troviamo a ormai in prossimità delle feste natalizie del Santo Natale, è proprio il fatto, cioè lo sposalizio di Dio con l'umanità. Questo Gesù rivela alle anime mistiche. E questo noi dobbiamo credere, ed è il motivo veramente di grande gioia, come dice il Santo Padre, no? Questa alleanza tra l'uomo e la donna, tra Dio e l'uomo. Questo richiamo quindi alla fede, all'essere immagine divina. Deve essere la cosa, cari fratelli, che non fa scadere il matrimonio, ma non solo, non fa scadere l'umanità. Perché diciamo francamente, l'umanità oggi va a rotoli soprattutto perché non ha capito, non ha compreso l'importanza di questa immagine divina che reca impressa in sé. E non avendo capito questo, non capisce e non apprezza adeguatamente neppure il matrimonio cristiano. E questo è molto grave. Quindi, veramente, mettiamocela tutta. Innamoriamoci del Dio fatto uomo. Il Santo Natale è il patto della nuova ed eterna alleanza, come ripete Gesù nelle parole eucaristiche. Questo sacerdozio di Cristo, questa vita della nostra vita, questa vita di noi preti, questa vita di tutti gli sposati, quindi i due sacramenti al servizio della comunione e della missione, che sono il sacerdozio, il sacramento dell'ordine e il matrimonio, sono, diciamo, come diceva anche il Santo Padre, le due vocazioni fondamentali che sono al servizio di questa comunione, al servizio di Dio. Ma per apprenderle, per apprezzarle in modo adeguato, dobbiamo veramente innamorarci di questa Dio, di questa immagine divina che Lui ha impresso in ciascuno di noi. Ecco, che quindi io non mi sento mortificato perché non sono sposato, perché sono prete. Quindi capite la grave tentazione per cui anche tanti sacerdoti in un momento di solitudine possono avere, diciamo, questo desiderio di una vita familiare, di una intimità domestica e andare a cercare quello che non devono cercare, perché non si è capito una cosa fondamentale, che tutti, in primo luogo noi che siamo preti, siamo chiamati a questo matrimonio con Cristo, con Dio. Ecco perché difatti si dice comunemente, è un detto popolare, che la sposa del sacerdote è la Chiesa. La sposa del sacerdote è la Chiesa. E la Chiesa che cos'è? È il corpo mistico di Cristo. E il corpo mistico di Cristo è di Cristo, è il Cristo totale. Quindi potremmo dire che il sacerdote è lo sposo e la sposa insieme di Dio. È questa terra su cui, no, Dio ha posato la sua compiacenza, la sua benevolenza, come è la terra su cui Dio ha posato la sua benevolenza, la sua compiacenza, l'uomo e la donna uniti in questo sacramento. Meravigliosi tutte e due, al servizio della comunione e della missione. Sentiamo ancora cosa ci dice il Santo Padre. Grazie.
1: Quando un uomo o una donna celebrano il sacramento del matrimonio, Dio, per così dire, si rispecchia in essi, imprime in loro i propri lineamenti e il carattere in

0: dell'egile del suo amore. Il matrimonio è l'icona dell'amore di Dio con noi, è molto bello. Anche Dio, infatti, è comunione. Le tre persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo vivono da sempre e per sempre in unità perfetta. Ed è proprio questo il mistero del matrimonio. Dio fa dei due sposi una sola esistenza. E la Bibbia è forte, dice una sola carne. Così intima è la unione dell'uomo e la donna nel matrimonio. Ed è proprio questo il mistero del matrimonio. È l'amore di Dio che si rispecchia nel matrimonio, nella coppia che decide di vivere insieme. E per questo l'uomo lascia la sua casa, la casa dei suoi genitori, e va a vivere con la sua moglie e si unisce tanto fortemente a lei che diventano, dice la Bibbia, una sola carne. Non sono due, sono uno. San Paolo, nella lettera agli Efesini, mette in risalto che negli sposi cristiani si riflette un mistero grande: il rapporto instaurato da Cristo con la Chiesa, un rapporto nuziale, no? La Chiesa è la sposa di Cristo, questo rapporto. Questo significa che il matrimonio risponde a una vocazione specifica e deve essere considerato come una consacrazione. È una consacrazione. L'uomo e la donna sono consacrati per il suo amore, per l'amore. Gli sposi, infatti, in forza del sacramento, vengono investiti di una vera e propria missione, perché possano rendere visibili, a partire dalle cose semplici e ordinarie, l'amore con cui Cristo ama la sua Chiesa, continuando a donare la vita per lei nella fedeltà e nel servizio.
1: Quindi, cari amici, come ha ripetuto il Santo Padre, una sola carne. Ma una sola carne, attenti bene, non è che esclude lo spirito. Quindi siamo una carne sola e poi ciascuno fa nel suo spirito quello che vuole. No, in comunione di spirito. Perché una carne sola vuol dire che nelle carni ci sono anche gli spiriti, e gli spiriti, per essere una carne, non possono che agire in comunione. In comunione, la comunione sacramentale, la comunione del corpo e sangue di Cristo, la comunione di questo patto, di questa cosa sacra. Il matrimonio è sacro perché è una comunione di spirito oltre che di carne. Quindi, coraggio fratelli, amate il matrimonio. Se c'è qualche coppia in crisi in questo Natale, preghiamo che non faccia il disastro, ma ritorni in sé. Facciamo un attimo di pausa. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

legato a questo santuario. Quindi credere a Medjugorje ci vuole una grazia di Dio. Se uno non prega, se uno non cerca Dio, è un po' difficile che possa credere. C'è un prete che mi disse: io non ci credo a Medjugorje. Io passai davanti e dissi: tu sei stato a Medjugorje? No. E allora stati zitto, per dire che noi non possiamo parlare di Medjugorje se non facciamo l'esperienza della grazia della Madonna qui. Sì, come io, abbiamo avuto l'esperienza adesso di conoscere tutti i veggenti. Andavamo sempre, quando venivamo qua, nella casa di

una cosa particolare. Non abbiamo visto altre cose, però abbiamo visto che è un modo nuovo, e qui abbiamo anche in parrocchia portate tanti giovani, che la parrocchia si è rinnovata frequentando il santuario di Medjugorje. Sì, è l'interpretazione della parola pace. Quando parla Gesù della pace, dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Noi confondiamo la parola pace. Per il mondo la pace è del più forte. Chi vince la guerra, quello mette la pace. Non è così. Chi vince il male, chi è legato a Dio, chi vive di Dio, quello porta pace. Quindi tutte le manifestazioni per la pace possono essere aleatorie, se uno non sta in pace con Dio, con se stesso e con gli altri. E io porto ad esempio i ragazzi a Medjugorje al festival, però quest'anno ho detto: facciamo una cosa, già ci sta la giornata mondiale del giubileo, siamo venuti prima. E il messaggio è sempre lo stesso.

siccome era legato a Medjugorje, il vescovo mi chiese di fare il responsabile dell'anno mariano 87-88. Dopo, a un certo punto, da quell'anno mariano, ci disse: vogliamo fare una clinica dell'anima, e così te la senti, che se, quando un po' di fede, se è possibile. È venuto questo santuario che ha gli stessi canti mariani, lo stesso stile, e fa un bene enorme. Quando uno entra in questo, se tu vieni e facciamo qualche esperienza, poi invece mi ha dato anche la nomina di esorcista, quindi quando uno viene là dice: oh, mi sento meglio, mi sento già liberato, perché a volte le prime che vengono a ricevere la benedizione già la Madonna opera. Te lo volevo dire perché questo santuario è una dipendenza, voi a Podassi Medjugorje non lo sanno, però noi siamo legati. E il vescovo, quando ha iniziato il santuario, dice: voi appartenete a Medjugorje e altre cose, sappiate che la vostra Medjugorje è anche qui.

0: bloccati, però nonostante tutto noi venivamo e quindi ci ospitavano nelle case, tutti, delle case povere, poverissime, però dovevamo portare noi il cibo, quindi non erano bagni, servizi, altre cose, e ci voleva un po' di resistenza, però quello che ha fatto la Madonna è qualcosa di straordinario.
1: Si può dire questa bellezza della semplicità, alcuni dicono a Međugorje adesso si è sviluppata la città, però giù, qua resta quello che è.
0: Possono fare tutte le... Allora, la Madonna dice dove vengo io, viene anche il nemico appresso a me, perché il commercio, questo, quest'altro, però andiamo sempre insieme, perché c'è la città dell'uomo e la città di Dio, siamo sempre in battaglia, però quando la Madonna opera, raggiunge quello che a volte i pastori non riescono a raggiungere. È come una grazia che si diffonde, come quest'area.

guidare come Filippo dall'Angelo, lo portava di qua e di là, e a volte capita anche a noi, il Signore che ti porta. Io credo che anche questo incontro l'abbia programmato. Una preghiera. Io voglio, adesso noi lodiamo la Madonna anche con questo, è un canto che non è di qua ma è nostro, così per dire.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Per entrare in questo mistero, riconosciamoci peccatori e qui, nella presenza di Dio, chiediamo perdono.

0: Confesso
1: il Dio onnipotente e a voi che
2: peccato
1: in pensieri, parole, opere e omissioni.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Preghiamo. Dio di clemenza e riconciliazioni, che offri agli uomini giorni favorevoli alla salvezza, perché ti riconoscono creatori e padri, aiutaci, benevolo, ad accogliere con gioia la tua parola di pace e a essere docili alla tua volontà di ricondurre a Cristo tutte le cose. Egli è Dio e vive regno con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Geremia. Il Signore ha detto: i miei occhi grondano lacrime notte e giorno, senza cessare, perché da grande calamità è stata colpita la Vergine, figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Se esco in aperta campagna, ecco le vittime della spada. Se entro nella città, ecco chi muore di fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per la regione senza comprendere. Hai forse ricettato completamente Giuda? Oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpiti senza più rimedio per noi? Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. Il tempo della guarigione ed ecco il terrore. Riconosciamo, Signore, la nostra infedeltà, la colpa dei nostri padri. Abbiamo

0: Signore nostro Dio, in te noi speriamo, perché tu hai fatto tutto questo. Parola di Dio.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri.
2: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
1: Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati, a motivo del tuo nome.
2: Salvaci, Signore,
1: giunga fino a te il gemito dei prigionieri. Con la grandezza del tuo braccio salva i condannati a morte.
2: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
1: E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre. Di generazione in generazione narreremo la tua lode.
2: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.
2: Grazie.

E gli angeli raccoglieranno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti, l'inferno. Avete forse già sentito, e se non l'avete sentito, la sentirete molto oggi, in questi giorni, qualcuno ha riprofinato le statue su Poperto, tutte le statue con nero sul, è orribile, e poi in fondo dice diavolo,

il diavolo porti una gonna. È una profanazione esplicita, terrificante. E ne sentiremo oggi. Andrà all'inferno? Gli angeli raccoglierei lui, lei, nell'inferno? Non sappiamo, ma è un avvenimento che ci deve interrogare. L'inferno esiste, Gesù ne dice spesso. E significa che la mia vita è di una serietà impressionante. Una persona seduta fuori da questa chiesa qua, magari chiude gli occhi, entra in se stesso e dice: Signore, la mia vita è totale disastro, nulla di buono mi è successo, significa neanche tu sei buono. Da questo momento, Signore Dio, non ti voglio nella mia vita, vattene dal mio cuore. Non vedi niente, sta seduto lì, non ha distrutto nulla. Ma è un peccato mortale? Sì, è grave. Le statue si possono aggiustare, possiamo cambiarle, si può pulire le pietre. Ma quando io decido nel mio cuore non ti voglio, quello è molto peggio di sporcare una statua. E magari quella persona ha già preso questa decisione dentro di sé, io non lo so, ma dopo che decidiamo dentro di noi, no, non lo voglio, ad quel momento possono succedere ogni altra cosa, ma la gravità sta qui, non semplicemente negli atti cattivi che faccio, che sono gravi. È importante capire questo, perché la serietà della nostra vita comincia qui, perché siamo capaci di fare delle cose stupide, terribili, ma siamo anche capaci interiormente di scegliere di nuovo Dio, la sua grazia, la sua guarigione. Qualche giorno fa abbiamo celebrato Santa Maria Maddalena. Lei aveva 7 demoni. E quanti non c'erano statue da profanare, ma il suo corpo, il corpo degli altri, forse tantissime volte. Ma dentro lì era capace di aprirsi allo sguardo di Gesù, e quella donna diventa quella che sta scritto qui. Allora i giusti splenderanno come il sole. Che è la nostra vera vocazione, di splendere. E noi siamo capaci dentro di noi di spegnere quella luce. L'inferno esiste e non è come io, o questo o quell'altro, e speriamo che non abbia fatto troppi peccati gravi, perciò vado là. Perché non è una computazione dei mali che ho fatto che mi manda all'inferno. E questa decisione interiore, Signore, io non posso più gestirmi io. Ho provato di vivere la vita secondo la mia volontà e vedi i disastri che sono. Signore, ho bisogno di te. Quella è l'inizio del travolgimento della mia esistenza in luce. Allora sì, preghiamo per questo uomo, donna che sia. Perché la grazia lo penetri. Ma preghiamo anche per noi, che noi siamo aperti alla serietà della nostra vita e dentro di noi abbiamo una continua ricerca, Signore, che la tua luce splendi dentro di me. Ma Gesù ci ha avvertito che la zizzania e il buon grano crescono insieme, non bisogna avere l'illusione che non ci sia la zizzania nella vita intorno a me, nel mondo che mi circonda, e non bisogna presumere che non ci sia zizzania dentro di me, che crescerà insieme a me. Il Signore dice: quello non è il problema, questa è la realtà che tu non puoi liberare, perciò mettiti in pace, così è la realtà. Zizzania c'è, questi momenti c'è.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che fu concepito di Spirito Santo, poi da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, da là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Eleviamo le nostre preghiere pregando, Padre buono, ascoltaci.
1: Ti preghiamo, Signore, per il rinnovamento spirituale della Chiesa, di tutti i battezzati che possono accogliere la tua parola, la tua grazia, il tuo spirito che splende in questo mondo. Preghiamo.
2: Amen. Buono, ascoltaci.
1: Ti voglio pregare anche per le popolazioni afflitte dall'incendio, che hanno perso tutto, la casa e tutto. Signore, ti preghiamo di donare loro la grazia della fede, della resilienza che possono sperare, che possono ricostruire. Preghiamo.
2: Amen. Buono, ascoltaci.
1: Ti preghiamo, continuiamo a chiedere per la pace in

0: Santo, en los papeles, en el
1: Espíritu. Amén.

0: seconda cosa. E prendiamo anche per tutti i giovani tutti, diverse dalla prima, nel futuro in questi tempi, diverse da altre persone speciali.
1: Dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà per Cristo nostro Signore.

0: pregato i fratelli e sorelle perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore
0: ricordo, Padre, che il tuo Figlio, nostra pace e riconciliazione, ha distrutto nel suo sangue il peccato del mondo. Volgi lo sguardo benevolo ai doni della tua Chiesa e fa che possiamo estendere a tutti la libertà di Cristo, Signore nostro. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio onnipotente ed eterno. Per i prodigi che operi in questo mondo per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro, in un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprono al dialogo, gli avversari si stringono la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingui le contese, l'odio è vinto dall'amore e la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizioni e di lode.

Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tende ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con le effusioni del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua vita.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza, donaci il suo spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia.
2: Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace, e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, i nostri Vescovi Aldo e Peter, il collegio episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace. In Gesù Cristo, Signore nostro.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e alla libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci
1: oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
3: Pace per
0: questa chiave. L'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. L'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

0: Jesús.
1: Amén. Amén.
0: Amén.

0: Preghiamo. Il sacramento del tuo Figlio che abbiamo ricevuto accresca la nostra forza, Padre, perché da questo mistero di unità attingiamo un amore grande e diventiamo in ogni luogo operatori della tua pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: Amen.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Benediciamo il Signore. Tanto finale 204, 204.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Garifindi, yo sono con voi. Grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore. Per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

filhem ei. Se vivete el amore, se vivete mio figlio, avrete la pace, e sarete felici.

0: vi ringrazio.
1: Buonasera, io sono 6 volte che vengo con mia moglie a Medjugorje, quindi ho acquisito un'esperienza bellissima, grandissima, ma non solo sul piano, come si dice, cattolico, per cui ero cattolico, e ho approfondito quello che è questa materia, ma ha servito anche perché in questi 6 anni non è che siamo stati sempre quelli, la compagnia si è sempre modificata, ampliata, quindi è servita anche per conoscere tante persone che io ritengo in questo luogo a Medjugorje si diventa tutti amici, una volontà di stare insieme, tranquilli, veramente è stata un'esperienza bellissima su questo piano associativo e sul piano di conoscere sempre più persone e anche sul lato cattolico crediamo a questa cosa. A volte mi chiedono, dice, ma so 6 anni, perché ogni anno vai a Medjugorje? Non lo so, non lo sappiamo. Probabilmente è un posto bellissimo che ci richiede per stare tranquilli, la Madonna ci richiama e se tutto va bene che un altro anno la passione di questo luogo ci attende ancora, siamo disposti anche a venire, anche se ormai io ho la mia età un po' avanzata, ma comunque questa è la mia testimonianza e è preciso che ogni anno è sempre più bellissimo, grazie.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta.

Benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della

la nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva,
A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Conforto dei Migranti, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede,
prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Io sono qui a Medjugorje per l'8ª volta e ogni volta è un'esperienza diversa, una risonanza nuova che la Madonna mi dà attraverso questo luogo, attraverso le comunità, attraverso soprattutto la presenza di Gesù, vivo e presente soprattutto nei momenti di adorazione eucaristica. Ma è vivo anche in mezzo al gruppo che noi abbiamo e che interagisce anche con gli altri che sono qui.

0: e quindi un grande amore. Questa è l'esperienza dell'amore, l'amore che si sente trasmesso da Gesù, dalla mamma sua, che ci vuole sempre più vicini al figlio suo e soprattutto vicini anche fra di noi, perché qui davanti a quei confessionali dove c'è tanta gente e dove anch'io mi sono sempre accostata, troviamo veramente la pace del cuore e rinnoviamo la nostra vita e quindi possiamo ricominciare in quel percorso di conversione di cui abbiamo bisogno costantemente. Anche se veniamo qui da convertiti, però ripartiamo sempre come peccatori bisognosi di una continua conversione. E questo è un angolo di paradiso dove possiamo veramente sperimentare questa grazia. E quindi viva Maria e viva l'esperienza che ci fa provare a Medjugorje. Quest'anno poi ho avuto la fortuna di portare con me mia nipote e adesso dirà anche lei quello che ha provato.
1: Allora, io sono una ragazza di 18 anni, quasi 19, e per la prima volta sono venuta qui a Medjugorje, in questo paesino, in questo pellegrinaggio, dove per la prima volta ho sperimentato il pellegrinaggio vero e proprio, dove Maria e suo figlio ci vogliono bene e dove tutti noi dobbiamo pregare sempre e più profondamente anche attraverso la confessione, dove ognuno di noi chiede perdono attraverso i suoi peccati e dove tutti noi possiamo ricevere questo dono dalla Madonnina. In particolare ho avuto una fortuna perché la mia nonna mi ha consigliato di andarci e io ho detto di sì e questo viaggio mi ha migliorato molto e mi è piaciuto, quindi questa esperienza dico sì. Grazie Medjugorje e grazie Maria.

Una notte ho sognato che mi ero perso. Stavo camminando nel bosco e sapevo dove volevo arrivare, ma non avevo idea di quale fosse la via corretta. C'è gente che ha paura di perdersi, che ti giudica e critica le tue scelte. Però la vita riserva delle strade che, anche se sembrano sbagliate, ti conducono a destini perfetti. Magari pensi che hai perso la tua vita con la persona sbagliata, che hai investito il tuo tempo in un lavoro sbagliato, vivendo una vita che non ti appassiona. Hai dovuto perdonare, sebbene non te lo abbiano chiesto. Hai dovuto tollerare persone che desiderano il peggio per te. E in questi momenti di incertezza pensi che ti sei perso. Pensi che sei solo, perché hai sbagliato la tua idea del futuro. Ma ciò non significa che hai sbagliato. Si commette l'errore di ridere di un seme solo perché non si conosce l'albero. Così discutiamo con Dio per i nostri percorsi, perché non conosciamo la fine di questo cammino. Ma quando torni ad alzarti con più forza, è grazie a tutte le volte che sei inciampato. Quando gioirai della vita, sarà grazie a tutte le volte che hai pianto. Quando festeggerai i tuoi trionfi, sarà grazie a tutte quelle volte che hai sbagliato. Ora posso sembrare una persona senza meta, ma in realtà mai come ora vivo la coscienza di me stesso. Dio non sceglie i più preparati per i suoi piani perfetti. Dio prepara i suoi eletti, e se più di una volta ti sei perso nel mezzo dell'incertezza,

alza lo sguardo e vedi tutto quello che hai intorno. E poi chiediamo a Dio che ci dia tutto per vivere al meglio la nostra vita, quando in realtà ci ha dato la vita per vivere al meglio tutte le cose.

e i vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino. Per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te, la vanità di fare la propria volontà contro la propria, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico, per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre,

0: per esserci vergognati o averla rinnegata. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, è la vita e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima

0: La Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel santissimo sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
1: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo e la dimenticanza di Dio. E la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato, per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
0: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto, soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortunato.

0: fortissimo liberatore in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: Oh, santo angelo custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Grazie. Amen.
0: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti. E che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo come

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vana gloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia.

0: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla corte celeste, e per l'infinita potenza del santo nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del cuore immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I 7 peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro. Provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore, e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
0: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano.

0: Disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro, e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe, tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio, per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne.

le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

cari figli, mentre nelle tenebre e nelle inquietudini regano in molti cuori, voi figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un luogo visibile nella vostra famiglia e leggetela affinché sia per voi stimolo alla conversione e a una vita nuova, poiché Satana è forte e seduce il cuore. Desidero, attraverso il mio cuore materno, donare i vostri cuori al cuore di mio figlio Gesù, affinché lui, il risorto, regni in voi e la gioia regni in voi e attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo piccolo spazio che ho chiamato 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sono un sacerdote francescano e psicoterapeuta e desidero condividere con voi alcune semplici riflessioni che possono accompagnarci nella vita quotidiana. Là dove viviamo, le nostre gioie, le nostre fatiche e la nostra ricerca di Dio. Oggi vorrei partire da una parola che spesso ci mette a disagio, cioè fragilità. Nessuno di noi ama sentirsi fragile. Vorremmo essere sempre forti, sicuri, capaci di affrontare tutto. Eppure la vita, prima o poi, ci mette davanti ai nostri limiti. Ci incontriamo con una malattia, una delusione, una perdita, una preoccupazione per la famiglia o una solitudine che pesa nel nostro cuore. A volte ci avvergogniamo, ecco, delle nostre fragilità. Potrebbe essere a volte o sempre, possiamo dirlo, cerchiamo di nasconderle. Soprattutto ci fa paura, no, raccontare quello che si sta capitando in ognuno di noi. Pensiamo che essere fragili significhi essere deboli, ma la domanda è questo, è davvero così? Come psicoterapeuta incontro spesso persone che soffrono non tanto per le loro ferite, proprio quanto perché credono di doverle nascondere. Come sacerdote incontro persone che pensano di dover essere perfette per essere amate da Dio. E questo capita spesso. Eppure il Vangelo ci racconta qualcosa di molto diverso, perché ci incontriamo con un Gesù che non va alla ricerca delle persone perfette. Si avvicina a chi ha ferito, scoraggiato, stanco, incontra malati, gli esclusi, coloro che hanno perso la speranza. E a tutti offre la stessa cosa, la sua presenza. Dio non si spaventa delle nostre fragilità, mai, mai, mai si spaventa. Anzi, molto spesso è proprio lì

anche noi possiamo fare la stessa esperienza. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta vivendo un momento difficile, forse c'è una preoccupazione che non riesce a condividere con nessuno, forse c'è una ferita molto profonda che continua a fare male. Vorrei dirvi una cosa semplice, ma molto importante. Non dovete meritare l'amore di Dio. Non dovete diventare perfetti per essere amati. Siete già amati adesso. Così come siete con le tue fragilità. Perché è così come il Signore ci prende. Ecco così come il Signore ci ascolta. E così come il Signore ci accompagna. Per questo la fragilità non è un ostacolo all'incontro con il Signore. Infatti, quando accettiamo con sincerità i nostri limiti, smettiamo di combattere contro noi stessi e permettiamo a Dio di entrare più profondamente nella nostra vita. Per questa settimana vi lascio un piccolo invito. Proprio trovate un momento di silenzio e domandatevi: qual è la fragilità che oggi porto nel cuore? Non giudicatela. Non avete paura di guardarla. Presentala semplicemente al Signore e ditegli: Signore, questa è la mia vita. Questa è la mia ferita. Ti affido tutto. Vedrete che, poco alla volta, il nostro cuore alleggerirà. Diventerà più leggero. Concludiamo con una breve preghiera. Signore Gesù, tu conosci le nostre ferite, le nostre paure, le nostre fragilità. Aiutaci a non vergognarci dei nostri limiti, ma a consegnarli con fiducia nelle tue mani. Fa che sentiamo oggi e ogni giorno della nostra vita la tua bellissima presenza che consola, che sostiene e rinnova la nostra speranza. Aiutaci, Signore. Abbracciami. Accompagnami. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarci. Alla prossima, pace e bene. Dio vi benedica.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Ciao a tutti, sono Samuele, benvenuti sulla collina di Saluzzo per la festa della vita, che è la festa della nostra comunità e, come dice il nome, è la festa della nostra vita, di noi che siamo risorti e dei genitori, dei familiari, di tutti i parenti, tutti gli amici che vengono qui anno dopo anno. Questo è il 25esimo anno. Un grande saluto a Maria Vision, che fanno parte di questa festa e che ci saranno di grande aiuto. Grazie. Grazie.

gli angeli raccoglieranno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti, l'inferno. Avete forse già sentito, e se non l'avete sentito, la sentirete molto oggi, in questi giorni, qualcuno ha profinato le statue su Polperto. Tutte le statue con nero sull'osso. È orribile. E poi in fondo dice diavolo. Il diavolo porta una gonna. È una profanazione esplicita, terrificante. E ne sentiremo oggi. Andrà all'inferno? Gli angeli raccoglierei lui, lei, nell'inferno? Non sappiamo. Ma è un avvenimento che ci deve interrogare. L'inferno esiste, Gesù ne dice spesso. E significa che la mia vita è di una serietà impressionante. Una persona seduta fuori da questa chiesa qua, magari chiude gli occhi, entra in se stesso e dice: Signore, la mia vita è totale disastro, nulla di buono mi è successo, significa neanche tu sei buono. Da questo momento, Signore Dio, non ti voglio nella mia vita, vattene dal mio cuore. Non vedi niente, sta seduto lì, non ha distrutto nulla. Ma è un peccato mortale? Sì, è grave. Le statue si possono aggiustare, possiamo cambiarle, si può pulire le pietre. Ma quando io decido nel mio cuore non ti voglio, quello è molto peggio di sporcare una statua. E magari quella persona ha già preso questa decisione dentro di sé, io non lo so, ma dopo che decidiamo dentro di noi, no, non lo voglio, ad quel momento possono succedere ogni altra cosa, ma la gravità sta qui, non semplicemente negli atti cattivi che faccio, che sono gravi. È importante capire questo perché la serietà della nostra vita comincia qui, perché siamo capaci di fare delle cose stupide, terribili, ma siamo anche capaci interiormente di scegliere di nuovo Dio, la sua grazia, la sua guarigione. Qualche giorno fa abbiamo celebrato Santa Maria Maddalena. Lei aveva 7 demoni. E quanti non c'erano statue da profanare? Ma il suo corpo, il corpo degli altri, forse tantissime volte. Ma dentro lì era capace di aprirsi allo sguardo di Gesù e quella donna diventa quella che sta scritto qui. Allora i giusti splenderanno come il sole. Che è la nostra vera vocazione di splendere. E noi siamo capaci dentro di noi di spegnere quella luce. L'inferno esiste e non è come io, o questo o quell'altro, e speriamo che non abbia fatto troppi peccati gravi, perciò vado là. Perché non è una computazione dei mali che ho fatto che mi manda all'inferno. E queste decisioni interiori, Signore, io non posso più gestirmi io. Ho provato di vivere la vita secondo la mia volontà e vedi i disastri che sono. Signore, ho bisogno di te. Quella è l'inizio del travolgimento della mia esistenza in luce. Allora sì, preghiamo per questo uomo, donna che sia. Perché la grazia lo penetri,
Ma preghiamo anche per noi, che noi siamo aperti alla serietà della nostra vita e dentro di noi abbiamo una continua ricerca, Signore, che la Tua luce splendi dentro di me. Ma Gesù ci ha avvertito che le zizzane e il buon grano crescono insieme, non bisogna avere l'illusione che non ci sia la zizzana nella vita intorno a me, nel mondo che mi circonda, e non bisogna presumere che non ci sia zizzania dentro di me, che crescerà insieme a me. Il Signore dice: quello non è il problema, questa è la realtà che tu non puoi liberare, perciò mettiti in pace, così è la realtà. Zizzania c'è, questi momenti ci sono, tu stesso farai delle idiozie grandi, non è qui il problema. Perché se cerchi di sistemare il problema così distruggi anche il buon grano, diceva Gesù. No, bisogna convivere con questo. Il nostro problema è di dipendere da Lui, di permettere questa grazia di penetrarmi e di aprirmi continuamente a questa grazia. La Santa Confessione è uno di questi luoghi per eccellenza che permette la grazia di restaurarmi. Nella confessione sono di fronte a Dio di nuovo nudo. Eccomi, Signore, questo è il male che ho compiuto. Questo è il male che mi abiti, questa è la zizzana che ha preso spazio dentro di me. Te lo presento perché tu abbi pietà. Anche quell'uomo o donna che sia, la stessa identica cosa, le statue si possono cambiare, ma anche lui può essere restaurato, può essere rinnovato e un giorno splenderei di fronte agli uomini e alle donne. La nostra vocazione è alla luce, di splendere alla luce. Allora vorrei che non ci perdiamo, sì, bisogna chiacchierare di questo inevitabile, perché è una cosa straordinaria che succede qui a Medjugorje e toccherà la vita, la sensibilità di milioni di persone man mano queste immagini girano il mondo. Ma non diventare fanatici di questo, come se questa è la cosa peggiore che poteva succedere. La cosa peggiore che può succedere è che io mi chiudo a Dio, è che non dialogo con questa luce che mi abiti. Questa è la tragedia. Allora evitiamo la tragedia, perciò adoriamo il Signore, perciò ci confessiamo a Lui, perciò vogliamo fare del bene agli altri, perciò purifichiamo le nostre bocche, perché la luce esce dalla nostra bocca, dai nostri occhi, dai nostri gesti. Perché siamo chiamati a splendere davanti agli uomini.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: la bellezza di vivere la fede nell'amicizia. Siete un bel gruppo e siete un gruppo di amici. La difficoltà poi di portarla nella vita quotidiana.
1: È proprio la paura che mi porta.